0: Sono le 2:01.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Ready,

0: felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
1: Mi sento fortunata.
2: Il premio Oscar Angelina Jolie.
3: Ho il risultato della sua biopsia.
2: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
1: Non so come dirlo a mia figlia.
4: Metta la sua vita in pausa per un po'.
2: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
5: Non gliela daremo vinta.
2: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
14: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
15: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
17: Te lo fa ricordare ogni giorno.
13: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
15: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
13: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai.
2: A settembre.
19: Siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
19: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Lady, Lady, la musica che cattura.

freshening. You're

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Tra i luoghi più suggestivi di Capri, non troppo lontano dal continuo via vai della celebre piazzetta, c'è un complesso monumentale dove si fondono storia, arte e paesaggio. È la Certosa di San Giacomo, la più importante testimonianza dell'architettura angioina sull'isola, costruita tra il 1371 e il 1374 per volontà di Giacomo Arcucci, gran camerario della regina Giovanna I d'Angiò. Dal 1371 questo complesso è stato convento, prigione e poi liceo di Capri. La sua posizione contribuisce a renderla davvero speciale. Immersa nel silenzio, con una vista incredibile sui faraglioni e sul mare, la Certosa offre un punto di vista diverso sulla Capri più conosciuta, fatta di chiostri, architetture storiche e scorci luminosi. Il complesso della Certosa di San Giacomo, che presenta una molteplicità di volte, è articolato in tre sezioni principali: la cosiddetta Casa Alta, destinata alla vita religiosa e alla clausura, con chiesa, refettorio, celle di monaci e chiostri; la casa bassa, dedicata alle attività quotidiane produttive dei monaci; una terza parte, che ospitava un tempo la farmacia, e una chiesa per le donne. Oggi questo patrimonio storico ospita importanti spazi museali e culturali. Da vedere sono innanzitutto il chiostro grande e il più antico chiostro piccolo, ambienti raccolti che restituiscono l'atmosfera dell'antico monastero. In occasione del bicentenario della riscoperta della Grotta Azzurra, fino al 18 ottobre 2026 è inoltre possibile visitare presso la Certosa di San Giacomo la mostra Il mito di Capri a 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra, che racconta la fortuna del mito caprese attraverso due secoli. Inoltre, se non volete perdervi alcune delle meraviglie naturali più celebri di Capri, l'ideale è prenotare subito un giro in barca. Soltanto così potete visitare la Grotta Azzurra, i faraglioni e la meno celebre Grotta Verde. Di solito questi tour durano un'ora, un'ora e mezza. Sull'isola c'è anche una parte collinare che ospita un altro comune, Anacapri. Con un breve tragitto in autobus potrete raggiungere anche questa zona, dove l'atmosfera è più tranquilla e autentica, lontana dalla mondanità di Capri Centro. Anacapri è anche il luogo migliore per avere una visuale a tutto tondo dell'isola. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: desidero partire non verso le Indie impossibili o verso le grandi isole a sud di tutto, ma verso un luogo qualsiasi, villaggio eremo, che possegga la virtù di non essere questo luogo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Lady, Lady, la musica che cattura.
3: Disco novità.
4: Il nuovo singolo dei Cosmonauti Borghesi si intitola Gomma Americana. Disco novità su Lady.

0: 22:59.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Di leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro. Potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone. Chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine. Le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia. Nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione. Con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario. Attenzione, perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno. I single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario. I cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci. Insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile. Se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya. Lady. Radio Lady.

0: le 3 e 58 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady, la musica che cattura.

0: Radio Lady. Radio Lady. La radio come piace a te.
1: Funky man, funky man, funky man, eh? Sì.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Dei leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro, potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone, chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine, le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia, nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione, con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario, attenzione perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno, i single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario, i cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci, insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile. Se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: le 4 e 57 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Disco novità.

0: dividerà.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vita.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
31: Lady.
32: La musica che cattura.

silenzi con cuore spezzato. Stevo solo in una stanza, chi ne ranzia, ma perché ci sta nessuna che ti aiuta, che ti fa sentire abbastanza? Mi sento sbagliata, rosonnata, non ci sta speranza. Volevo cagno munna, ma son

0: sono le 5 e 59 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Bentrovati, buon martedì 1 settembre con il GR delle buone notizie. La pizza migliore d'Europa non si trova a Napoli, né a Roma o Milano. Per il 2026 bisogna prenotare un volo per Londra, dove Napoli on the road conquista per il terzo anno consecutivo al primo posto della guida 50 Top Pizza Europa, considerata uno dei riferimenti più autorevoli del settore. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia ospitata al Bernabeu Market di Madrid e arriva in un momento speciale per la pizzeria, che ha appena inaugurato la sua terza sede nel quartiere di Soho, dopo quelle già aperte a Chiswick e Richmond. European Best Destination ha svelato la regina delle spiagge del vecchio continente per il 2026. Si trova ad Algarve, in Portogallo. Monte Clerigo, sulla costa vicentina, all'estremità sud occidentale della penisola iberica, è elogiata per il suo lusso discreto e l'offerta naturalistica, lontano dalle località balneari sovraffollate. L'Italia chiude la top 5 col Borgo Ligure di Bogliasco, alle porte di Genova, caratterizzato da case color pastello affacciate direttamente sul mare, inserito nelle prestigiose classifiche come una delle gemme nascoste più affascinanti del vecchio continente. Kate Middleton ha vinto la sua battaglia contro il cancro e, per ringraziare la vita e chi le è stato vicino, ha deciso di scalare le tre vette più alte del Regno Unito in sole 24 ore. Un'impresa notevole di resistenza fisica e mentale, con dislivelli vari per 37 chilometri, superando anche i 3.000 metri di altezza. La sfida era legata alla raccolta fondi in favore della Royal Marsden Cancer Charity, istituto oncologico dove è stata curata la futura regina. Sal Da Vinci ha ricevuto il diploma accademico honoris causa in canto pop rock da parte del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. Dal palco Da Vinci ha ricordato anche i momenti più difficili, quando il successo sembrava lontano e la tentazione di cambiare strada era concreta. Fiera ad applaudirlo c'era la moglie Paola Pugliese, a cui lui si è ispirato per la scrittura di Per sempre sì. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
5: Radio Lady. Radio Lady. Le emozioni. Le emozioni. Non finiscono mai.
6: Non finiscono mai.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Dei leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro, potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone, chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine, le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia, nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione, con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario, attenzione perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno, i single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario, i cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci, insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile. Se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Lady, la musica che cattura.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 1 settembre 2026 è il 244esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:36 e tramonta alle 19:44. Il santo del giorno è Sant'Egidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 settembre del 1859 una tempesta solare di incredibile violenza fa impazzire i telegrafi di mezzo mondo. Nel 1902 debutta nelle sale francesi Viaggio nella Luna, diretto dal regista Georges Méliès. Ispirato a grandi classici del genere, è considerato il primo esempio di film di fantascienza e una pietra miliare della storia del cinema. Nel 1994 al Festival di Venezia viene presentato Il Postino, il film testamento dell'indimenticabile Massimo Troisi, morto poco dopo le riprese. Pietra miliare come poche, candidata a 5 Oscar, vinse quello alla colonna sonora. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 settembre del 1990 il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa italiana, battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 settembre del 1955 Domenico Modugno lancia il singolo Vecchio Frac. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. E nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922 e scomparso a Roma il 29 giugno 2000. Attore, regista, sceneggiatore e scrittore, è stato uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Ricordiamo anche Sandra Mondaini, nata a Milano il 1 settembre 1931 e qui scomparsa il 21 settembre 2010. Prevalentemente attrice comica, la sua carriera artistica sessantennale è stata strettamente legata a quella del marito Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana. Compie oggi 69 anni Gloria Estefan, nata a L'Avana e una famosa cantante americana. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate negli Stati Uniti. Spegne 32 candeline il pilota automobilistico spagnolo al volante della Williams, Carlos Sainz. E buon compleanno a Zendaya, l'attrice e cantante statunitense, compie 30 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Settembre bello, sole e venticello.

0: le 7:02.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Il Viminale fa sapere che in un mese 31 persone sono state respinte, di cui 8 marocchini e 6 arrestate. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane per reciprocità. Le opposizioni attaccano il governo mentre Sanchez accusa reti russe ed israeliane di aver diffuso fake news su Ceuta. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di una rave party. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere l'autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, italiana di 22 anni. Anni residente in Svizzera, appassionata di musica techno, e il ferimento di altre 5 persone, tra loro 2 italiani già tornati a casa. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Una famiglia sterminata a colpi di pistola, probabilmente per un dramma legato alla solitudine e alla difficoltà nel prendersi cura, senza alcun aiuto, della figlia di appena 5 anni affetta da una grave disabilità. E la tragica ipotesi che emerge dai primi accertamenti sulla morte di padre, madre e figlioletta trovati senza vita nel loro appartamento a Roma, in zona Pietralata, alla periferia est della capitale. Da soli non ce la facciamo, è la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola. I colpi sono stati esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Anche il cane ha ricevuto la stessa sorte. Medio Oriente, Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche per attaccare le navi. Trump potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation. Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. Gli emiliani si rendono più pericolosi nel corso della gara con Carnesecchi, che deve salvare nel primo tempo su Piccoli, e nella ripresa su Bernardeschi. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza con il sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Sarri sale così a 6 punti insieme ad Inter, Milan, Roma, Juventus e Lazio. Tedesco ancora 0. Una Roma devastante chiude invece la gara con il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora, che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sullo 4-0. Ed è tutto, a più tardi.
5: Lady. La musica che cattura. Disco novità.
6: Nuovo singolo per Fabien Pizarro, Cada Vez, disco novità su Radio Lady.

0: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
1: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
2: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
1: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
3: Ma io questa non me l'avevo.
1: Ma lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
4: Lady, sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
4: Lady, cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
6: Lady,
7: è suonata la campanella, si torna a scuola. E i tuoi bimbi, ci vedono bene?
8: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
7: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
9: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
10: Questa è Lady.
11: Questa è Lady.

Passa, né? Passa.

0: felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
1: Mi sento fortunata.
2: Il premio Oscar Angelina Jolie.
3: Ho il risultato della sua biopsia.
2: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
1: Non so come dirlo a mia figlia.
4: Metta la sua vita in pausa per un po'.
2: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
5: Gliela daremo vita.
2: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
14: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
15: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
17: Te lo fa ricordare ogni giorno.
13: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
15: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
13: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai.
2: A settembre.
19: Siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
19: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote vs Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Spot. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
33: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
32: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
33: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria. E solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
32: Lady.
33: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
34: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
33: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
34: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
32: Lady.
35: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
36: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
37: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
36: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
38: Ma io questa non me l'avevo.
36: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
32: Lady.
39: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric, tua da 38.900 euro.
32: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady.
40: È suonata la
0: la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
1: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
0: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi a Cucina con noi prepareremo una ricetta estiva che prevede l'uso dei pomodori, l'ortaggio forse più versatile che abbiamo a disposizione e che non manca mai sulle nostre tavole durante il periodo estivo. Procuratevi questi ingredienti: 8 pomodori, 200 g di pecorino dolce, 100 g di parmigiano grattugiato, origano, olio extravergine di oliva, sale, pepe ed erba cipollina quanto basta. Vi occorreranno circa 10 minuti per la preparazione, più una ventina di minuti di cottura. La ricetta dei pomodori ripieni al forno è perfetta da preparare sia in questo periodo che durante l'inverno. Il ripieno è un semplice mix di pecorino e parmigiano grattugiato, uniti a delle spezie, quindi alla portata anche dei meno esperti. Innanzitutto, lavate bene i pomodori, poi asciugateli con un canovaccio pulito o con un foglio di carta da cucina. Tagliate la calotta superiore e con l'aiuto di un cucchiaio svuotateli e salate leggermente l'interno. Quando avranno tirato fuori un pochino di acqua, capovolgeteli su un tagliere e lasciate riposare per mezz'ora. Sbriciolate grossolanamente il pecorino, poi versatelo in una terrina. Aggiungete il parmigiano grattugiato, sale, pepe, origano e un paio di cucchiai di olio. Mescolate bene e con il composto così ottenuto farcite i pomodori. Adagiate i pomodori farciti all'interno di una pirofila leggermente unta. Spolverate con l'erba cipollina tritata e coprite ogni pomodoro con la sua calottina. Infornate in forno già caldo a 200 gradi e fate cuocere per 20 minuti. A cottura ultimata, togliete dal forno e lasciate intiepidire giusto per qualche istante prima di servire. Se volete, potete utilizzare anche la polpa del pomodoro con qualche pugno di riso ed adagiare i pomodori su un letto di patate tagliate a dadini. Condite con olio, sale e pepe ed uno spicchio d'aglio in camicia. Una sorta di variante di pomodori con riso. In questo caso la cottura la farei a 180 gradi per un'oretta in forno ventilato e dando 10 minuti di grill verso la fine della cottura. Le patate saranno un ottimo contorno e vi garantisco che insieme ai pomodori prenderanno un sapore molto gradevole dato dai formaggi. Una ricetta leggera che farà felici anche chi di voi predilige un'alimentazione vegetariana. Del resto bisogna rispettare i gusti di tutti, perché secondo François de Chateaubriand il gusto è il buon senso del genio. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
3: Cremosi, golosi, meravigliosi!
4: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
5: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
4: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
5: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
4: Questi alcuni appuntamenti:
5: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
6: Lady da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
8: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
9: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
8: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
9: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
8: Allora vado subito alla Manta.
10: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
11: Lady. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
12: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: 8 e un minuto.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Un giorno dalla redazione.
5: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
4: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
5: Pasquale Andreotta, 42 anni e padre di 3 figli, corriere di una società fornitrice di BRT, è morto lunedì 31 agosto a Piacenza dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre scaricava alcuni pacchi in un vicolo del Guazzo. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'uomo è deceduto poco dopo il ricovero al pronto soccorso. Era l'ultimo giorno del suo contratto a termine in una giornata in cui i colleghi erano in sciopero.
4: Paura a Times Square, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi del terrorismo.
5: La presenza del ministro delle finanze russo sulle NOFAL G20 di Asheville ha irritato le delegazioni europee. Il disappunto sarebbe esploso durante la tradizionale foto di famiglia dell'evento in corso in North Carolina. I funzionari europei hanno protestato immediatamente per la sua inclusione. Il ministro ha infine rinunciato a partecipare alla foto. Intanto un massiccio attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno 4 persone e ne ha ferite 14 a Kiev e nella regione circostante. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente russo Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
4: Il tennis è sofferto ma vincente, l'esordio New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, come nel 2025 il ligure esce al primo turno battuto in rimonta dall'australiano James Dacourt. Stop al primo turno anche per Federico Cina. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il giovane palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Buongiorno Lady.

0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Lady. Uffici appena terminati da sistemare?
2: Negozio da inaugurare?
1: Casa ultimata da ripulire?
2: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
1: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
2: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
3: Lady.
4: Campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
0: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte Telasl, aperti anche il lunedì.
3: Lady.
6: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
0: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
7: Questa è Lady. Questa è Lady.
8: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 1 settembre 2026 è il 244esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.36 e tramonta alle 19.44. Il santo del giorno è Sant'Egidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 settembre del 1859 una tempesta solare di incredibile violenza fa impazzire i telegrafi di mezzo mondo. Nel 1902 debutta nelle sale francesi Viaggio nella Luna, diretto dal regista Georges Méliès. Ispirato a grandi classici del genere, è considerato il primo esempio di film di fantascienza e una pietra miliare della storia del cinema. Nel 1994 al Festival di Venezia viene presentato Il Postino, il film testamento dell'indimenticabile Massimo Troisi, morto poco dopo le riprese. Pietra miliare come poche, candidata a 5 Oscar, vinse quello alla colonna sonora. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 settembre del 1990 il Napoli campione d'Italia conquista la Supercoppa italiana, battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 settembre del 1955 Domenico Modugno lancia il singolo Vecchio Frac. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. E nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922 e scomparso a Roma il 29 giugno 2000. Attore, regista, sceneggiatore e scrittore, è stato uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Ricordiamo anche Sandra Mondaini, nata a Milano il 1 settembre 1931 e qui scomparsa il 21 settembre 2010. Prevalentemente attrice comica, la sua carriera artistica sessantennale è stata strettamente legata a quella del marito Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana. Compie oggi 69 anni Gloria Estefan, nata a L'Avana e una famosa cantante americana. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate negli Stati Uniti. Spegne 32 candeline il pilota automobilistico spagnolo al volante della Williams, Carlos Sainz. E buon compleanno a Zendaya, l'attrice e cantante statunitense, compie 30 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Settembre bello, sole e venticello.
9: Good morning.
10: Buongiorno, Lady.

0: capito che a San Giovanni piacciono le ragazze, mi sembra abbastanza chiaro qui insieme a Clara. San Giovanni e Clara con le ragazze ci danno il buongiorno in questo martedì 1° settembre. Allora, prima cosa, intanto benvenuto al mese di settembre, perché insomma, finalmente ci siamo tolti, diciamo così, come ti permetti di così partito un'altra base, quindi siamo tolti agosto ritorno, vabbè, tanto ormai c'eravamo, dai, quindi insomma oggi inauguriamo il mese dei rientri, in cui dei rinizi, per qualcuno insomma, ho sentito anche ieri, settembre tutto ricomincia, è un po' il vero capodanno, no, perché è il mese in cui tutti fanno i propositi, altro che gennaio, cioè ora. E uno dei propositi maggiori è quello appunto di tornare in forma, di fare di far palestra, di queste cose qua, no, vabbè, comunque insomma, ricordiamo che c'è gente che si è allenata tutta l'estate, insomma, questo non vuol dire, insomma, è chiaro, ora con le temperature che speriamo siano un pochino più fresche, magari insomma si potrà tornare anche ad allenarsi in orari diciamo così, che non siano o troppo presto la mattina o troppo tardi la sera, perché insomma fino ad ora è stato un po' così, Comunque, prima di cominciare, tanti auguri a noi, perché oggi è il compleanno di Radio Lady. Come sapete, siamo nati il 1° settembre del 1981 e quindi insomma siamo a 45, quindi cominciamo un pochino a sentire la responsabilità, insomma, siamo l'età, però insomma siamo una radio giovane e quindi insomma grazie, perché qualcuno di voi se l'ha già ricordato, già ci fanno gli auguri via WhatsApp. Allora, a proposito di WhatsApp, vi ricordo il numero, che è il 388 30 30 100, quindi intanto per tutti voi e noi arriva l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Dei leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro, potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone, chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la

0: persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine, le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia. Nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione. Con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario. Attenzione, perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno. I single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario. I cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci. Insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile. Se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Buongiorno.

Lady, questa è Good Old Days, 8 e 28 minuti, tra poco arriverà anche il GR Traffico, ma dando un'occhiata un pochino a quello che è successo, più che è successo insomma chi sono nati oggi, fra i personaggi insomma così che vogliamo ricordare c'è sicuramente Vittorio Gassman, era nato il primo settembre del 1922, se fosse ancora noi avrebbe compiuto 104 anni, e poi oggi era nata anche Sandra Mondaini, beh, indimenticabile insomma la coppia, poi Sandra Raimondo, chi l'ha vissuta, perché poi sì, oggi si possono recuperare insomma i video su YouTube e le varie piattaforme, però insomma mi ricordo aspettavamo proprio di vedere insomma Sandra e Raimondo nelle loro famosissime gag. Poi ricordo un'edizione di Tarzan insomma quando erano i primi anni 80 forse, insomma ricordo, ma veramente pazzeschi. Comunque era nata nel 1931, scomparsa nel 2010, ricordo poco tempo dopo insomma la scomparsa del marito insomma Raimondo Vianello. Poi oggi era nato anche Carmelo Bene, grande attore, grande drammaturgo, era nato appunto 89 anni fa, nel 1937, scomparso nel 2002, e poi ricordiamo anche che oggi è nata Gloria Estefan, cantante, ricorderete Abriendo Puertas, appunto oggi compie 69 anni. Grande Ruth Gullit, calciatore, appunto oggi fa l'allenatore, nato nel 62, e poi vabbè insomma altri personaggi insomma minori, nel senso che magari sono un pochino meno rinomati, un pochino meno famosi. Tra poco poi vi diremo anche la giornata di oggi, ma nel frattempo, visto che siamo in prossimità del GR Traffico, direi di ascoltare i Rolling Stones, o meglio i The Colors con Rolling Stones, e poi appunto a seguire il GR Traffico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti e rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per un incidente tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
5: Lady.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
1: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me la bevo.
3: Lo hai appena fatto.
4: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
2: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
7: Buongiorno Lady.
8: Buongiorno Lady.
7: Buongiorno Lady.

responsabilità, eccola qua, Malika Yan con questa bella canzone, il suo, uno dei suoi ultimi singoli, insomma. Ma oggi, primo settembre, è la giornata appunto del, o meglio, è una, diciamo così, cristiani di diverse appunto confessioni oggi celebrano il tempo del creato, proprio un periodo dedicato appunto alla preghiera, alla contemplazione, alla cura del creato, cioè della nostra casa comune, quindi il nostro ambiente, il nostro pianeta Terra, insomma. Quindi il tema appunto di quest'anno è l'acqua viva, il tema quindi dell'acqua, insomma, è fondamentale, insomma, per il nostro pianeta. Questa giornata mondiale appunto di preghiera per la cura del creato fu voluta da Papa Francesco nel 2015, quindi 11 anni fa, e la Chiesa Cattolica appunto la celebra ogni anno il primo settembre. È quindi davvero una, addirittura fu, ricorre, insomma, oggi è una data anche particolare, perché nel 1989 il patriarca ecumenico Dimitrios I proclamò per gli ortodossi il primo settembre come giornata appunto di preghiera per il creato. Quindi, insomma, abbiamo preso questa ispirazione, e l'anno liturgico della Chiesa ortodossa inizia proprio il primo settembre. E quindi, ok, questo tempo, tra le altre cose, sarà prolungato fino alla celebrazione del 4 ottobre, che è la festa liturgica di San Francesco d'Assisi, quest'anno poi particolare perché ricorrono appunto gli 800 anni dal suo transito, appunto dalla sua morte. Camarade, noi torniamo alla musica, Hug Yourself, eccolo qua.

fan, è arrivata, mancano pochi minuti alle ore 9, ma stasera c'è Marco Mengoni, nel senso che è il titolo della canzone, no? Che stasera c'è qui, magari.

0: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
1: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
0: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
1: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
2: Lady.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me la bevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
2: Lady.
7: Cremosi, golosi, meravigliosi.
0: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Casenuove di Empoli.
8: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
0: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
8: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: Questi alcuni appuntamenti.
8: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
2: Lady.
0: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
9: Good morning.
0: Buongiorno Lady.
9: Good morning.

0: vorrei portarti lontano.
1: Ti amo, Michele Zarrillo. Su Radio Lady arriva l'informazione delle ore 9, ma prima un bel tuffo negli anni 80 con Foreign Affair dal 1983, Mike Oldfield.

0: 9 e 2 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico mirato contro un deposito ferroviario ed altre infrastrutture ferroviarie a Kiev. L'attacco ha ucciso 7 persone, 6 delle quali dipendenti delle ferrovie ucraine. Un altro collega è ricoverato in ospedale. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. La Russia resta pronta a ospitare a Mosca Zelensky nel caso in cui il presidente ucraino voglia avere negoziati, ha ribadito il portavoce del Cremlino, Peskov.
4: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane, oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
5: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
4: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra, e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel terzo è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a sette sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
5: Il tennis: Matteo Berrettini ha eliminato Stan Wawrinka agli US Open, chiudendo la carriera slam dello svizzero dopo una battaglia durata oltre 2 ore nei primi 2 set. Nel post partita l'azzurro ha parlato delle difficoltà incontrate in campo e ha acceso i riflettori sul tema delle scommesse, raccontando anche delle minacce ricevute dalla sua famiglia durante il Roland Garros.
4: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra, e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel terzo è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a 7 sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Lady, la musica.

0: Bentrovati, buon martedì 1 settembre con il GR delle buone notizie. La pizza migliore d'Europa non si trova a Napoli, né a Roma o Milano. Per il 2026 bisogna prenotare un volo per Londra, dove Napoli on the road conquista per il terzo anno consecutivo al primo posto della guida 50 top pizza Europa, considerata uno dei riferimenti più autorevoli del settore. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia ospitata al Bernabeu Market di Madrid e arriva in un momento speciale per la pizzeria, che ha appena inaugurato la sua terza sede nel quartiere di Soho, dopo quelle già aperte a Chiswick e Richmond. European Best Destination ha svelato la regina delle spiagge del vecchio continente per il 2026. Si trova ad Algarve, in Portogallo. Monte Clerigo, sulla costa vicentina, all'estremità sud-occidentale della penisola iberica, è elogiata per il suo lusso discreto e l'offerta naturalistica, lontano dalle località balneari sovraffollate. L'Italia chiude la top 5 col Borgo Ligure di Bogliasco, alle porte di Genova, caratterizzato da case color pastello affacciate direttamente sul mare, inserito nelle prestigiose classifiche come una delle gemme nascoste più affascinanti del vecchio continente. Kate Middleton ha vinto la sua battaglia contro il cancro e, per ringraziare la vita e chi le è stato vicino, ha deciso di scalare le tre vette più alte del Regno Unito in sole 24 ore. Un'impresa notevole di resistenza fisica e mentale, con dislivelli vari per 37 chilometri, superando anche i 3.000 metri di altezza. La sfida era legata alla raccolta fondi in favore della Royal Marsden Cancer Charity, istituto oncologico dove è stata curata la futura regina. Sal Da Vinci ha ricevuto il diploma accademico honoris causa in canto pop rock da parte del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. Dal palco Da Vinci ha ricordato anche i momenti più difficili, quando il successo sembrava lontano e la tentazione di cambiare strada era concreta. Fiera ad applaudirlo c'era la moglie Paola Pugliese, a cui lui si è ispirato per la scrittura di Per sempre sì. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11.15. Non mancate!
2: Lady.
3: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
4: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
3: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
5: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
2: Lady.
5: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
2: Lady.
7: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
8: Ha tempo da perdere?
7: Direi di no.
8: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
7: Ma non sono socio ACI.
8: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le

0: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201. 0571 77256, la linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
1: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

Hypnotize Purple Disco Machine su Radio Lady. Allora, insomma, c'è un'ufficialità, ma insomma lo sapevamo di già, però vabbè, comunque parliamo di Sanremo, perché appunto, come l'avevamo già detto, però evidentemente forse mancava un tassello, ovvero che il palco dell'Ariston sarebbe stata l'occasione per la reunion, come si dice appunto, dei Måneskin, e sarà un ritorno in grande stile, l'annuncio che tutti i fan stavano aspettando, ma a me sembrava l'avessero già dato, o forse non c'era ancora proprio l'ufficialità, erano soltanto, come si dice, un po' rumors, no? In questi casi è stato confermato da chi? Da Stefano De Martino, il direttore artistico, prontissimo a guidare la prossima edizione della Kermesse, con praticamente un post e un'intervista anche, dove il conduttore appunto ha svelato i primi dettagli sul cast. Ha detto: ci saranno i Måneskin e star internazionali. Oh, però qui Damiano, Victoria, Ethan e Thomas tornano finalmente insieme. Chissà però se sarà soltanto quell'occasione lì, l'occasione per tornare insieme, o se effettivamente poi riprenderanno anche magari a suonare e a comporre musica insieme, non si sa. Comunque, diciamo, c'è stato questa scalata praticamente pazzesca dal 2021, poi l'Eurovision, la vittoria di Sanremo, poi l'Eurovision, poi insomma una rapida ascesa, poi seguita da uno stop piuttosto prolungato, dove però insomma sappiamo che Damiano comunque ha esplorato la sua carriera da solista con il disco Funny Little Fears, con un lungo tour, e poi con il chiacchieratissimo fidanzamento con Dove Cameron, tra le altre cose, insomma, che quest'anno poi è anche l'anno del loro matrimonio. Insomma, comunque, intanto saranno insieme a Sanremo, quindi vedremo anche cosa succederà, però le novità non si fermano qui, perché sta valutando anche Stefano De Martino, insomma, insieme al suo entourage, diverse figure internazionali di primissimo piano. Addirittura si parla di Dua Lipa. Ragazzi, Dua Lipa, che ormai in Italia, cioè di casa, insomma, dopo, addirittura potrebbe essere non tanto super ospite, così, ma co-conduttrice per una serata. Dua Lipa, sti capperi, cioè veramente, insomma, un salto, è un bel salto, cioè, non che non niente togliere, insomma, diciamo così, alle co-conduttrici che hanno affiancato diciamo così i vari conduttori in questi anni, insomma, però erano tutte star comunque dello spettacolo, della musica italiana. In questo caso, insomma, stiamo parlando, se vogliamo, Bianca Balti, insomma, top model, ma comunque italiana. In questo caso parliamo veramente di un'artista internazionale, una cantante famosissima in tutto il mondo, appunto, che verrebbe a co-condurre una serata del festival. Quindi, insomma, sarebbe davvero un bel colpo, insomma, chissà. E altri nomi di cui per il momento non sappiamo niente, però diciamo che comunque ci stanno lavorando per noi, come ormai ci piace usare questa espressione. E allora li ascoltiamo, Supermodel, i Måneskin. Chissà quale sarà la scaletta che proporranno, magari faranno un medley dei loro grandi successi.

0: Ma sono matta.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, 2 km di coda per un incidente adesso risolto al chilometro 285 tra Firenze e Impruneta e l'allacciamento con la 11. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio fino alle 18 di oggi. Sempre verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. In Fipili in direzione Firenze, code per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti, rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa e 4 km di coda per incidente al chilometro 3 tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Lady,

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Lady.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me l'avevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
7: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
8: Good morning.
2: Buongiorno Lady.
8: Good morning. Aia!

La testa gira, Fred De Palma, Anitta con Emmy Schilla, qui fanno un gran macello veramente, mamma mia, la mattina qui c'è veramente, non lo so, la discoteca davvero, vabbè, qualcosa per te, siamo allegri, non ci manca l'allegria qui a Red Lady, Ligabue.

questo era Ligabue, qualcosa per te. Allora, settembre, mamma mia, quanta roba riparte, insomma, nel mese di settembre. Buon rientro anche a chi è rientrato oggi al lavoro, perché magari non tutti sono rientrati lunedì, qualcuno magari se l'è presa comoda e è cominciato oggi, e quindi insomma auguri anche a voi. Allora, c'è Toto con la sua Rosana.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa con la vittoria allo scadere per l'Atalanta contro il Bologna la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić, che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio altro segnale di forza della Roma, che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta, di Sule e Rodrigo Mora le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid, parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woodmate dal Newcastle in prestito secco da 5 milioni di euro. Ieri intanto è arrivato a Torino il centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. Ufficiale il passaggio di Hutchinson al Milan, mentre saluta Jimenez che va al Porto. Venezia scatenato dopo Juan Jesus, preso anche Mazzocchi, e si tenta l'affondo per Norton Caffi. Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi, battuto e rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Ital Basket nel girone di qualificazioni mondiali. Dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Guduric. Per gli azzurri, che convivono per tutta la partita con problemi di falli, non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso, per ottenere il pass per Qatar 2027, Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi 4 impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
5: Lady. cremosi, golosi, meravigliosi.
6: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
7: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
6: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
7: 19ª Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
6: Questi alcuni appuntamenti:
7: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
8: Lady,
9: chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
10: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
11: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
10: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
12: Ma io questa non me la bevo.
10: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
13: Questa è Lady.
14: Questa è Lady.
15: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

I Knew You, Taylor Swift con il suo singolo su Radio Lady. Mancano pochi minuti alle 10, quindi arriva l'appuntamento con l'informazione anche in questo primo settembre, informazione che inizia con l'informazione locale e poi tutte le altre notizie da Roma.

gioca

0: Sono le 10:00.
1: Auto da rottamare? Con Auto Demolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Auto Demolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Auto Demolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady Notizie.
5: Di nuovo bentrovati con l'informazione regionale. Marco Carrai lascia la presidenza della Fondazione Meyer. L'annuncio è arrivato in conferenza stampa dopo mesi di tensioni legate anche al suo ruolo di console onorario di Israele per la Toscana. Carrai ha denunciato attacchi, minacce e insulti, sostenendo che sia stato superato il limite del confronto politico. Accogliendo la richiesta di Eugenio Giani, resterà in carica fino alla nomina del successore per garantire la continuità della fondazione, ma ha ribadito di non ritenere più sostenibile il clima attuale. Un 25enne di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato dalla polizia dopo aver strappato il tricolore, gettato a terra e preso a calci nella notte del 31 agosto in via Lamanni, vicino alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Il giovane non è ancora stato rintracciato, potrebbe essere denunciato. La scena, ripresa in video e diffusa sui social, ha suscitato forti reazioni politiche. Uno degli italiani dispersi tra Nepal e Tibet è toscano. Si chiama Luca Baracchini, è originario di Pisa e vive in Svizzera con la moglie Patrizia Marziale. Ha 52 anni, risiede a Lugano ed è manager di un colosso finanziario. Baracchini e Marziale erano in viaggio in Nepal quando è arrivata la tremenda alluvione che ha causato molti morti e dispersi. Partiti il 15 agosto, hanno inviato un messaggio ai familiari dopo le 2 del 26 agosto. Poi nient'altro. Torna venerdì 4 settembre la Marcia per la Pace Empoli-Montreappoli, promossa dal Circolo Arci Monterappoli con il patrocinio del Comune di Empoli e il coinvolgimento di numerose realtà del territorio. L'iniziativa, dedicata al rifiuto della guerra e alla difesa dei diritti dei popoli, si amplia con partenze da Piazza della Vittoria, Sant'Andrea e Fontanella. L'edizione 2026 entra inoltre nel Giro d'Italia per la Pace con il passaggio della Lampada della Pace, simbolo itinerante dell'iniziativa diffusa promossa dalla Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace. E passiamo allo sport, parliamo di calcio. Thomas Campaniello, attaccante classe 2008, cresciuto nel vivaio dell'Empoli, passa alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato intorno a 1,5 milioni di euro. Il colpo viola ha anticipato la concorrenza per uno dei giovani più promettenti del settore azzurro. Attaccante mancino, già convocato nelle nazionali giovanili, Campaniello aveva rinnovato con l'Empoli fino al 2028. La cessione si aggiunge a un'estate ricca di partenze di talenti del vivaio. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna dovuto all'ondata migratoria di Ceuta prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come è già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
6: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
7: Il GIP di Roma ha respinto l'istanza di attenuazione della pena per l'ottenimento dei domiciliari da parte di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A fornire un parere negativo in merito all'istanza è stata anche la procura di Roma.
6: L'ex leader delle gang dei Crips è stato riconosciuto colpevole di omicidio per aver organizzato l'agguato in cui fu ucciso il rapper Tupac a Las Vegas nel 1996, chiudendo uno dei casi più celebri e controversi della storia dell'hip hop. Una giuria del Nevada ha dichiarato colpevole Dwayne Kiffy D. Davis, 63 anni, ritenendo che avesse procurato l'arma e ordinato un altro membro dei Southside Crips di sparare contro il rapper e l'allora produttore discografico Marion Shoes Knight per vendetta. La giuria ha raggiunto il verdetto dopo circa 3 ore.
7: La capacità fotovoltaica installata in Cina ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone, diventando la maggiore categoria di fonte elettrica del paese per capacità installata. Lo ha annunciato oggi la National Energy Administration, secondo quanto riferito da Xinhua. A fine luglio la capacità fotovoltaica aveva raggiunto 1,286 miliardi di kilowattora contro gli 1,285 per il carbone.
6: Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza col sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Una Roma devastante chiude invece la gara contro il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sul 4-0. Sentiamo mister Gasperini dopo il match.
8: Più che i demeriti del Lecce vorrei sottolineare i meriti della mia squadra, perché sono stati bravi su tutti gli aspetti, per come si sono presentati in campo, con quale personalità, con quale sicurezza, cercando delle linee di gioco che sono ormai abbastanza consolidate e conosciute, e soprattutto con la qualità con cui abbiamo fatto anche dei gol e sfiorato qualcun altro.
7: E con le parole di Gasperini è tutto, a più tardi.
9: La musica che cattura.
10: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito li

0: Players, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Zombie, epidemie e tanta paura. L'acclamato horror coreano Train to Busan, diretto dal regista Yoon Sang-ho nel 2016, arriva per la prima volta nelle sale italiane dal 2 settembre. Protagonista l'attore Gong Yoo, noto al pubblico internazionale per il ruolo del reclutatore nella serie Netflix Squid Game. Al centro della vicenda un padre e sua figlia, che lottano per sopravvivere ad un'improvvisa epidemia di zombie a bordo di un treno ad alta velocità in Corea del Sud. Intrappolati su un convoglio lanciato ad alta velocità verso Busan, i due e tutti i passeggeri dovranno combattere non solo contro gli infetti, ma anche contro la paura, l'egoismo e gli istinti più oscuri dell'essere umano. Al cinema dal 3 settembre Il Malloppo, la nuova crime comedy diretta da Wolfgang De Biasi. Nel cast Diego Abatantuono, il mago Forrest e Max Angioni. E il film racconta la storia di Michele Ragusa, investigatore privato squattrinato e poco portato per i casi importanti, che vive di piccole indagini e dell'aiuto dell'amico Diego Viani, ex rapinatore oggi oste. Quando riemerge il mistero di un bottino di lingotti d'oro scomparso negli anni Ottanta, Michele decide di indagare insieme al suo improbabile tirocinante Alex, ritrovandosi coinvolto in una serie di equivoci, inseguimenti e colpi di scena. Passiamo ora alle serie TV. Dal 3 settembre torna su Netflix una delle serie più amate dell'ultimo anno, The Gentlemen, creata da Guy Ritchie e già acclamata per il suo stile visivo irresistibile e i dialoghi fulminanti. La seconda stagione segue Eddie e Susie, mentre cercano di espandere il loro impero criminale dall'Inghilterra alle sponde dei laghi italiani, con nuovi nemici alle calcagna e alleanze sempre più fragili. Dal 3 settembre debutta su Disney Plus Chad Powers 2, con Glenn Powell ancora nei panni del quarterback che gioca sotto falsa identità. Nella seconda stagione dovrà mantenere la copertura e portare la squadra fino ai playoff, con il rischio costante di essere smascherato. Dal 4 settembre su Now e Sky Atlantic arriva Night Sleeper, fuori controllo, thriller britannico ad alta tensione ambientato su un treno notturno diretto da Glasgow a Londra, che viene preso sotto il controllo di hacker. Passeggeri ed equipaggio si ritrovano intrappolati in una corsa verso la catastrofe, mentre un agente di polizia a bordo e una responsabile della sicurezza informatica devono collaborare a distanza per fermare il misterioso driver. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Spot.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Lady.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady.
5: Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11:15. Non mancate.
4: Lady.
2: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
6: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
2: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo.

d'amore Saif e Bresh, ma oggi primo settembre è inevitabile appunto pensare al prossimo anno scolastico pronto a partire in alcune zone d'Italia, in alcune regioni, credo già oggi insomma si torni e fai banchi di scuola. Qui in Toscana, come sapete, insomma la campanella suonerà per tutti, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi dalla primaria insomma fino alla scuola secondaria di secondo grado, quindi licei e istituti insomma i professionali, quindi si partirà il 15 di settembre. Ma sappiamo che quest'anno molte cose cambiano da questo settembre, infatti ci sono novità ma anche variazioni di programmi, quindi vedremo, entriamo un po' nel dettaglio, quindi cos'è che cambia. Allora, intanto, come sappiamo insomma da qualche mese cioè ci sono state insomma le nuove indicazioni nazionali per i programmi nelle scuole, quindi entra in vigore da questo settembre. Allora, per la scuola primaria si torna alle poesie a memoria, cosa che appartiene un po' forse alla memoria dei nostri genitori, anche nostra in parte, no? Però io mi stupisco ogni volta che trovo qualche persona anziana, per esempio, che cita le poesie del Pascoli a memoria. Cioè, cosa che oggi abbiamo completamente perso. Io credo che sia importante, io sono favorevole a questa.

a questa introduzione, insomma, perché l'imparare a memoria, ormai abbiamo detto tante volte, citato tanti studi, è qualcosa che fa molto bene, insomma, anche alla memoria stessa, appunto, che così si allena fin da quando siamo piccolini. Più spazio sarà dato ai riassunti. Quindi un percorso, diciamo, che porta all'alfabetizzazione funzionale con attenzione alla competenza metalinguistica e alla grammatica. Se pensiamo che ci sono dei ragazzi oggi alle scuole superiori che non sanno più scrivere in corsivo e che non sanno fare un riassunto, beh, capite quanto sia importante. Quindi la grammatica avrà un ruolo più centrale, intesa come un insieme di regole di cui avvalersi, ed è importante anche, sarà data più importanza all'ortografia, quindi che venga acquisita in modo sicuro e naturale nei primi anni di scuola, diciamo, che anche perché poi non lo so, ecco, insomma, è importante cominciare dalle primarie. Mi chiedo se queste novità ci saranno anche per le classi già avviate, no? Perché effettivamente potrebbe essere difficile, no? Per un ragazzo che ormai ha perso un pochino l'uso, che non scrive correttamente, magari, ecco, tornare a farlo, ma insomma è fondamentale. Poi ci sarà il ritorno, per quanto riguarda il programma di storia, della storia occidentale, la valorizzazione della nostra identità, la riscoperta dei classici, questo secondo me è importantissimo, che hanno contraddistinto la nostra civiltà. Verrà ripristinato il valore della regola, a partire da quella grammaticale, e del latino. Ecco, il latino, che è la grande novità, che diciamo non è in qualche modo un ritorno a un passato, ma ormai è appurato che le regole grammaticali, meglio imparare, conoscere bene le regole grammaticali e il latino, rappresentano i fondamenti che consentiranno ai ragazzi di crescere consapevoli anche della loro lingua, no? Quindi la lingua che parlano, con maggiore padronanza espressiva. Poi nell'altro campo si innovano i programmi di matematica e scienze, perché possono appassionare i giovani, e poi ovviamente avrà un ruolo centrale la cultura del rispetto e della lotta contro ogni discriminazione, quindi partendo anche dal bullismo, cyberbullismo e tutto quello. Allora, lo studio dell'informatica, per esempio, dovrebbe essere garantito fino alla scuola primaria, e si tenta di aumentare spazio e attenzione per le cosiddette materie STEM, cioè matematica, scienza e tecnologia, che sono materie fondamentali per la formazione dei cittadini, anche perché, insomma, oggi in una società in continua evoluzione anche tecnologica, è importante cambiare approccio, quindi un approccio che metta in relazione matematica, scienza e tecnologia, arte e discipline umanistiche. È un programma ambizioso, però insomma programma diciamo che è stato studiato proprio per essere fattibile. Il latino è diventata una materia opzionale a partire dalla seconda media. Per quanto riguarda l'inglese, il ministero propone di introdurre l'insegnamento della lingua straniera anche attraverso attività ludiche quotidiane, quindi con un approccio un po' diverso, meno didattico, diciamo così. E poi, vabbè, abbiamo già detto, appunto, la centralità, appunto, che avrà l'Occidente nello studio della storia. Per quanto riguarda la geografia dovrà cambiare, anche perché, come purtroppo stiamo vedendo in questi giorni, cambia anche la conformazione del nostro pianeta in seguito al surriscaldamento globale. Stiamo perdendo anche dei ghiacciai, stiamo perdendo un po' anche di materiale proprio, quindi cambierà un pochino, diciamo, sta cambiando un po' l'assetto anche dei nostri territori, per cui questo non può non essere incluso, appunto, all'interno, diciamo, dell'insegnamento. E non solo, centrale sarà nella geografia anche conoscere la geografia del proprio territorio, cioè conoscere il proprio comune, la propria regione e l'intero paese, che è importante, perché, insomma, magari sappiamo tutto sull'Himalaya e non sappiamo niente sulle nostre catene montuose, per esempio, no? Quindi è importante, e quindi una conoscenza più approfondita dell'Italia, che dovrà essere in relazione con i diversi contesti fisici, culturali, economici, sociali e geopolitici del pianeta. Quindi, e quindi anche il rapporto, ovviamente,
con l'Asia, l'Africa e l'America. L'educazione musicale di base verrà introdotta strutturalmente fin dalla scuola dell'infanzia, attraverso la pratica vocale, corale, strumentale, l'ascolto, l'interazione con i musicisti. Insomma, la sperimentazione, insomma, diciamo così, con un decreto ministeriale è stata autorizzata anche la sperimentazione del progetto del liceo matematico, che partirà in 100 scuole, ovvero rafforzare il ruolo della matematica con un laboratorio matematico destinato a aumentare i collegamenti tra matematica, scienze appunto e saperi umanistici. Insomma, ci sono i cambiamenti, ma non finiscono qui, perché i cambiamenti quindi continuano anche diciamo così per quanto riguarda il tecnico, per quanto riguarda l'educazione sessuale affettiva, e questo appunto ne parliamo tra poco, anche perché insomma ripeto è un argomento, insomma ci sono tante cose da dire, però insomma è utile anche per chi magari non è più all'interno della scuola, quindi sapere come effettivamente cambierà da quest'anno cambieranno appunto le scuole che frequentano i nostri ragazzi. Next to me, Imagine Dragons, bellissima canzone.

Mi, beh, insomma, che dire, meravigliosa, meravigliosa canzone. Adesso con Rocco Hunt ascoltiamo La più bella del mondo e poi a seguire arrivano anche le informazioni con il GR Traffico.

0: muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento con la 11. In direzione Roma fino alle 18 di oggi, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio. Sulla A15, un chilometro di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti, rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa e 2 km di coda per incidente al chilometro 3 tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
3: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
2: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
4: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì. Lady. Monta in sella.
5: Sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
4: Lady.
7: Cremosi, golosi, meravigliosi.
4: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
6: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
4: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
6: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
4: Questi alcuni appuntamenti.
6: Martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2 cover band con gli 883. Giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
4: Lady.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
10: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me la bevo.
8: Lo hai appena fatto.
9: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
12: Questa è Lady.
13: La vetrina.
14: I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito.
13: La vetrina.
15: Solo su www.radiolady.it.
16: Good morning.
17: Buongiorno Lady.

sì, ogni volta ci ripetiamo, ma questa canzone ha un testo molto importante su cui riflettere. On My Soul, questo invece è l'ultimo singolo di Bruno Mars.

Sol, Bruno Mars. Beh, insomma, tanti cambiamenti attendono i ragazzi nelle nostre scuole, quindi insomma ci auguriamo che sia un buon anno scolastico, ma avremo tempo ancora per parlarne. Fabri Fibra, intanto Pinguini Tattici Nucleari, questo è il nuovo singolo, si intitola Goya.

0: Uffici appena terminati da sistemare?
1: Negozio da inaugurare?
0: Casa ultimata da ripulire?
1: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
0: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
1: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
0: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
2: Lady. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
3: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
2: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
3: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
2: Lady.
4: Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
5: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
4: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
5: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
2: Lady. Monta in sella.
5: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
5: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledy.it.
7: Good morning.
8: Buongiorno Lady.

0: le 11 e un minuto.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato da media estoni, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati della NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
4: Medio Oriente, l'impegno degli USA nel rispettare il memorandum d'intesa con l'Iran non è durato più di 2 settimane. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente. Lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian dal vertice in Kirghizistan. A differenza degli Stati Uniti, ha aggiunto, il mio paese vanta una lunga e illustre storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali.
5: È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, secondo quanto affermato dalle autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra 1000. I dispersi sono 4.462 tra Tibet e Nepal.
4: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostra mostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento dalla Habana all'Italia. Una decisione diversa di dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto nella capitale cubana ieri è arrivata la compagna di Di Battista, con lei anche due medici dell'ospedale Gemelli, un neurochirurgo, un rianimatore, per valutare le condizioni cliniche del 48enne.
5: L'83esima mostra della Cinema di Venezia alla Via domani 2 settembre può contare sul ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni che è in concorso con Succederà questa notte. Insieme a lui in corsa per il Leone d'Oro altri 4 italiani: Marco Bechis con Il ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con The Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea.
4: Il tennis è sofferto ma vincente. L'esordio a New York di Luciano Darderi, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Avanza al secondo turno anche Matteo Berrettini grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, battuto e rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno per Federico Cina, che ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Oggi il Day 3 con ben 6 tennisti azzurri in campo. Osservati speciali in particolare saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, che hanno ambizioni di far bene in questo torneo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Lady, Lady, la musica che cattura.
7: Disco novità.
8: Il nuovo singolo dei Cosmonauti Borghesi si intitola Gomma Americana. Disco novità su Lady.

0: Buongiorno Lady.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 1 settembre 2026 è il 244esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.36 e tramonta alle 19.44. Il santo del giorno è Sant'Egidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 settembre del 1859 una tempesta solare di incredibile violenza fa impazzire i telegrafi di mezzo mondo. Nel 1902 debutta nelle sale francesi Viaggio nella Luna, diretto dal regista Georges Méliès. Ispirato a grandi classici del genere, è considerato il primo esempio di film di fantascienza e una pietra miliare della storia del cinema. Nel 1994 al Festival di Venezia viene presentato Il Postino, il film testamento dell'indimenticabile Massimo Troisi, morto poco dopo le riprese. Pietra miliare come poche, candidata a 5 Oscar, vinse quello alla colonna sonora. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 settembre del 1990 il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa italiana, battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 settembre del 1955 Domenico Modugno lancia il singolo Vecchio Frac. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. E nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922 e scomparso a Roma il 29 giugno 2000. Attore, regista, sceneggiatore e scrittore, è stato uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Ricordiamo anche Sandra Mondaini, nata a Milano il 1 settembre 1931 e qui scomparsa il 21 settembre 2010. Prevalentemente attrice comica, la sua carriera artistica sessantennale è stata strettamente legata a quella del marito Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana. Compie oggi 69 anni Gloria Estefan, nata a L'Avana e una famosa cantante americana. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate negli Stati Uniti. Spegne 32 candeline il pilota automobilistico spagnolo al volante della Williams, Carlos Sainz. E buon compleanno a Zendaya, l'attrice e cantante statunitense, compie 30 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Settembre bello, sole e venticello.
2: Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11.15. Non mancate!
3: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Lady.
6: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
5: Lady.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
5: Lady.
7: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
8: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
0: Ma io questa non me la bevo.
5: Lo hai appena fatto.
10: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
3: Buongiorno Lady.
11: Buongiorno Lady.
3: Buongiorno Lady.
12: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: persino me muoio.
1: Bajando por el mundo, Karol G con Manu Chao. Che coppia, ragazzi, e che canzone soprattutto, eh? Allora, i lavori. Lavori da sogno, va bene? Allora, noi spesso e volentieri vi abbiamo dato notizia da questi microfoni di annunci di lavoro particolari, strani, curiosi, ma tutti rigorosamente vero, anche perché se no ve l'avremmo detto, è una butade, una cavolata. Questo è assolutamente vero. Allora, avete presente tutti Snoop Dogg, no? Ovvero il rapper, imprenditore, insomma uno dei personaggi più celebri della scena musicale mondiale. Quindi Snoop Dogg ha annunciato la ricerca di che cosa? Sta cercando quindi una persona da assumere, quindi un assaggiatore internazionale di gelato per il suo marchio Dr. Bombay, fondato nel 2023 insieme al figlio Cordell Bradus. L'offerta economica è di quelle da prendere in considerazione. L'azienda mette su un piatto un compenso di $10,000 al mese. Al mese sto parlando, non all'anno, per un'attività che consiste nel testare prodotti surgelati, scovare tendenze emergenti e suggerire combinazioni inedite di sapori per i mercati di tutto il mondo. Hai capito? Quindi sì, non è che deve semplicemente dire buono e cattivo, ma dovete essere insomma competenti in materia, quindi vedete che poi non è che è una cosa che possono far tutti. La cosa bella è che questa selezione non è chiusa al territorio americano, è aperta a chiunque da ogni nazione, quindi anche da qui, dall'Italia, qualcuno si può candidare a patto di dimostrare di avere un palato raffinato e una forte passione per le dolcezze ghiacciate, perché ne dovete assaggiare tante, L'iniziativa affonda le sue radici proprio nella storia familiare del rapper. Perché direte voi, ma cosa c'entra Snoop Dogg con i gelati? C'entra, perché il babbo di Snoop Dogg, Vernel Varnado, è cresciuto in una fattoria lattiero casearia nel Mississippi e compare proprio nel video promozionale appunto che ha creato Snoop Dogg per spronare i fan a proporre idee innovative. Quindi sta cercando di trovare degli abbinamenti insomma di gelato anche un po' insoliti, no? Quindi che possono però aver successo. Per la gestione ovviamente non è che ci penserà Snoop Dogg in persona a reclutare questo professionista, ma si è affidato a una piattaforma di Deal, dove i candidati devono condividere i propri profili social, rispondere a domande sulla propria frequenza di consumo di gelato. Allora, tra le altre cose, l'offerta di lavoro si inserisce in questa fase di forte espansione del brand che punta su sapori sofisticati e multilivello, come per esempio la variante al caramello salato e mela verde. Ah, buona questa però, e poi insomma diciamo che il cantante ha già lanciato quindi nella sua linea di gelati gli Snoop Cycles, ovvero primi ghiaccioli a base di frutta in tre gusti, privi di coloranti, distribuiti nelle catene nordamericane, insomma. Quindi se il vostro sogno è quello di creare nuovi gelati, assaggiarne il più possibile, abbinare gusti insoliti e proporre dei nuovi

i prodotti, dei nuovi insomma sapori anche sul mercato, beh, questa potrebbe essere la diciamo occasione giusta. C'è il link sull'articolo che sto leggendo, ma voi mettete Snoop Dogg assaggiatore di gelati e trovate subito l'articolo. C'è un link su cui cliccare e ovviamente candidarsi, quindi non ci sono limiti. Qui non si parla, ci sarà forse un limite d'età, non lo so, ma non credo, non ci sono limiti. È questo assaggiatore di gelato, assaggiatore e propositore, aggiungerei, di gelati per $10,000 al mese. Insomma, potrà, se passerà ovviamente tutte le fasi della selezione, fare questo di lavoro. Beh, insomma, ne sa che dovete anche avere una bocca d'amianto, perché a forza di assaggiare roba ghiacciata, se avete i denti, le gengive scoperte, insomma, non è il caso, diciamo, non è il lavoro che fa per voi. Però chissà che magari non si faccia avanti anche qualcuno proprio dall'Italia, no? Sarebbe un bel colpaccio. Tiziano Ferro, Cuore rotto.

0: per te.
1: Cuore rotto, Tiziano Ferro, il primo singolo estratto dal suo nuovo album Sono un grande, ma noi proseguiamo con Max Pezzali, Eros Ramazzotti, come nei

0: muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per una perdita di carico tra Chiusi Chianciano e Valdichiana. 3 km di coda per incidente al chilometro 282 tra Firenze Impruneta e l'allacciamento con la 11 e code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Verso Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio fino alle 18 di oggi e rallentamenti per lavori tra Monte San Savino e Valdichiana. In A15, 2 km di coda per lavori e traffico intenso tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A11 si è verificato un incidente in uscita a Pistoia provenendo da Pisa. Sulla Fipilè in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!

0: cremosi, golosi, meravigliosi.
1: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
2: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
1: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
2: 19ª Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
1: Questi alcuni appuntamenti:
2: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
3: Lady.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady.
8: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
9: Questa è Lady.
10: Questa è Lady.
11: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

chat c'è Madam, 11.38 ancora qua in diretta su Radio Lady, e adesso Dua Lipa, chissà, chissà se la vedremo effettivamente sul palco dell'Ariston, così come dicono i rumors. Udini.

arrivato anche l'ultimo singolo di Achille Lauro, la città degli angeli. Lele Marley invece dalla fine degli anni 90, proprio l'ultimo, il 99, ascoltiamo questa Sitting Down Here e poi a seguire le previsioni meteo per la giornata di oggi.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it. Lady.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
2: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
3: GoNews.it.
1: Le notizie subito.
3: GoNews.it.
1: Tutto in un click.
4: Good morning.
2: Buongiorno Lady.
4: Good morning.

0: le 11:58.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady Notizie.
5: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Un 44enne originario di Napoli e noto alle forze dell'ordine è stato arrestato in flagranza a Sovicille, nel Senese, con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un anziano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo avrebbe messo in atto il raggiro del falso carabiniere ai danni di un 80enne. I militari lo hanno intercettato mentre usciva dall'abitazione della vittima. Durante la perquisizione sono stati trovati monili e oggetti in oro per circa 3.000 euro ritenuti sottratti all'anziano. La refurtiva è stata restituita al proprietario. Una lite per la viabilità è sfociata in un'aggressione nella darsena di Viareggio. Un quarantenne che era in auto con la moglie sarebbe stato colpito da un esperto di arti marziali e da altre due persone. La vittima ha perso conoscenza per alcuni momenti ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. I presunti responsabili sono stati fermati da due agenti di polizia fuori servizio. L'esperto di arti marziali è stato denunciato, mentre resta da chiarire il coinvolgimento degli altri due uomini. Un 25enne di origine marocchina e noto alle forze dell'ordine è stato identificato dalla polizia dopo aver strappato il tricolore, gettato a terra e preso a calci nella notte del 31 agosto in via Lamanni, vicino alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Il giovane non è ancora stato rintracciato, potrebbe essere denunciato. La scena, ripresa in video, diffusa sui social, ha suscitato forti reazioni politiche. Prato piange Monsignor Santino Brunetti, morto a 83 anni all'ospedale Santo Stefano mentre era sottoposto a chemioterapia. Per 50 anni, dal 75 allo scorso ottobre, ha guidato la parrocchia di Maliseti, diventandone un punto di riferimento. Originario della Lombardia, era stato ordinato sacerdote nel 1971 proprio a Maliseti. Per anni ha inoltre diretto la Caritas diocesana e seguito la pastorale dei migranti. Il vescovo Giovanni Nerbini ne ricorda l'impegno pastorale e la grande attenzione all'accoglienza. I funerali si terranno domani alle ore 15. Torna domenica 6 settembre la Domenica Metropolitana con musei e attività culturali gratuiti per i residenti della città metropolitana di Firenze. L'iniziativa coinvolge Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, con un ricco programma di visite guidate e percorsi per adulti, giovani e famiglie. Tra le proposte Palazzo Vecchio, Santa Maria del Carmine, il Memoriale delle Deportazioni e Forte Belvedere, oltre alle mostre in corso. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre.
6: Nella periferia di Torino una ragazza di 13 anni è stata violentata da un commerciante 42enne. La violenza è avvenuta all'interno di un mini market Madonna di Campagna. La 13enne è uscita per andare a comprare la merenda per i suoi fratelli e avrebbe incrociato l'uomo tra gli scaffali del negozio, punto in cui avrebbe abusato di lei. Al momento della violenza i due erano soli in quanto il titolare era assente. Grazie alle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza vicinanza è stato possibile prendere atto di quanto accaduto. Non si è trattato di un singolo caso quel giorno, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna adulta solo 40 minuti prima. La seconda vittima al momento non è stata ancora identificata.
7: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento dall'Havana all'Italia. Una decisione diversa dei dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore.
6: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale Estoner, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
7: L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, ha chiesto che venga rispettata la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e che non siano imposti nuovi pedaggi o tariffe alle navi in transito. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente, ha fatto sapere Teheran.
6: I prezzi del petrolio sono saliti leggermente mentre la guerra tra USA e Iran è ripresa. Il Brent è salito a $93.60 al barile, il WTI a $87. Nuovo aumento dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina Self in autostrada supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio resta 2,204 euro al litro.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
1: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
0: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Lady.
5: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
2: Lady.
5: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
6: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
5: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
6: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria. Allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
7: Buongiorno Lady.
8: Buongiorno Lady.
7: Buongiorno Lady.

0: DNA.
1: DNA Gabri Ponte Giovanotti su Radio Lady. Allora, c'è un film che tutti abbiamo visto, che poi è stato riproposto anche al cinema, che è Mary Poppins, no? Nelle sue varie versioni, quello magari originale degli anni, non so, 50, e poi insomma è arrivato anche quello in questi ultimi anni, che ha avuto insomma il suo rischietto successo al cinema. E perché vi parlo di Mary Poppins? Perché Mary Poppins è un personaggio, appunto, che è lo spazzacamino, che è una, insomma, un ruolo che da quel film poi, insomma, ha assunto un po' questa caratteristica romantica. Noi abbiamo conosciuto anche uno spazzacamino che è venuto a trovarci nei nostri studi proprio grazie a CNA Storie, quindi insomma sappiamo che è una professione tuttora, insomma, in voga. Ma non sapevo che esistesse un raduno di spazzacamini, perché non dovrebbe esistere, no? Cioè, un raduno praticamente un po' di tutto, quindi anche questo affascinante e antico mestiere torna come ogni anno, quindi sicuramente è una cosa che, di cui forse abbiamo parlato, magari insomma sono io che non mi ricordo, no? Invaderà praticamente il Piemonte da questo venerdì fino a lunedì 7 settembre, in modo particolare la Valle Vigezzo e il comune di Santa Maria Maggiore. Quindi sarà la 43esima edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino, una manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale Spazzacamini insieme ovviamente alla Proloco e al comune. Ma perché proprio qui? Perché questa è la terra, qui stiamo parlando del Piemonte e del comune, cioè della Valle la Valle Vigezzo è proprio dichiaratamente dagli anni, dal 500, la terra degli spazzacamini, perché rievoca in qualche modo questa terra l'emigrazione storica di tanti adulti e bambini che partirono verso il nord Europa. Per l'occasione sono attesi, pensate, oltre 1400 partecipanti da ogni angolo del pianeta, che sfileranno nei tradizionali abiti da lavoro, quelli appunto che, insomma, oggi non se li mettono più, però insomma sono un po' rappresentativi, no? Del mestiere dello spazzacamino che troviamo anche nei film, quindi quelli impregnati praticamente di fuliggine, con l'unica eccezione che sarà l'Olanda, la delegazione olandese, in cui lo spazzacamino è vestito di bianco. Cioè, questo mi sembra un po' un controsenso, perché insomma comunque è un lavoro dove comunque ci si sporca, no? Ovviamente. Vabbè, comunque è un evento molto suggestivo. Ci saranno tantissimi spazzacamini che vengono dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Danimarca, Svezia, Austria, gli Stati Uniti addirittura, affiancate da novità assolute delle delegazioni che arrivano anche dal Montenegro e dalla Macedonia del Nord. Pensate un po' quanto è importante questa manifestazione. E poi vabbè, prenderanno il via questo venerdì festeggiamenti con la proiezione di filmati d'epoca, La Notte Nera, ovviamente, insomma, animata dalla musica dal vivo, punti ristoro, cioè veramente è proprio una roba pazzesca. E sabato 5 settembre ci sarà l'omaggio al monumento allo spazzacamino che esiste, che è tuttora, insomma, si può vedere a Malesco, e poi la domenica, che sarà poi il momento clou, alle ore 10 ci sarà la solenne sfilata per le vie appunto del comune di Santa Maggiore, e ci sarà una novità, si esibirà un gruppo folcloristico, i Frustatori di Ferno, per evocare sempre una tradizione antica, insomma, praticamente. E poi insomma da lì, poi bellissimo molto il vedere anche tutti questi spazzacamini che invadono praticamente questo evento, che è un evento unico al mondo, quindi veramente è proprio un raduno internazionale, con

migliaia di spazzacamini che per appunto questi 3 giorni si ritrovano in Piemonte. Davvero non lo conoscevo e così sono contenta di averlo condiviso con voi. Nuovo singolo invece per la Gianna, la nostra Gianna Nannini, si intitola Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Meraviglioso errore, meravigliosa canzone, già dal primo ascolto ti conquista, un po' nostalgica, molto malinconica, sulla fine di un amore, ma molto bella davvero, grande Gianna Nannini. Open Your Heart, cambiamo atmosfera, dagli anni 80 c'è Madonna e poi il Gere Traffico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di valico Baccheraia. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio fino alle 18 di oggi e rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A15, un chilometro di coda per lavori e traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa e code tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare, code per un veicolo fermo al chilometro 41.700 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Sella.
3: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
5: Lady.
6: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
7: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
6: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
5: Lady.
8: Cremosi, golosi, meravigliosi.
2: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
4: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
2: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
4: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
2: Questi alcuni appuntamenti.
4: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
5: Lady.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
9: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
9: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
10: Questa è Lady.
11: Questa è Lady.
12: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

Lucio Dalla, abbiamo ascoltato Futura, uno dei suoi singoli di grande successo dagli anni 80, e adesso ritorniamo direi prepotentemente a quest'estate con Annalisa, anche se la sua non è una canzone estiva, ma così si intitola Canzone Estiva.

vita meravigliosa, la canzone di Diodato. Allora noi tra poco ci salutiamo, perché sono già, manca meno di un quarto d'ora all'appuntamento con le 13, appuntamento con l'informazione e poi i nostri saluti ovviamente. Partenope.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Ultimo giorno di mercato con le big italiane attive. Tra queste cessioni, a Roma ha bloccato il trasferimento di Manu Koné, che sembrava un passo dal Chelsea. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e si prepara ad accogliere il tedesco Waldmeid. E Milan pensa a Thiago Gabriel per la difesa. Il Genoa saluta Norton Caffi, che vola in Premier League, ma già preso il sostituto che è Dramé. Ufficiale l'acquisto di Belgali per il Torino. A New York proseguono gli US Open 2026, ultimo slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows oggi si chiude il primo turno del torneo. Nella terza giornata di incontri sono 6 gli italiani impegnati, tutti nel tabellone singolare maschile. Si parte dalle 17 sul Louis Armstrong Stadium, quando scenderà in campo Cobolli contro l'argentino Francisco Comesana. Allo stesso orario, ma sul campo 10, Mattia Bellucci sfiderà l'ungherese Piros. Formula 1, la Ferrari correrà domenica il Gran Premio d'Italia con una livrea speciale per celebrare Michael Schumacher. E sarebbe perfetto se la gara di Monza venisse vinta da Lewis Hamilton, la guida di una monoposto pensata per omaggiare il fuoriclasse tedesco. L'inglese ha primeggiato 5 volte sulla velocissima pista costruita in Brianza e solamente Schumacher è riuscito a fare altrettanto. Hamilton ha dunque l'opportunità di diventare il primo a imporsi in 6 edizioni differenti. Tadej Pogacar, costretto sabato al ritiro dalla Vuelta di Spagna, è stato operato con successo alla clavicola, l'ha annunciato il medico della Emirates in un comunicato. L'intervento, eseguito a Barcellona, è andato bene. Pogacar rimarrà ricoverato per alcuni giorni in osservazione post-operatoria. Per lo sloveno il bilancio della caduta era di una commozione cerebrale, di una frattura scomposta della clavicola sinistra, di una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e di numerose scoriazioni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Gli azzurri di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Spot. Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
2: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
3: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
2: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
4: Ma io questa non me la bevo.
2: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
5: Lady. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
6: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
5: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
6: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
5: Lady.
7: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
8: Ha tempo da perdere?
7: Direi di no.
8: E allora AC Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
7: Ma non sono socio AC.
8: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
7: AC Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su acempoli.it per un servizio ancora ora più veloce.
5: Lady.
9: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
10: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
9: su richiesta recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952, autodemolizionileporatti.com.
11: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
12: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Good morning.
14: Buongiorno Lady.
13: Good morning.
15: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Giorgia e la sua golpe. Finisce qui la diretta di questa mattina, martedì 1° di settembre. Ancora buon mese di settembre a tutti voi. Buon proseguimento di giornata con Radio Lady. Noi ci sentiamo come sempre domani. Domani mattina, mercoledì 2 settembre, a partire dalle ore 8. Paid My Dues, c'è Anastasia e poi come sempre l'informazione delle 13. Ciao a tutti.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady Notizie.
5: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Un 44enne originario di Napoli e noto alle forze dell'ordine è stato arrestato in flagranza a Sovicille, nel Senese, con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un anziano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo avrebbe messo in atto il raggiro del falso carabiniere ai danni di un 80enne. I militari lo hanno intercettato mentre usciva dall'abitazione della vittima. Durante la perquisizione sono stati trovati monili e oggetti in oro per circa 3.000 euro ritenuti sottratti all'anziano. La refurtiva è stata restituita al proprietario. Una lite per la viabilità è sfociata in un'aggressione nella darsena di Viareggio. Un quarantenne che era in auto con la moglie sarebbe stato colpito da un esperto di arti marziali e da altre due persone. La vittima ha perso conoscenza per alcuni momenti ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. I presunti responsabili sono stati fermati da due agenti di polizia fuori servizio. L'esperto di arti marziali è stato denunciato, mentre resta da chiarire il coinvolgimento degli altri due uomini. Un 25enne di origine marocchina e noto alle forze dell'ordine è stato identificato dalla polizia dopo aver strappato il tricolore, gettato a terra e preso a calci nella notte del 31 agosto in via Lamanni, vicino alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Il giovane non è ancora stato rintracciato, potrebbe essere denunciato. La scena, ripresa in video, diffusa sui social, ha suscitato forti reazioni politiche. Prato piange Monsignor Santino Brunetti, morto a 83 anni all'ospedale Santo Stefano mentre era sottoposto a chemioterapia. Per 50 anni, dal 75 allo scorso ottobre, ha guidato la parrocchia di Maliseti, diventandone un punto di riferimento. Originario della Lombardia, era stato ordinato sacerdote nel 1971 proprio a Maliseti. Per anni ha inoltre diretto la Caritas diocesana e seguito la pastorale dei migranti. Il vescovo Giovanni Nerbini ne ricorda l'impegno pastorale e la grande attenzione all'accoglienza. I funerali si terranno domani alle ore 15. Torna domenica 6 settembre la Domenica Metropolitana con musei e attività culturali gratuiti per i residenti della città metropolitana di Firenze. L'iniziativa coinvolge Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, con un ricco programma di visite guidate e percorsi per adulti, giovani e famiglie. Tra le proposte Palazzo Vecchio, Santa Maria del Carmine, il Memoriale delle Deportazioni e Forte Belvedere, oltre alle mostre in corso. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale Aquilano dei Minori ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, marito e moglie e i loro tre figli. Disposto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori portati in casa famiglia dopo un'intossicazione da funghi nel bosco in cui vivevano isolati. Inizialmente con loro c'era la madre, poi allontanata perché poco collaborativa con gli operatori della struttura.
6: Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti.
7: È morto nella notte Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Bianchi era stato priore della comunità clandestinità fino al 2017, per poi essere allontanato per volontà del Vaticano nel 2020.
6: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte dell'Est Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale estone, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e poi sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, secondo la Bild, l'incidente del drone nell'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
7: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna, dovuto all'ondata migratoria di Ceuta, prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1° agosto, durerà per altri 15 giorni. E come è già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
6: Imparare a leggere il paesaggio per comprenderne la fragilità e il valore della sua tutela. E questo è uno degli obiettivi della 13ª edizione della Giornata del Panorama, il prossimo 6 settembre, evento che dal 2014 il FAI organizza in collaborazione con Oasi Zegna per invitare il pubblico a conoscere e osservare molteplici panorami italiani, valorizzandone la ricchezza.
7: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Lady. La musica che cattura.
2: Disco novità.

0: sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady.
2: Cremosi, golosi, meravigliosi.
1: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
2: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
1: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
2: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
1: Questi alcuni appuntamenti:
2: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
1: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
4: Lady. Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11:15. Non mancate.
5: Già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.

0: Lady, la musica che cattura. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Qual è la durata giusta di una vacanza per rigenerare davvero? Una ricerca pubblicata sul Journal of Happiness Studies sul recupero dallo stress lavorativo offre alcune risposte interessanti e sfata anche un luogo comune. Una vacanza più lunga non significa necessariamente un recupero maggiore. Lo studio ha seguito 54 lavoratori durante vacanze superiori alle 2 settimane, valutandone salute e benessere in diversi momenti. Si è rilevato che i benefici aumentavano rapidamente durante i primi giorni e continuavano a crescere tra il 4° e l'8° giorno. Il livello più alto di salute e benessere percepiti è stato osservato proprio intorno all'8° giorno di vacanza. Tuttavia, il campione limitato non può confermare che esista una regola degli 8 giorni valida per tutti. Il dato importante è invece un altro. Allungare la vacanza non sembra produrre automaticamente benefici sempre maggiori. C'è poi un effetto meno piacevole. Dopo il ritorno al lavoro, i vantaggi acquisiti durante le ferie tendono a diminuire rapidamente, avvicinandosi ai livelli precedenti già nella prima settimana. Ma cosa rende una vacanza davvero rigenerante? La psicologia del lavoro individua 4 esperienze fondamentali per il recupero: distacco psicologico dal lavoro, rilassamento, mastery e controllo del proprio tempo. La mastery è la sensazione di crescita e gratificazione che deriva dal dedicarsi ad attività stimolanti. Recuperare quindi non significa necessariamente trascorrere la giornata sul lettino. Camminare, nuotare, visitare una città, esplorare un territorio, leggere o imparare qualcosa di nuovo possono essere attività rigeneranti. Per qualcuno il recupero può significare percorrere 10 km a piedi, per un altro trascorrere qualche ora alle terme. Ciò che conta è anche poter scegliere liberamente come utilizzare il proprio tempo, recuperando quella sensazione di autonomia spesso ridotta durante le giornate di lavoro. C'è però un elemento capace di riportarci immediatamente in ufficio anche quando siamo a centinaia di chilometri di distanza, ovvero lo smartphone. Controllare continuamente email e messaggi professionali rende più difficile il distacco mentale dal lavoro. Uno studio condotto su lavoratori del settore informatico ha associato una maggiore frequenza di email professionali fuori dall'orario di lavoro ad un minor distacco psicologico, maggiore ruminazione e peggiore qualità del sonno. In sintesi possiamo dire che non conta soltanto quanto lontano andiamo o quanti giorni rimaniamo fuori, ma quanto realmente riusciamo a staccare. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Lobbick. Il riposo non è ozio, e giacere qualche volta sull'erba in un giorno d'estate ascoltando il mormorio dell'acqua o guardando le nuvole fluttuare nel cielo è difficilmente uno spreco di tempo.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di valico Baccheraia. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio fino alle 18 di oggi. Sulla A15, 1 chilometro di coda per lavori e per traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Dopo la pubblicità ascolterai 5 grandi successi. Rimani su Lady.
4: Spot.
5: Cremosi, golosi, meravigliosi.
6: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
5: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
6: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
5: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto. agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
6: Questi alcuni appuntamenti:
5: martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò; mercoledì 2, cover band con gli 883; giovedì 3, musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
7: Lady. Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
8: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
7: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
8: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
9: Lady.
10: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely e X5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
11: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
9: Lady.
12: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
13: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
14: Radio Lady, porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
15: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
16: Su Lady, 5 grandi successi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 1 settembre 2026 è il 244esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:36 e tramonta alle 19:44. Il santo del giorno è Sant'Egidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 settembre del 1859 una tempesta solare di incredibile violenza fa impazzire i telegrafi di mezzo mondo. Nel 1902 debutta nelle sale francesi Viaggio nella Luna, diretto dal regista Georges Méliès. Ispirato a grandi classici del genere, considerato il primo esempio di film di fantascienza e una pietra miliare della storia del cinema. Nel 1994 al Festival di Venezia viene presentato Il Postino, il film testamento dell'indimenticabile Massimo Troisi, morto poco dopo le riprese. Pietra miliare come poche, candidata a 5 Oscar, vinse quello alla colonna sonora. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 settembre del 1990 il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa italiana, battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 settembre del 1955 Domenico Modugno lancia il singolo Vecchio Frac. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. E nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Passiamo ai renati oggi. Ricordiamo Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922 e scomparso a Roma il 29 giugno 2000. Attore, regista, sceneggiatore e scrittore, è stato uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Ricordiamo anche Sandra Mondaini, nata a Milano il 1 settembre 1931 e qui scomparsa il 21 settembre 2010. Prevalentemente attrice comica, la sua carriera artistica sessantennale è stata strettamente legata a quella del marito Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana. Compie oggi 69 anni Gloria Estefan, nata a L'Avana e una famosa cantante americana. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate negli Stati Uniti. Spegne 32 candeline il pilota automobilistico spagnolo al volante della Williams, Carlos Sainz. E buon compleanno a Zendaya, l'attrice e cantante statunitense, compie 30 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Settembre bello, sole e venticello.
1: Lady. La musica che cattura.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady Notizie.
4: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Un 44enne originario di Napoli e noto alle forze dell'ordine è stato arrestato in flagranza a Sovicille, nel Senese, con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un anziano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo avrebbe messo in atto il raggiro del falso carabiniere ai danni di un ottantenne. I militari lo hanno intercettato mentre usciva dall'abitazione della vittima. Durante la perquisizione sono stati trovati monili e oggetti in oro per circa 3.000 euro ritenuti sottratti all'anziano. La refurtiva è stata restituita al proprietario. Una lite per la viabilità è sfociata in un'aggressione nella darsena di Viareggio. Un quarantenne che era in auto con la moglie sarebbe stato colpito da un esperto di arti marziali e da altre due persone. La vittima ha perso conoscenza per alcuni momenti ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. I presunti responsabili sono stati fermati da due agenti di polizia fuori servizio. L'esperto di arti marziali è stato denunciato, mentre resta da chiarire il coinvolgimento degli altri due uomini. Un 25enne di origine marocchina e noto alle forze dell'ordine è stato identificato dalla polizia dopo aver strappato il tricolore, gettato a terra e preso a calci nella notte del 31 agosto in via Lamanni, vicino alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Il giovane non è ancora stato rintracciato, potrebbe essere denunciato. La scena, ripresa in video, diffusa sui social, ha suscitato forti reazioni politiche. Prato piange Monsignor Santino Brunetti, morto a 83 anni all'ospedale Santo Stefano mentre era sottoposto a chemioterapia. Per 50 anni, dal 75 allo scorso ottobre, ha guidato la parrocchia di Maliseti, diventandone un punto di riferimento. Originario della Lombardia, era stato ordinato sacerdote nel 1971 proprio a Maliseti. Per anni ha inoltre diretto la Caritas diocesana e seguito la pastorale dei migranti. Il vescovo Giovanni Nerbini ne ricorda l'impegno pastorale e la grande attenzione all'accoglienza. I funerali si terranno domani alle ore 15. Torna domenica 6 settembre la Domenica Metropolitana con musei e attività culturali gratuiti per i residenti della città metropolitana di Firenze. L'iniziativa coinvolge Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, con un ricco programma di visite guidate e percorsi per adulti, giovani e famiglie. Tra le proposte Palazzo Vecchio, Santa Maria del Carmine, il Memoriale delle Deportazioni e Forte Belvedere, oltre alle mostre in corso. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri. Il presidente iraniano Pezeshkian interviene sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di due settimane e Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso, ha così detto al vertice in Kirghizistan, rivendicando poi la storia dell'Iran nel rispetto degli impegni. Nella notte intanto una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz.
5: Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, in particolare con il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per due settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare e via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia.
6: Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo. Un bambino di 10 anni è morto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre madre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto a sua volta ferito e si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni.
5: In Sicilia, Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, e questo è il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
6: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
5: Calciomercato, è atterrato a Caselle il nuovo attaccante della Juventus, Nick Vultmadu, in prestito secco dal Newcastle. Nelle prossime ore visite mediche e firma. La Lazio sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Il club biancoceleste è in chiusura per l'ala islandese classe 1997. Le parti stanno lavorando sui numeri dello stipendio. In casa Roma rimane in piedi la trattativa con il Chelsea per Gittins, con i giallorossi che ora spingono per convincere i Blues.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Lady, Lady. La musica che cattura.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Dei leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro. Potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone. Chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine. Le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia. Nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione. Con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario. Attenzione, perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno. I single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario. I cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci. Insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile. Se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Spot.
3: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
4: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
3: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
4: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
5: Lady.
6: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
7: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me l'avevo.
6: Lo hai appena fatto.
7: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
5: Lady.
10: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.

0: Bentrovati, buon martedì 1 settembre con il GR delle buone notizie. La pizza migliore d'Europa non si trova a Napoli, né a Roma o Milano. Per il 2026 bisogna prenotare un volo per Londra, dove Napoli on the road conquista per il terzo anno consecutivo al primo posto della guida 50 top pizza Europa, considerata uno dei riferimenti più autorevoli del settore. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia ospitata al Bernabeu Market di Madrid e arriva in un momento speciale per la pizzeria, che ha appena inaugurato la sua terza sede nel quartiere di Soho, dopo quelle già aperte a Chiswick e Richmond. European Best Destination ha svelato la regina delle spiagge del vecchio continente per il 2026. Si trova ad Algavre, in Portogallo. Monte Clerigo, sulla costa vicentina, all'estremità sud-occidentale della penisola iberica, è elogiata per il suo lusso discreto e l'offerta naturalistica, lontano dalle località balneari sovraffollate. L'Italia chiude la top 5 col borgo ligure di Bogliasco, alle porte di Genova, caratterizzato da case color pastello affacciate direttamente sul mare, inserito nelle prestigiose classifiche come una delle gemme nascoste più affascinanti del vecchio continente. Kate Middleton ha vinto la sua battaglia contro il cancro e, per ringraziare la vita e chi le è stato vicino, ha deciso di scalare le tre vette più alte del Regno Unito in sole 24 ore. Un'impresa notevole di resistenza fisica e mentale, con dislivelli vari per 37 chilometri, superando anche i 3.000 metri di altezza. La sfida era legata alla raccolta fondi in favore della Royal Marsden Cancer Charity, istituto oncologico dove è stata curata la futura regina. Sal Da Vinci ha ricevuto il diploma accademico honoris causa in canto pop rock da parte del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. Dal palco Da Vinci ha ricordato anche i momenti più difficili, quando il successo sembrava lontano e la tentazione di cambiare strada era concreta. Fiera ad applaudirlo c'era la moglie Paola Pugliese, a cui lui si è ispirato per la scrittura di Per sempre sì. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente, non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta Empoli, pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
2: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici, avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
4: Lady. Uffici appena terminati, da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata, da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
6: Lady.
7: Cremosi, golosi, meravigliosi!
8: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
9: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
8: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
9: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
8: Questi alcuni appuntamenti:
9: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
10: Questa è Lady, questa è Lady.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Lady.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: Lady.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me l'avevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
9: Da Radio Lady.
10: Nota subito i tuoi auguri 0571 77

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione.
4: Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118 e il ristorante dove è avvenuto l'omicidio suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
5: È morto la notte scorsa Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose. Se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Nel 2017 aveva sofferto a causa del contrasto nato con il defunto Papa Francesco, che voleva un cambio fisiologico alla guida della comunità per evitare quelle che, secondo il Papa argentino, erano delle eccessive concentrazioni di potere. Dopo un lungo tira e molla, Bianchi aveva infine deciso di obbedire al pontefice e aveva poi fondato una nuova comunità.
4: In Sicilia Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, e questo è il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
5: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
4: Il mercato del lavoro resta stabile e la fotografia dell'Istat che conferma non solo un tasso di occupazione al 63,2%, ma anche quello di disoccupazione che scende di 0,1 punto al 5,8%. A luglio gli occupati sono aumentati di 2.000 unità rispetto al mese precedente, mentre il numero cresce di 307.000 soggetti rispetto a un anno fa. In Italia oggi la quota degli occupati raggiunge i 24.370.000. I disoccupati sono 1.490.000, in leggero calo negli ultimi 12 mesi.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Lady, la musica che cattura.

0: fuoco su Lady. Liberi tutti.
1: Spot.
2: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
3: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
2: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
4: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Lady.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Lady.
8: Cremosi, golosi, meravigliosi.
4: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Casenuove di Empoli.
9: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
4: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
9: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
4: Questi alcuni appuntamenti:
9: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
0: Con Irene Rossi.

0: con Irene Rossi. 3, 2, 1, go.
1: E allora buon pomeriggio, in questo primo settembre si comincia così, canzone meravigliosa dedicata alla radio, perché oggi facciamo tanti auguri alla nostra radio, Radio Lady. Ragazzi, voglio dire, si porta benissimo i suoi anni, spero almeno per noi sì, sicuramente, perché ci divertiamo ancora, insomma, ci mettiamo tanta passione, ma anche, insomma, sappiamo, per tanti ascoltatori, perché noi facciamo compagnia a voi, ma sono tanti di voi che continuano a farci compagnia o comunque a farci sapere che sono lì, e questo ovviamente è fondamentale, e quindi insomma un po' una festa per tutti noi. Buon pomeriggio in questo primo settembre 2026, si riparte con il nostro Liberi Tutti come di consueto, oggi proprio, come dire, no, ripartenza ufficiale del settembre, il mese, no, che ci fa ripartire per antonomasia, e siamo qua, insomma, io sono contenta di essere qua a ripartire con questa nuova stagione di Liberi Tutti anche oggi fino alle 19 insieme, tanta musica, tante notizie, e poi se vi va, appunto, ci siete voi, ci sono i vostri messaggi. Io ringrazio già Rolando che ci ha mandato tante uscite, in effetti oggi ce ne sono tante, non ne ho messa nemmeno una in scaletta perché ho messo un paio di compleanni oggi. Quando c'è l'imbarazzo della scelta, per assurdo, vado a cercare delle cose un po' più cult, un po' più particolari, no? Così, intanto abbiamo cominciato con questo grande pezzo di Eugenio Finardi, come detto, semplicemente perché il compleanno è il nostro, non il suo. Questa è una canzone, comunque lo ricordiamo, del 76, tra l'altro uscì proprio come lato B del 45 giri Musica Ribelle, altra canzone meravigliosa, e questo avete sentito, un brano poi molto corto, no? A parte bello perché è una vera e propria ode alla radio, e poi era giovanissimo, cioè sono gli anni 70, il 1976, e nasce proprio in realtà come jingle radiofonico, nasce come jingle per Radio Milano Centrale, e quindi diciamo diventa poi pian piano anche un inno per le radio libere, di questo si parla, quelli erano gli anni, no? Che ci sia qualcuno però che così, con semplicità, anche con allegria, voglio dire, abbia scritto un qualcosa che dice: la radio ti accende la mente, cioè è immortale. Grazie al mitico Eugenio Finardi per aver dedicato questa canzone alla radio. Andiamo però avanti, come detto, con i compleanni. Ce ne sono in realtà tanti, tanto che ne citerò solo alcuni, partendo da quelli che ho scelto, perché mi sa che oggi è la scelta migliore. Settembre continua, un po' come agosto, a dare i natali veramente a tantissime persone, forse in generale, no? E quindi anche ad artisti. E allora oggi mi ero lasciata il punto preciso, ovviamente adesso ho, come dire, scrollato col mouse a caso, quindi adesso ci devo ritornare. Oggi, primo settembre 1948, nasce Greg Enrico, che è di San Francisco ed è un batterista. Ha suonato con tante band, in particolare però è il batterista originale di Sly and the Family Stone, ed è stato, insomma, anche, diciamo, un po' la colonna portante di alcune canzoni famose di questo gruppo che tra l'altro vanta, diciamo, in qualche modo anche il di aver messo sullo stesso palco uomini, donne, musicisti di colore, bianchi, che all'epoca sicuramente non era scontato. Parteciparono a Woodstock quando lui aveva 21 anni, però poi, insomma, ci ha appunto anche deliziato in altre band, ha collaborato con Santana, con Bill Wyman, insomma tante cose sicuramente per una grande carriera. Rock and Roll Hall of Fame nel 93, ragazzi, se ve l'eravate perso, direi che invece ha assolutamente senso ricordarlo. Noi ci ascoltiamo però un pezzo super famoso degli Sly and the Family Stone, era il 1968, e questa è Everyday People.

60 Everyday People, Sly and the Family Stone, per ricordare il compleanno di Greg Enrico, fondatore e primo batterista di questa band, che appunto portava avanti anche all'interno di questa canzone proprio questa tematica, no? Dell'uguaglianza, delle persone, della condivisione, persone diverse, no? Tra l'altro, insomma, temi non banali mai, in quegli anni sicuramente ancora meno, e che quindi, insomma, venivano incarnati proprio anche all'interno di questa canzone, che tra l'altro è stata la loro prima canzone ad andare al numero uno nella chart dei single soul, quindi soul singles, ma anche nella Billboard Hot 100, insomma, quindi grandissimo successo sicuramente che noi ci siamo riascoltati oggi. A proposito di numeri, di successi, diciamo, e di record infranti, si collega qua subito la canzone successiva, legata comunque ad un altro super compleanno, che è quello di Barry Gibb. Ovviamente parliamo di uno, il maggiore in questo caso, dei fratelli Gibb, ovvero i Bee Gees, insieme a Robin e Morris, insomma un trio indimenticabile, che ovviamente ci ha regalato tantissimi grandi

realtà non giapponese, pensate, ad arrivare in vetta alla classifica dei singoli più venduti in Giappone. Robin Gibb è proprio diciamo la voce principale all'interno di questa canzone, che è stata anche la seconda canzone in assoluto mandata in onda, trasmessa dalla BBC Radio 1. La prima era Flowers in the Rain dei Move, ma subito dopo arrivò questa, Massachusetts Bee Gees, che ci riascoltiamo dal 1967 a Liberi Tutti su Radio Lady.

Uscita, usciva infatti oggi nell'81 Private Eyes, ovviamente questo duo tra i più prolifici forse fra gli anni 70-80, con insomma, questi ritmi, questo soul e pop insieme ballabile, che ha insomma è riuscito veramente a centrare il segno, perché sono stati insomma in qualche modo innovatori, ma sicuramente anche poi radiofonici, no? Universali da questo punto di vista, Daryl Hall e John Oates, questo loro grande successo che tra l'altro ogni tanto ci ascoltiamo, voglio dire, comunque all'interno delle nostre trasmissioni, usciva proprio oggi, numero 5 in America, perché uscì appunto tutto l'album, due singoli al primo posto, tra i quali proprio Private Eyes e I Can Go For That, altro insomma pezzo super famoso, che tra l'altro poi è stato ripreso, no, nel giro di basso dai Simply Red, se non sbaglio, e insomma in ogni caso voglio dire hanno fatto proprio quei ritmi, no, che sono quasi più famosi del loro nome, mi verrebbe da dire, quelle canzoni poi super riconoscibili, hanno avuto questa grande capacità. A proposito di Barry Gibb, scrive Rolando, autore molto prolifico, tra l'altro i successi ottenuti poi da altri, no, cioè dati ad altri, immagino, come Woman in Love della Streisand, Grease di Frank Valli, cioè voglio dire, sicuramente ha scritto cose incredibili anche lui, no? Oltre ovviamente al grandissimo successo dei Bee Gees di per sé, insomma non è scontato saper scrivere pezzi del genere, questo è ovvio, e quindi noi siamo qua proprio per questo, per ricordare diciamo anche la grandezza di questi artisti. Proseguiamo però con il nostro pomeriggio che è appena cominciato, inizio densissimo tra l'altro di ricordi e di date, nominandone solo un decimo tra l'altro, anche di meno, ma adesso ci concediamo così la nostra scaletta free. R.E.M. Imitation of Life.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Si ricorda inoltre che fino alle ore 18 di oggi, a causa di lavori, rimarrà chiusa la 1 panoramica nel tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori, in A15 un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria in direzione Firenze è chiuso lo svincolo di Lastrassigna in uscita, con code tra Ginestra Fiorentina e Lastrassigna. Sul ramo di Livorno invece, a causa di lavori, rallentamenti tra Lavoria e il Bivio Firenze-Pisa in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11:15. Non mancate!
3: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
5: Lady.
6: Cremosi, golosi, meravigliosi.
3: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
7: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
3: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
7: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
3: Questi alcuni appuntamenti:
7: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retro Palco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
5: Lady.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
10: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me la bevo.
9: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
3: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
12: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
3: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracari.
12: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
13: Questa è Lady.
14: Questa è Lady.
15: Liberi tutti.

MP l'abbiamo riascoltata con questo brano di un po' di tempo fa. Sono stati proprio questi anni, questo era del 2020, in cui questa artista ha avuto, devo dire, un grandissimo successo, insomma, anche abbastanza virale, si direbbe oggi. In ogni caso, insomma, con questo timbro anche inconfondibile, col suo fischio che ha utilizzato in molte, molte canzoni. Siamo però pronti a liberi tutti, come sempre, a tornare un po' indietro nel tempo. E allora, ancora un po' di anni 80, c'è anche questo classico di Robert Palmer, questa è Johnny and Mary.

da fenomeni del passato a quelli più recenti. Questo era Robert Palmer, anni 80, in questo caso Johnny Mary proprio 1980, tondo tondo. Andiamo invece ad ascoltare questo nuovo fenomeno della musica alternative, indie pop e tante altre etichette che gli possiamo dare. Una voce interessante è quella di Malcolm Todd, musicista, cantante americano, classe 2003. Noi ce l'ascoltiamo con la sua Hurrings.

0: Dalla redazione sportiva in casa Roma in queste ultime ore di mercato tiene banco la cessione di Coné, richiesto dal Chelsea, blindato però da Gasperini già post Lecce. Sentiamolo.
1: È una cosa mediatica, a me non ha mai parlato nessuno di uscite, non solo di Coné, in questo momento almeno. A poche ore, dalla 24 ore meno dalla chiusura del mercato, e so anche che la proprietà non è d'accordo a delle vendite. Poi non so chi si è presentato, perché anche di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
0: Tra la capitale e Londra però i contatti sono sempre più insistenti. La sua cessione aprirebbe le porte all'arrivo di Gittens e al vice Wesley. In casa Milan è stato ufficializzato l'acquisto di Atkinson dal Forest e la cessione di Jimenez al Porto in prestito. I rossoneri inoltre stanno lavorando per regalare un altro rinforzo last minute ad Amorim. Si tratta di Thiago Gabriel, difensore del Lecce. Il Diavolo ha presentato una prima offerta da 20 milioni di euro, ma i salentini ne vorrebbero almeno 25-30 e si continua a trattare. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e accoglie il tedesco Walt Maid. Per lui oggi le visite mediche e le firme. Pio Esposito e l'Inter rafforzeranno ulteriormente il loro legame. Il giovane attaccante azzurro infatti metterà nero su bianco l'accordo già blindato da settimane. Un rinnovo di contratto fino al 2031 con stipendio adeguato. Il nuovo ingaggio di Pio dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro. In casa Napoli McTominay non sarà a disposizione di Allegri per le prossime partite. La società ha infatti comunicato che il centrocampista scozzese, in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Il numero 8 azzurro tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali con il Napoli, che ospiterà il Frosinone al Maradona nel weekend del 10 ottobre. Ora il volley femminile: sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase ad eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: In sella.
3: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
5: Lady,
6: è suonata la campanella! Si torna a scuola!
7: E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
8: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
6: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL, aperti anche il lunedì.
5: Lady,
9: la città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento, e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Lady,
2: hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
5: Liberi tutti.

recuperabile Trigno Ermal Meta insieme. Noi tra poco invece ci avviciniamo come sempre alle news con l'edizione delle 16. Prima un salto indietro nel tempo. Oggi ho ripescato questa canzone che in realtà appunto ho trovato, di cui non ricordavo l'esistenza. Mi sono confrontata che con la nostra Sabrina, che però appena è partita mi ha detto: ma certo, famosissima canzone degli anni 70. Era il 1977, questa è Blackjack, loro Baciotti.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady Notizie.
5: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. Marco Carrai lascia la presidenza della Fondazione Mayer. L'annuncio è arrivato in conferenza stampa dopo mesi di tensioni legate anche al suo ruolo di console onorario di Israele per la Toscana. Carrai ha denunciato attacchi, minacce e insulti, sostenendo che sia stato superato il limite del confronto politico. Accogliendo la richiesta del governatore Eugenio Giani, resterà in carica fino alla nomina del successore per garantire la continuità della Fondazione, ma ha ribadito di non ritenere più sostenibile il clima attuale. La cronaca: tre ragazzi del Biancorosso Sesa sono campioni italiani di 3 contro 3 under 18. Si tratta di Marco Ancillotti, Alberto Chelini e Dario Corsi, che prima hanno vinto la tappa toscana sul lungomare di Viareggio e poi si sono confermati nelle finali nazionali a Roseto degli Abruzzi. Per Alberto Chelini, soddisfazione nella soddisfazione con il riconoscimento di MVP per entrambe le finali e premio ricevuto dalle mani di Jack Galanda. Un 25enne di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato dalla polizia dopo aver strappato il tricolore, gettato a terra e preso a calci nella notte del 31 agosto in via Lamanni, vicino alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Il giovane non è ancora stato rintracciato e potrebbe essere denunciato. La scena, ripresa in video e diffusa sui social, ha suscitato forti reazioni politiche. È scomparso a 49 anni Ettore Melai, medico anestesista e rianimatore professionista, stimato e figura di riferimento per tanti colleghi e pazienti. Nato a Pietrasanta, aveva compiuto il proprio percorso di formazione all'Università di Pisa, dove si era laureato in medicina e chirurgia e successivamente specializzato in anestesia e rianimazione. La sua vita professionale era profondamente legata all'ospedale Versilia, dove ha iniziato a lavorare nel 2006. Spettacolo: dopo la serata con Tony Boy e quella successiva con Errissima Serpe, salta un'altra serata per il Beat Festival. Lo spettacolo del 2 settembre, che Hip-Hop is Coming, non potrà svolgersi a causa di sopraggiunti motivi tecnici e logistici. Si legge in una nota del Beat che prosegue: ringraziamo il pubblico per la comprensione. Stiamo lavorando attivamente con l'obiettivo di poter recuperare l'evento prossimamente. Le modalità e le tempistiche per ottenere il rimborso dei biglietti verranno comunicate a breve attraverso tutti i canali ufficiali. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
6: Stoppa la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda e delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta: la domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
7: Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid dei russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione, e poi rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
6: L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham. Abraham, che ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo lo scorso luglio. Ora mi concentrerò su altro, e cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia, in un mondo che cambia rapidamente, ha detto l'ex primo ministro.
7: L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato soprattutto agli animali e considerato raro nell'uomo. Sotto la lente delle autorità sanitarie c'è però la possibile comparsa di una nuova modalità di contagio, ovvero la trasmissione da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti.
6: Lo sport, la prima sessione di incontri ai giochi del Mediterraneo, porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Pala Wojtyla di Martina Franca negli incontri di Kumite. Due medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55 kg. Bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. L'azzurro, eliminato nei quarti di finale, è dovuto passare dai ripescaggi.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Lady, la musica che

0: Eyes, Chris De Sarandi a farci compagnia in questo nostro martedì pomeriggio. Ci fermiamo un momento e poi si riparte con la musica a Liberi Tutti.
1: Liberi Tutti.
2: Spot. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Lady.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me l'avevo.
10: Lo hai appena fatto.
11: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
4: Lady.
12: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
13: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
12: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
13: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
4: Lady.
12: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
14: La vetrina.
15: I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito.
14: La vetrina.
16: Solo su www.radiolady.it.
17: Liberi tutti con Irene Rossi.

sports car, non lo so ragazzi, magari voi siete appassionati di macchine sportive, io temo non troppo, cioè della serie, no? Un po' di quello che la macchina mi deve portare, uno spostamento, poi per carità, insomma, ci sono macchine più o meno carine, ma sulle macchine sportive credo proprio di non essere ferrata come in tante altre cose che tra l'altro riguardano gli sport. Tra l'altro, avevo sentito già imprese nel karate italiano, se non sbaglio, per i giochi del Mediterraneo, lo abbiamo sentito insomma anche all'interno del notiziario, questo insomma queste gare che si svolgono fino al 3 settembre, che in realtà insomma sono partite il 21 agosto, si svolgono a Taranto e insomma abbiamo diversi ori, leggo tra l'altro, insomma, sia nell'atletica che nei pesi, insomma, e poi sentivo nelle ultime notizie appunto quella addirittura anche del karate, se non sbaglio. Vado un po' a braccio però anche qui, giusto per non volermi appunto smentire sul fatto che se non leggo bene, soprattutto sugli sport, potrei tirare un certo numero di sfondoni. Torniamo alla musica nel frattempo, che è sicuramente un porto più sicuro. In questo caso dal 2010 ci ascoltiamo Each Tear, questo classico ormai cantato da Tiziano Ferro insieme a quella voce incredibile che è Mary J. Blige. Ce li riascoltiamo dal 2010 a Liberi Tutti.

HTR Mary J. Blige insieme a Tiziano Ferro, riascoltati da un po' di anni fa. Allora ragazzi, cioè ai giochi del Mediterraneo, appunto questa manifestazione sportiva che tuttora è in corso in Italia, sono simili in realtà tra l'altro ai giochi olimpici, anche se partecipano diciamo solo le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo o quasi, anche questo ogni 4 anni eccetera eccetera, insomma anche uno scopo culturale tra l'altro bello. Mi verrebbe da dire che forse non tirano così tanto rispetto magari anche ad altre competizioni, invece sono molto belle e tra l'altro si svolgono dal 1951, prima edizione ufficiale, leggo, ad Alessandria d'Egitto, tra l'altro insomma noi grande tradizione all'interno di questa manifestazione, e soprattutto ragazzi dall'inizio dei giochi fino adesso, sono ancora in corso, abbiamo già vinto 168 medaglie, cioè impossibile quindi assolutamente citarle tutte. 58 ori, 59 argenti, 51 bronzi in tutto le discipline, a partire dal nuoto, che insomma dove brilliamo, anche qui impossibile già nominare tutte le medaglie già vinte, atletica e sollevamento pesi come vi dicevo, ma anche canoa, velocità, sport di squadra come la pallavolo e anche il padel, dove ci siamo piazzati come prima nazione per numero di podi. E poi come detto da oggi insomma anche il karate, la specialità kumite, non mi ricordo mai dove va l'accento. In ogni caso abbiamo già vinto 2 argenti e 1 bronzo e le gare continuano oggi e domani, cioè che meraviglia ragazzi, bello trionfare anche diciamo in questa sorta di competizione, secondo me, dove comunque questa radice anche d'appartenenza geografica insomma è molto molto bella, molto affascinante, insomma, e noi vinciamo ovunque, quindi ce la possiamo anche un po' tirare. Detto questo, anni 70, in questo caso in realtà quasi 80 perché era il 1979, e ci andiamo a riascoltare un grande successo, Electric Light Orchestra, questa è Confusion, che ci riascoltiamo insieme a Liberi Tutti.

0: The Sun Comp Now alle 16:30 minuti. Adesso l'informazione sulla viabilità.
1: Liberi tutti. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per un veicolo in fiamme al chilometro 15.200 in galleria sul versante emiliano, chiuso il tratto tra il bivio con la 1 panoramica e Badia in entrambe le direzioni. Sul versante toscano 4 km di code e traffico bloccato tra Firenzuola e Badia verso Bologna. Si ricorda inoltre che fino alle ore 18 di oggi, a causa di lavori, rimarrà chiusa la 1 panoramica nel tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Treni nei fine settimana 5, 6 e 12, 13 settembre per lavori di manutenzione e potenziamento tecnologico sulla linea tirrenica Genova-Pisa-Roma tra Grosseto e Orbetello. Regionali e treni a lunga percorrenza subiranno modifiche di orari e di percorso e cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
5: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
6: Lady.
7: Cremosi, golosi, meravigliosi.
5: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
8: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
5: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
8: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
5: Questi alcuni appuntamenti:
8: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
6: Lady.
9: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
10: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
11: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
12: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
13: Ma io questa non me l'avevo.
9: Lo hai appena fatto.
12: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
6: Lady.
14: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
15: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
14: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
16: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
17: Liberi tutti, liberi tutti.

E ci siamo ascoltati anche Selena Gomez. Questo è il suo In the Dark, con la quale riapriamo la nostra diretta in questo nostro martedì pomeriggio. Invece arrivano loro, i Garbage, e con questa bellissima The World Is Not Enough noi continuiamo il nostro percorso musicale di oggi a Liberi Tutti.

spin-off dall'omonima saga, quella di 007, proprio del film omonimo Il mondo non è abbastanza, The World is Not Enough. Il film è del 1999, c'era Pierce Brosnan, e voglio dire, no? Ma cioè, voglio dire, James Bond, sono tutti mitici, ma come si fa? E in questo caso la colonna non solo sonora, ma proprio portante, diciamo, di tutta la colonna sonora, nel senso il tema, partiva proprio da questa canzone, The World is Not Enough. Come sapete, insomma, in ogni film poi questo tema ricorrente, questo filo conduttore, queste atmosfere molto simili, ogni volta affidate a musicisti diversi con stili diversi, sempre trovato questa cosa bellissima, meravigliosa. In questo caso, no, anche artisti molto diversi tra loro, i Garbage, no, che si prestano, voglio dire, a richiamare appunto un certo tipo di atmosfere, seppur appunto con la loro proprio personalità musicale. Allora, parliamo del fatto che Tommaso Paradiso è malato, ha il Toscana virus, che io mi ero saltata così, che è questo virus, insomma, anche un po' particolare, e che si chiama Toscana virus perché praticamente è stato isolato proprio in Toscana all'inizio degli anni 70, che è un'infezione, dicono, ancora poco conosciuta, lo dice Pregliasco, quindi insomma, uno che comunque sicuramente un po' più di noi ne sa, perché non è una cosa nuova, e che viene trasmessa dai flebotomi, cioè i pappataci, quelli che sentiamo sempre che vanno sui cani, tipo una cosa del genere, e che è tipica dell'estate, perché la maggiore, insomma, maggior movimento c'è proprio tra luglio e settembre. In realtà è un'infezione come tanti altri, che però, insomma, non deve, come dire, generare allarmismo, ma che chiaramente può sicuramente, oltre che ad avere dei sintomi fastidiosi da febbre, mal di testa, malessere in generale, insomma, può portare poi a un'infezione più grande, legata alle meningiti, eccetera. Quindi assolutamente bisogna ovviamente stare attenti se si hanno sintomi del genere, un patogeno da non sottovalutare, però insomma, ecco, come detto, sicuramente qualcosa che poi di solito ha meno di complicazioni, insomma, decorre anche abbastanza velocemente. Quindi insomma, voglio dire, Tommaso Paradiso, potevi anche non andare in giro ad ammalarti del virus toscano e dire che c'aveva il virus toscano, ecco, volevo dire questo. Invece situazione spero stabile, però grave, per Lionel Richie, ragazzi, che è stato ricoverato in terapia intensiva dopo un malore che ha avuto proprio durante un concerto al The Muni, un'arena da 11.000 spettatori in America, suppongo, a St. Louis. E praticamente, insomma, verso la fine dello show ha cominciato ad apparire un po' affaticato, tanto che per eseguire la sua super hit All Night Long, con la quale ovviamente chiude i suoi concerti, ha chiesto una sedia ai collaboratori, poi insomma credo abbia avuto proprio un mancamento sul palco. E non è la prima volta in realtà che non si sente bene, evidentemente, insomma, però stavolta è stato addirittura portato in ospedale, come detto, in terapia intensiva. Ovviamente migliori auguri a questo grandissimo artista, tra l'altro piuttosto giovane nonostante la lunghissima carriera, perché comunque ha 77 anni. Staremo a vedere, insomma, vi terremo aggiornati, lo faremo ovviamente attraverso le cronache. Nel frattempo però noi ci ascoltiamo un mitico Vasco, 1982, questa è Ogni Volta.

0: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
1: Mi sento fortunata.
2: Il premio Oscar Angelina Jolie.
3: Ho il risultato della sua biopsia.
2: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
1: Non so come dirlo a mia figlia.
4: Metta la sua vita in pausa per un po'.
2: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
5: Gliela daremo vita.
2: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
14: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
15: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
17: Te lo fa ricordare ogni giorno.
13: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
15: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
13: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai.
2: A settembre
19: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
19: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Liberi tutti!
33: Spot.
34: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani!
35: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
34: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
35: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
36: Lady,

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
2: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
3: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
4: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
3: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
5: Ma io questa non me la vedo.
3: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
1: Lady.
6: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric, tua da 38.900 euro.
7: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
8: Radio Lady cresce sempre di più, fallo insieme a noi.
7: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

Take Me Back, il ritorno di Kygo, che tra l'altro secondo me ci riporta insomma anche sonorità di qualche anno fa, super riconoscibile in questo caso con Max McKnown, che abbiamo ascoltato con questa loro nuova canzone, questo featuring. Ancora un salto nel tempo, però, come facciamo spesso prima dell'informazione, ormai quella delle 17, come sapete, visto che mancano solo pochi minuti, e ci sono i Candid, questa è On The Road Again.

0: le 17:01.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In primo piano la politica, nuovo fronte aperto per Matteo Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Tra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio che però è ancora nel Consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Lo scopo del congresso sarebbe quello dunque di sottrarre la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo di Salvini.
4: È morto nell'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Nel devastante incendio che ha colpito il paese dell'entroterra quasi al confine con la provincia di Agrigento, è rimasto ferito anche il padre del giovane, pure lui impegnato a cercare di arginare il fuoco, appiccato con ogni probabilità da dei piromani. Nell'esprimere cordoglio alla famiglia, il sindaco di Ciminna annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali.
5: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla via Luigi Pirandello di Taormina, che al momento è l'unica via di accesso al centro della Perla dello Ionio. Stanno intervenendo due Canadair, tre squadre dei vigili del fuoco e due elicotteri.
4: Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
5: Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. Questa è la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Il ricongiungimento progressivo prevede un percorso monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori.
4: Lo sport con la pallavolo, Italia-Svezia, atto secondo, a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg, le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle ore 19 a Brno, nella Repubblica Ceca.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Lady, la musica che cattura!

0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady.
2: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
3: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
2: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
1: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Lady.
2: Cremosi, golosi, meravigliosi.
1: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
4: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
1: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
4: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
1: Questi alcuni appuntamenti.
4: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
5: Lady. Uffici appena terminati da sistemare?
6: Negozio da inaugurare?
5: Casa ultimata da ripulire?
6: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
5: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
6: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
5: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
7: Liberi tutti.

molto elegante Clyders, There's No Way. Abbiamo ascoltato il suo nuovo singolo qua a Liberi Tutti, si riparte dopo l'informazione e lo facciamo anche con Train e la loro Drive By, ovviamente tra i grandi successi di oggi a Liberi Tutti. On the other side.

E ci siamo ascoltati anche Drive-By, tornando un po' indietro nel tempo. Allora, sto leggendo, devo dire, un articolo molto interessante che parla della storia delle Spice Girls. Se ne parla molto perché sono 30 anni esatti dall'uscita di Wannabe e dal primo album di quella che è la girl band più famosa di sempre, che tra l'altro sta vivendo come tanti altri progetti musicali, anche se loro insomma ovviamente sono stati un grandissimo fenomeno anche di una nuova ondata, secondo me, sui social. Ora, è vero che ognuno ha il suo algoritmo, io sono una figlia degli anni 90 e sicuramente a me compaiono un sacco di questi contenuti, però insomma mi sembra che ci sia in generale un po' un ritorno con le reunion eccetera, anche a parlare di queste vecchie formazioni, comprese appunto loro, che sono veramente stati un incredibile e velocissimo, fulminante fenomeno musicale internazionale. Poi insomma c'è Mel C che sta continuando a cantare, a fare concerti, si è appena sposata, insomma tante cose anche mediatiche che attirano un po' l'attenzione attorno insomma a questa formazione, che ha però rappresentato qualcosa sicuramente appunto di pop, di universale, e questo già da sé basterebbe, voglio dire, no? A

il loro, ecco, si dovrebbe chiamare così, Wanna Be the Spice Girls Revisited, che è la loro biografia. Il giornalista e musicista inglese David Sinclair è appunto l'autore biografo della girl band e racconta, insomma, io ho letto così degli estratti comunque da questo articolo che ho trovato, che raccontano proprio invece di come loro fossero super determinate, si facessero rispettare, cioè una cosa anche non semplice, no, per delle giovani ragazze sicuramente animate da tanta, diciamo, passione, ma soprattutto, insomma, la voglia di in qualche modo avere successo, dall'ambizione, che però riuscirono, insomma, a imporsi appunto anche con le loro forti personalità, in particolare Jerry e Mel B, che erano, diciamo, un po' le leader della band. E, insomma, si cercano anche di svelare dei lati un po' magari inediti, o come detto, insomma, che raccontino la vera natura poi di quello che, come detto, è diventato un fenomeno mondiale non a caso, e sicuramente il fatto di essere durato così poco ha contribuito anche al successo, no? Come tutte quelle cose che chiaramente poi non sfioriscono ma rimangono lì un po' nel mito. In ogni caso, insomma, se siete, immagino, magari fan o comunque come me vi siete vissuti un po' l'infanzia, l'adolescenza, che poi parlavano del fatto che già i bambini, dai bambini in poi, tutti adolescenti, io ero adolescente in quel periodo, insomma, si venne a scoprire di questa band, delle loro canzoni, del loro primo disco, eccetera eccetera, e diventò una vera e propria mania, ma letteralmente dal giorno zero, tipo il primo giorno dell'uscita di Wannabe. E quindi, insomma, sicuramente tanti hanno vissuto quel momento lì, e può essere interessante appunto scoprire qualcosa di più della loro storia. Si parla di questa biografia che, dico la verità, non so se sia uscita anche in Italia, se ci sia una traduzione, adesso insomma magari spulciamo un po'. In ogni caso, Mythic Spice, voi direte adesso vi faccio ascoltare Wannabe? No, perché questo è un articolo in cui mi sono imbattuta adesso, ma nella scaletta prevede un grande successo. Tutta la vita, Lucio Dalla.

0: con il loro ultimo singolo Streets of Dreams per anticipare anche il loro prossimo album. Adesso invece l'informazione della viabilità in regione, come sempre con gli aggiornamenti delle 17.30, e poi si riparte ancora insieme fino alle 19 con Liberi Tutti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo in fiamme ora rimosso si registrano ancora 5 km di coda tra Aglio e Badia in direzione Bologna. Permane la chiusura del tratto con traffico bloccato e code in direzione Roma. Sulla 1 per traffico intenso, code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e Aglio verso Roma. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Città di Firenze fino al 4 settembre per un nuovo allaccio fognario in via Gioberti, divieto di transito da via Villari a via Sarpi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
4: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
3: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
4: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
5: Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: Lady.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
9: Questa è Lady.
10: Questa è Lady.
11: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: Giant Rooks del nostro pomeriggio. Sono le 17:38 minuti e noi andiamo avanti fino alle 19 anche oggi con il nostro Liberi Tutti. Tanta bella musica, ragazzi, quando ci sono pomeriggi così proprio io me la godo totalmente. Spero anche voi. Scriveteci ovviamente al 388 30 30 100 se vi va di, insomma, commentare o richiedere anche qualcosa. Come io vi dico sempre, lascio, come dire, questa opzione aperta. Adesso però si torna indietro nel tempo fino al 2020. Ah, lo posso dire perché collego proprio questa canzone con quell'immagine, insomma, forse uno degli anni un po' più tristi, più malinconici, è uno dei festival di Sanremo più strani. Era ovviamente il 2020 e lui è Diodato con Fai Rumore.
1: Se

Cosa gli vogliamo dire a Diodato, che scrive questa meravigliosa canzone Fai rumore, targata 2020, insomma bei ricordi, anche se appunto un po' nostalgici, un po' particolari, insomma pensando al momento, cioè sì, più che nostalgici malinconici, come dicevo prima, magari pensando anche un po' a quel momento non semplice. E questa canzone tutto sommato infatti ci stava, comunque canzone molto romantica, giustissima. Ce la siamo riascoltata qua nel nostro pomeriggio, ma bravissimo il nostro Luca da Vinci, che ci ha scritto subito al 388 30 30 100, appena ho detto canzone richiesta, momento richiesta, mi piace sempre farli, voglio dire la radio nasce per fare questo, in un mondo in cui possiamo andare tutti a sentire tutto ovunque subito, ma volete mettere la magia di poterlo fare in radio, condividere, ascoltare le cose insieme? E la richiesta che ci fa Luca è Avrai di Claudio Baglioni, grande classico che noi ascoltiamo insieme.

0: Claudio Baglioni, riascoltato nel nostro pomeriggio grazie a Luca che ce l'ha chiesta al 388 30 30 100, dove potete mandare i vostri messaggi tramite WhatsApp. Adesso il meteo e non solo, tra poco alle 18 tutte le news, restate con noi.
1: Liberi, liberi, liberi, liberi tutti.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
0: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
0: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
5: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Lady.
8: Cremosi, golosi, meravigliosi.
9: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
10: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
9: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
10: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
9: Questi alcuni appuntamenti.
10: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
7: Lady.
11: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
12: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
13: E poi è al chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
12: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
14: Ma io questa non me la bevo.
12: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
9: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

E ci siamo ascoltati anche questo nuovo singolo di Take That, che tra l'altro hanno già annunciato 3 date in Italia per il prossimo anno, ragazzi. Una sarà quella a Lucca Summer Festival, grande ritorno, grande reunion per questa band che ha anche annunciato un disco. Adesso però Fiorella Mannoia.

0: Sono le 18 e 0 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady Notizie.
5: Bentrovati. È scomparso a 49 anni Ettore Melai, medico anestesista e rianimatore professionista stimato e figura di riferimento per tanti colleghi e pazienti. Nato a Pietrasanta, aveva compiuto il proprio percorso di formazione all'Università di Pisa, dove si è laureato in medicina e chirurgia e successivamente specializzato in anestesia e rianimazione. La sua vita professionale era profondamente legata all'ospedale Versilia, dove ha iniziato a lavorare nel 2006. Il Rotary Empoli promuove il progetto per l'acquisto di libri di testo a studenti meritevoli con famiglie in difficoltà economica. Il progetto nasce ufficialmente nel 2026 da un protocollo di intesa tra il distretto Rotary 2071 della Toscana e l'ufficio scolastico regionale per la Toscana, firmato il 10 febbraio. L'obiettivo è aiutare studenti meritevoli che per le condizioni economiche della famiglia rischiano di non poter disporre dei libri di testo necessari. Cambiamo argomento. I tre dipinti di Paolo Uccello di nuovo insieme uno dopo l'altro. Sabato 5 settembre saranno inaugurati i pannelli che raffigurano la battaglia di San Romano, realizzati dall'Associazione Proloco di Montopoli in Val d'Arno con la collaborazione del Comune di Montopoli e installati sul muro di via San Giovanni all'ingresso del borgo. Un modo per valorizzare la principale strada di accesso al centro storico rendendo omaggio a un dipinto che da secoli rende celebre San Romano nel mondo. Concita De Gregorio, Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, ma anche Maurizio Maggiani, Massimo Franco, Paolo Di Stefano, Ilaria Gaspari e Nello Cristianini, alcune delle voci più note che dal 21 al 27 settembre arriveranno a Vico Pisano per l'ottava edizione del festival Le Parole Contano. In programma anche il concerto al buio di Teo Teardo, esibizione per voce e pianoforte di Sara Gioielli e gli incontri con Elena Testi e Giuseppe Pastore. Ma parliamo anche di calcio. Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Prato per la partita valida per il campionato di Serie B Carrarese-Empoli, in programma sabato 5 settembre allo stadio 4 Olimpionici Azzurri di Carrara. A stabilirlo è un provvedimento del 31 agosto con il quale il prefetto di Massa Carrara Gaetano Cupello ha adottato la prescrizione del divieto di vendita di tagliandi per i residenti delle province citate. Con questa notizia è tutto, vi ricordo guardiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Tempesta nella Lega di Salvini, secondo fonti di Sky TG24, nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania che non viene celebrato da 9 anni. Non si tratta, dicono gli organizzatori, di una semplice operazione nostalgia o di una questione meramente ideologica. L'obiettivo è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche.
6: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
7: In Germania diversi ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una sottostazione elettrica in Brandeburgo. La polizia locale ha riferito di possibili danni a una linea elettrica e ha confermato il ritrovamento di più dispositivi, alcuni dei quali ancora inesplosi. Gli artificieri sono intervenuti sul posto. Non ci sono stati feriti né interruzioni della fornitura elettrica e secondo le autorità non ci sarebbero ulteriori pericoli.
6: Tre fratelli di di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice nel Beneventano. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli.
7: A un mese dal devastante terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei sono ancora migliaia le persone che a Pozzuoli devono fare i conti con ingenti danni della scossa. Durante una riunione in prefettura a Napoli sono stati dati gli ultimi aggiornamenti sulla situazione. Sono 4.060 gli sfollati, 1.744 nuclei familiari costretti a scappare dalle proprie abitazioni per paura dei crolli. Continua però il lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto. I vigili del fuoco hanno messo in campo 15 squadre e finora sono state effettuate 830 verifiche statistiche. Finora 157 persone hanno potuto fare ritorno nelle proprie case dopo la revoca delle ordinanze che vietavano l'accesso.
6: Inizio mese all'insegna del maltempo, oltre che del caldo estremo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola. Le regioni interessate dal maltempo saranno Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Lady. La musica che cattura.

0: Baby Steps, l'ultimo di Olivia Dean che noi abbiamo ascoltato in questo nostro pomeriggio. Ci fermiamo solo un momento, tra poco ritorno con le novità.
1: Liberi tutti.
2: Spot. Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11:15. Non mancate.
3: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Lady. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
4: Lady.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.

0: Queste le 5 novità della settimana, proposte da Radio Lady. Dischi in novità.
1: Radio Lady. E ben trovati a tutti, eccoci all'appuntamento con le novità musicali di Radio Lady, quelli che noi chiamiamo da sempre i dischi novità, e siamo molto molto legati a questo titolo che ormai rappresenta questa rubrica che vi presenta 5 canzoni, 5 novità che oggi ascolterete in anteprima e poi nei prossimi giorni troverete inserite nella nostra programmazione musicale. E allora andiamo a presentarvele una a una. Intanto ben trovati a tutti, io sono Cristina, questa settimana vi porterò io alla scoperta di queste 5 novità musicali. Partiamo subito dalla prima, dove troviamo due protagonisti della scena elettronica, ovvero Aura e Lexa Hill, che ci presentano il loro nuovo singolo Linda Italiana, prima novità musicale di questa settimana su Radio Lady.

Alexa Hill, dopo il remake del classico Ani Kanao, firmano insieme una produzione moderna, luminosa, che brilla tra percussioni e groove house, con al centro un vocal di ispirazione latina, con la partecipazione di Yadi Lowell, che dona carattere e personalità esotica alla traccia. Aura, tra le altre cose, si è distinta sui palchi, confermandosi fra i nomi più interessanti della scena club contemporanea made in Italy. Insomma, l'India italiana, con il featuring di Yadi Lowell, è un concentrato di groove, energie, atmosfere estive che conquisterà sicuramente tutte le radio. E proseguiamo con la seconda novità musicale di questa settimana, Audrey Obert con Sumi.

questa canzone che abbiamo ascoltato, Sumi, è diventata virale in tutto il mondo grazie anche al fatto di essere colonna sonora di Off Campus, una delle hit show del momento. Cantante, appassionata di musica, ballerina, Audrey si è avvicinata al mondo della scrittura di brani per caso, aiutando la sua coinquilina Gracie Abrams nella scrittura di alcuni suoi brani. Da lì si è appassionata e ha deciso di cominciare a scrivere per se stessa. Da qui è uscito un album di debutto di Audrey che si intitola Who's the Clown, che è una vera e propria esplorazione come artista e cantautrice. Insomma, oggi Audrey è già un'artista completa, scrive le sue canzoni, dirige, monta i suoi video, cura ogni aspetto del suo lavoro musicale dall'inizio alla fine. E la terza novità musicale di questa settimana ci riporta in Italia con la band romana Cosmonauti Borghesi con la canzone Gomma Americana dall'album In Analogico Dirsi Ti Amo. Eccola qua, la ascoltiamo.

chitarra e Marco Cestrone alla batteria, sono una band romana dalle influenze funk, disco e rock. Esordiscono nel 2023 con il brano Tutto Inutile, già presentato dal vivo durante i loro concerti. Questa canzone, ovvero Gomma Americana, è estratta dal loro album appena uscito in analogico, Dirsi Ti Amo, che si propone come obiettivo artistico quello di raccontare la vita reale in tutti i suoi aspetti, evidenziandone le difficoltà che ogni giorno appunto ci pone di fronte, ma strammatizzando con una melodia, un ritmo che aiutano a non prendere tutto troppo sul serio, bensì con la giusta leggerezza. E ora, come quarta novità di questa settimana, la collaborazione fra due grandi artisti, molto lontani fra di loro, ma accomunati da un senso di appartenenza che tra poco ti svelerò. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Una

Genova e Napoli, la collaborazione fra Alfa di Genova appunto e Gigi D'Alessio, Napoletano Doc, celebra non soltanto due città che si assomigliano anche un po', insomma perlomeno viste dal mare si assomigliano molto, ma celebra anche due tifoserie e un gemellaggio che esiste fra queste due tifoserie, quindi quelle del Genoa e quelle del Napoli, dagli anni 80, quindi da ben oltre 30 anni, è uno dei gemellaggi più longevi e sentiti del calcio italiano. Non a caso questa canzone è stata presentata dai due artisti proprio durante la prima di campionato lo scorso 22 agosto, durante la partita Genoa e Napoli, presentata dal vivo per la prima volta. Quindi un brano che celebra anche una storia di identità e appartenenza. E come ultima novità musicale di questa settimana ascoltiamo invece Fabienne Pizarre, che presenta la nuova reinterpretazione di Cadaves, un brano iconico riportandolo in pista con un sound fresco, luminoso e profondamente estivo, un equilibrio tra nostalgia e contemporaneità pensato per accompagnare questi giorni di fine agosto. Lo ascoltiamo, ultima novità musicale di questa settimana, Fabienne Pizarre con Cadaves.

0: Avete ascoltato Dischi in Novità, i 5 dischi in novità che potrai ascoltare ogni 2 ore su Radio Lady.
1: Liberi, liberi, liberi, liberi tutti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Roma e tra Barberino di Mugello e Aglio in direzione Bologna. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Sulla diramazione per Pisa invece, per un veicolo fermo in avaria, 1 chilometro di coda tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze. Città di Firenze, fino al 4 settembre per un nuovo allaccio fognario in via Gioberti, divieto di transito da via Villari a via Sarpi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Sella.
5: Sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
4: Lady.
6: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
7: Lady.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
10: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me l'avevo.
8: Lo hai appena fatto.
9: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
12: Sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
12: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
13: Questa è Lady.
14: Questa è Lady.
15: Liberi tutti. Liberi tutti. Liberi.

Est-ce que tu m'aimes, Maître Gim? L'abbiamo riascoltato peraltro dal 2015, ragazzi, ci ascoltavamo quell'anno proprio questa canzone. Dopo le novità siamo ripartiti con i Coma Cose, Maître Gim, ma ovviamente andiamo avanti in quest'ultima parte di Liberi Tutti. Noi non possiamo che non occuparci di gossips reali, in questo caso in realtà avvenimenti, perché andiamo in Norvegia oggi, che tanto ci sarà tutto il tempo, perché c'è tutto l'anno per parlare dei reali britannici, inglesi, e quindi andiamo a parlare del nuovo re di Norvegia, che ha giurato ieri davanti al Parlamento. Si chiama Haakon VIII, come capo di Stato appunto ha detto: prometto e giuro di governare il regno di Norvegia secondo la sua costituzione e le sue leggi, eccetera eccetera. 53enne, è diventato re venerdì scorso dopo la morte del padre, ovviamente, Harald V. Alla cerimonia non ha partecipato la moglie, la regina Mette-Marit, che ricordiamo è convalescente dopo aver subito a giugno un trapianto di polmone. È stato invece accompagnato dalla figlia, la principessa erede al trono Ingrid Alexandra, il figlio minore, il principe Sverre Magnus, e la madre, la regina Sonia, che ha assistito dalla tribuna. Insomma, ci sono anche queste immagini della parata, il giuramento, momenti ovviamente solenni che forse insomma sono anche poi affascinanti, comunque particolari, no? Nel 2026 vedere giurare comunque dei nuovi monarchi, come sappiamo, fa questo effetto un po' legato insomma alle tradizioni, forse un po' anche a valori e immagini, no? Di una insomma di una storia che arriva dal passato, insomma, che però queste nazioni, appunto come la Norvegia, avendo ancora la monarchia, continuano, no? A in qualche modo perseguire. Mi verrebbe quasi a dire a mettere in scena, perché poi quando si tratta insomma di riti così importanti, poi è quello che si fa, hanno un valore fortemente simbolico, quindi insomma affascinante sicuramente, un momento assolutamente solenne. Sono le 18:40, noi siamo quasi arrivati alla fine ovviamente di questo nostro appuntamento insieme. Poi oggi è martedì, quindi come sempre ve lo ricordo, dopo di me arriva Incontro Azzurro. Noi però abbiamo ancora insomma il tempo di qualche canzone e qualche grande successo da ascoltare insieme in questo martedì pomeriggio, e ci sono anche loro, i Depeche Mode, direttamente dagli anni 90.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Ultime ore di calciomercato. Si concretizza l'incrocio delle punte tra Firenze, Como e Liverpool, con al centro della scena Beto e Moise Kean. Quest'ultimo è arrivato al centro sportivo del Como, dove si metterà subito a disposizione di Fabregas. Felice di essere finalmente qui. Questo è il primo messaggio che l'attaccante azzurro ha voluto mandare a Ilariani. Intanto in casa fiorentina si attende l'ufficialità e la presentazione di Beto, che è arrivato ieri in città. Ed è scatenatissimo il DS della Fiorentina Paratici, che porta a casa un altro esterno dopo il passaggio di Gudmundsson alla Lazio. Dallo Sporting Lisbona, in prestito per 2,5 milioni con diritto di riscatto a 22,5, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, arriva Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Fofana lascia il Milan dopo due stagioni. Accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Fofana era rimasto nel gruppo degli esuberi rossoneri, per cui il tecnico Amorin e il proprietario Cardinale avevano previsto un futuro lontano da Milano. Insieme a lui partiti anche Nkunku, Alipsia e Jimenez al Porto, mentre non è ancora definita la situazione sul futuro di Tomori, sempre più nel mirino del Fulham in Premier League. Oggi dovrebbe decidere il suo futuro. Pepe Sarr è un nuovo giocatore della Juventus, manca solo l'annuncio ufficiale. Sbarcato a Torino ieri sera, oggi ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto. Avrà la maglia numero 29. Passiamo al volley femminile. Italia-Svezia atto secondo, a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg. Le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle 19 a Brno, nella Repubblica Ceca. La prima sessione di incontri ai giochi del Mediterraneo porta subito medaglie alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Pala Wojtyla di Martina Franca negli incontri di Kumite. Due medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55. Bronzo per Luca Maresca nei 67 kg. Bastian Tronchon sorprende tutti nella decima tappa della Vuelta a Spagna 2026, al termine di una volata decisamente particolare sul traguardo di Elche de la Sierra. Il francese ha conquistato il successo dopo 184,7 km dal karate, centrando una delle vittorie più importanti della propria carriera. Resta leader della classifica generale Enric Mas, nessun patema per la maglia rossa. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Liberi tutti!
2: Spot.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me l'avevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
7: Lady. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
8: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
7: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
8: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
7: Lady.
8: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
9: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
8: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
9: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
7: Lady.
2: sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
10: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
11: Lady,

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
4: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
5: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
4: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

eccoci qua anche per stasera, arrivare al momento dei saluti, e lo facciamo come sempre in musica. Questa era Dracula di Tame Impala e Jenny. Come già annunciato, però, dopo di me incontro Azzurro, e allora restate con noi mentre noi ci risentiamo giovedì mattina come sempre qua su Radio Lady. Vi saluto con i Roxette e vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolti come sempre qua su Radio Lady. Ciao a tutti da Irene.

0: tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi. Sono le 19:00.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
0: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
5: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
4: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3 con Catania, che riacquista il bollino giallo.
5: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
4: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
5: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Coné. L'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
4: Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata. We'll be right back.

0: Incontro Azzurro.
1: 19.08, martedì 1 settembre, buonasera e ben ritrovati da parte di Niccolò Pistolesi sulle frequenze di Radio Lady, nuovo appuntamento di Incontro Azzurro, prima puntata del mese di settembre che andiamo immediatamente a inaugurare con un appuntamento molto caldo di temi e ricco anche di contenuti, una puntata quasi speciale dedicata al tema del calciomercato, lo ricordiamo infatti, calciomercato che chiuderà questa sera, martedì 1 settembre alle ore 20, e dunque ci sono temi più caldi di altri di cui ovviamente parleremo, il ritorno di Bandinelli, la cessione che sembrerebbe essere ormai imminente di Edoardo Biondini al Torino con il classe 2009, come raccolto e scritto anche da e su empolichannel.it, che rimarrà però in azzurro fino a giugno 2027, dunque fino al termine della stagione, nel caso in cui ovviamente l'operazione, l'affare dovesse concretizzarsi. Sono arrivate anche le ufficialità di due uscite, anzi di tre uscite, Bianchi e Tosto, il primo andrà al Bari a titolo definitivo, mentre il secondo in prestito all'Inter 23, l'altra uscita è quella relativa a Federico Brancolini che andrà invece al Novara a titolo definitivo. Ovviamente mercato, ma non solo, c'è anche la gara contro il Mantova da analizzare, ovviamente l'abbiamo già ampiamente fatto durante il post gara di domenica, cercheremo di farlo a mente fredda nella puntata di questa sera di Incontro Azzurro, cercheremo un po' di capire cosa è andato meglio, cosa è andato peggio, quali indicazioni sono emerse dall'ultima uscita stagionale dei ragazzi allenati da Guido Pagliuca, prima poi ovviamente di proiettarci anche verso il primo dei due derby in programma nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Sabato si inizierà con la sfida contro la Carrarese e poi arriverà invece l'Arezzo. Ovviamente scriveteci al 388 30 30 100 per questi ultimi minuti ormai con il mercato che chiude alle ore 20. In regia c'è Patrizia Dimitrio che ci cura la parte tecnica, lo ricordo siamo in diretta anche sul profilo Facebook di Empoli Channel e sul canale YouTube di Incontro Azzurro. In collegamento con noi c'è Alessandro Marmugi. Ciao Ale, buonasera.
2: Ciao Niccolò, ciao, buonasera a tutti.
1: Ale, ovviamente, ben ritrovato. Mercato che sarà al centro della trasmissione di questa sera. Immediatamente. Non so se volevi fare due battute, visto che ci siamo salutati repentinamente nel post gara di domenica contro il Mantova, prima poi di andare ad analizzare ampiamente, ovviamente, tutte le situazioni di mercato che si sono definite e che si stanno definendo.
2: Molto semplicemente è un Empoli che ha giocato la sua partita, la differenza l'hanno fatta i cambi, perché il Mantova aveva una rosa più completa e con più alternative, mentre l'Empoli ha dovuto mettere in campo i ragazzi, e quindi è importante capire cosa sta succedendo adesso, perché assolutamente c'è bisogno di non perdere perlomeno e forse anche di mettere dentro qualcosa.
1: Allora Ale, partiamo allora con il primo nome, l'ufficialità è arrivata questa mattina, si tratta di un ritorno, diciamo era in definizione, ne parlavamo anche nell'appuntamento di domenica nel pregara del possibile arrivo di Bandinelli, del possibile ritorno che si è concretizzato, è uno di quei giocatori che può portare e sicuramente porta esperienza al centrocampo, ma anche tanta gamba e corsa.
2: Sì, assolutamente, è un giocatore che intanto ha dei valori importanti, è stato capitano dell'Empoli, quindi viene a portare dei valori importanti, e è un giocatore che porta esperienza, solidità e che insomma a Empoli dovrà insomma ricominciare quel percorso che proprio qui aveva fatto anche buona parte con lo Spezia, che poi l'anno scorso è stato un po' viziato da questo infortunio alla caviglia che ha avuto, un po' complicato, che però ormai sembra essere alle spalle, è ripartito, ha cercato di dare una mano allo Spezia per salvarsi, ma la sua assenza durante l'anno è pesata, e adesso arriva Empoli insomma con un contratto di 2 anni, con la volontà insomma di tornare a essere un punto fermo per questa squadra come è già stato. Sì, importante assolutamente il suo arrivo, perché c'è bisogno di un altro uomo a centrocampo per avere le rotazioni complete rispetto all'organico che è una squadra che in questo momento gioca con il 3-5-2. E quindi se contiamo in questo momento Magnino comunque come un difensore, è chiaro che serviva un innesto al centrocampo, non c'è dubbio.
1: Arrivano anche i primi messaggi al 388 30 30 100. Ci scrive Michele da Ponte Buggianese: a Mantova si sono visti i limiti di una panchina corta. È vero che il campionato è appena iniziato, ma di certo, visto anche il mercato, non sarà una passeggiata. E poi i commenti ovviamente relativi anche al calciomercato, con non arriva davvero nessuno, bastavano dei semplici rincalzi, un difensore, un giocatore veloce, aveva chiesto il mister, ci vuole davvero un miracolo per
2: salvarsi. Ma io sono
1: salvarsi.
2: In macchina, aggiornami Nicolò, perché io sono in macchina, quali sono le ultimissime?
1: Le ultimissime le abbiamo dette poc'anzi, ma sono quelle che conosci anche tu, Ale, ovvero le uscite che si sono concretizzate, quella di Flavio Bianchi al Bari, Federico Brancolini che è andato al Novara, è stato ufficializzato anche lui, l'uscita di Tosto all'Inter, e ovviamente si sta attendendo anche della situazione legata a Biondini al Torino, con l'ultima novità che riguarda la permanenza comunque in azzurro del centrocampista classe 2009, anche se dovesse concretizzarsi l'affare con il Torino, che lascerebbe appunto il centrocampista all'Empoli. E poi ci sono un po' di nomi che stanno uscendo sul mercato, ad esempio per la difesa c'è il nome di Riccio per quanto riguarda, esatto, il giocatore della Sampdoria. Si era parlato anche di Buso, addirittura di Insigne dell'Avellino come esterno, quindi i nomi che stanno circolando sono questi, però per il momento di concreto non c'è niente, se non delle uscite che abbiamo appena detto, ma che sapevamo e di cui mancava soltanto l'ufficialità.
2: Ecco, benissimo, questa, ottimo, grazie Nicolò per questa panoramica completa. Ripeto, sono in un momento di viaggio, quindi mi hai aggiornato anche rispetto a quello che sapevo. E ovviamente è chiaro che è andato via Tosto, è andato via Bianchi. È chiaro che sarebbe importante mettere dentro un paio di elementi, quindi un giocatore veloce, un brevilinio serve da alternare a Di Stefano sicuramente in attacco, quindi un giocatore che possa, come dire, anche tentare il dribbling e scattare. C'era parlato di Insigne, no? Ora proprio lui non lo so, ma insomma poteva essere un'idea. Abuso comunque un attaccante molto mobile, quindi un elemento lì e un elemento anche dietro che potrebbe essere Riccio, un paio di innesti sicuramente potrebbero assolutamente servire. C'è da capire anche questa situazione relativa a Biondini, se andrà in porto o meno, vediamo. Poi sicuramente Nicolò tireremo una riga, è chiaro che il centrocampista è arrivato, secondo me un difensore e un attaccante servirebbero in questo momento assolutamente. E se arrivassero con Biondini, che rimane comunque in prestito, il mercato avrebbe tutta un'altra piega in questo momento, chiaramente. Gli ultimi tre quarti d'ora sono decisivi. Speriamo che la società insomma riesca a piazzare qualche colpo, e cerchiamo di capire anche la situazione di Biondini, perché non escludo che sia un po' quella, diciamo, poi a poter sbloccare anche le trattative in entrata rispetto insomma a quello che abbiamo già detto. Bianchi, dispiace per l'addio, è un giocatore che non è riuscito a dare sicuramente un contributo importante in maglia azzurra, ha fatto il suo, è stato impiegato anche poco, quindi possiamo dirgli assolutamente poco. È chiaro che anche numericamente un giocatore con le sue caratteristiche magari in questo momento serve sicuramente. E poi che ti posso dire, vediamo quello che succede in questa ultima mezz'ora e poi tiriamo una riga, perché comunque è un mercato che è stato anomalo rispetto anche a quelle che erano un po', diciamo, le intenzioni, no, della società, o perlomeno quelle che erano state un po', tra virgolette, le premesse, perché comunque sapevamo che dovevano partire dei pezzi importanti, e non sto parlando dei giocatori in prestito, ma dei giocatori di proprietà, 3-4 elementi, e in realtà poi sono partiti i ragazzi, e questo è stato un po' quello che è accaduto. Quindi pensavamo di dover salutare Spendi, pensavamo di dover salutare Popov, Elia sicuramente è uno di quelli che insomma doveva andare, è andato, forse uno tra Jeffes e CJ pensavamo di perderlo, invece diciamo sono stati via Gnacchiti, Elia, poi correggimi se sbaglio, aiutami tu su altri profili perché sono andando a memoria.
1: Sì, poi in realtà, riguardando i giovani, ovviamente hai aperto questa parentesi che, volendo, poi anche da approfondire nel suo insieme, appunto relativamente anche ci sono arrivati anche tanti messaggi su Facebook, su Empoli Channel, dopo aver pubblicato l'articolo su
2: sì,
1: Biondini.
2: Sì. Vai, è chiaro, no? Siamo partiti dicendo che dovevano andare via i big, e poi sicuramente Artico ci spiegherà come è andato questo mercato, non stiamo dicendo è giusto o è sbagliato, stiamo dicendo quello che è successo. Siamo partiti col dover far andare via i big, in realtà in un mercato in cui i big forse non hanno avuto tutto questo mercato ma si punta più sui giovani perché sono un investimento, una società spende più volentieri 1-2 milioni di euro su un giocatore giovane come Campaniello da far giocare in primavera e poi chissà faccio una plusvalenza, sto parlando della Fiorentina comunque come prestito con diritto, ma insomma dicevo sono 1,5 milioni, che un Cesena che magari soldi ce n'ha pochini e che non è riuscito a vendere Spendi, credo, non lo so, non sono aggiornato se hanno fatto con la Cremonese nelle ultime ore, ma credo di no.
1: Controllo,
2: quindi,
1: ma non mi risulta.
2: Quindi che un Cesena non ha 1 milione di euro per prendere Jeffes e magari c'è una società più importante che te li butta su un giovane. Quindi il discorso giovani deriva dal fatto che probabilmente nel campionato di alta serie B e nella bassa serie A non ci sono tutti questi budget così importanti da permettere alle squadre di andare a investire su certi giocatori, perché Spendi, Popov, al di là di quanto possono valere, di quello che possiamo pensare, Jeffes, Sisei, sono ancora qua, e quindi l'Empoli lo sapevamo che la stagione dell'Empoli doveva passare dalle cessioni, e se non passa alle cessioni dei big deve per forza passare dalle cessioni dei ragazzi, che so che insomma i tifosi non sono certo, come dire, contenti di queste cessioni, ma sono purtroppo obbligate perché sono necessarie.
1: Guarda, mi hai anticipato perché questo era un argomento che ci tenevo comunque a sviscerare, ad analizzare, e i temi che volevo portare al suo interno li hai praticamente anticipati tutti tu, perché secondo me diciamo un po' nel

0: sui prodotti del vivaio, dove l'Empoli comunque ha continuato a lavorare in quest'anno, quindi nonostante non ci sia stata abbondanza, l'Empoli ha potuto contare ancora una volta sul lavoro svolto, fatto, realizzato nel corso degli anni. Poi è chiaro, c'è dispiacere perché comunque...
1: Allora sì, hai ragione, quello che colpisce è che ovviamente, lo ripetiamo, siano andati via tutti insieme, no?
0: Esatto,
1: perché
0: sì.
1: Perché chiaramente di solito questo passaggio veniva un po' più avanti e scaglionato. Era già successo con Rugani, l'abbiamo detto tante volte, Aslani ha fatto praticamente 6 mesi a Empoli e poi se n'è andato, Ricci si ha fatto 1 anno e mezzo, ma insomma il tempo è andato via via scemando purtroppo fino ad arrivare a chi non ci ha nemmeno giocato, un sacrificio che era venuto anche con Baralla lo scorso anno. Quindi ci sono cose che l'Empoli non, sono operazioni che l'Empoli non ha fatto a cuor leggero, e che però ragazzi, quel budget lì, se andate a vedere, che si pensava di ricavare dalle cessioni importanti per affrontare la stagione, e alla fine quel budget lì, se andiamo a vedere facendo i conti della serva, e quel oltre Guarino ed Elia è quello che è venuto fuori dai ragazzi, perché ci sono ancora Spendi, Popov, Jeves, quindi non c'è tanto da girarci intorno, quindi non sono strategie, non sono follie, non è voglia di svendere il proprio settore giovanile, perché così non è, perché comunque sono giocatori che sono stati pagati profumatamente, ma è l'idea di cercare di autofinanziarsi, che è stata dichiarata fin dall'inizio. È chiaro che dispiace perdere i ragazzi. Se Biondini ad esempio rimarrà, se andrà e rimarrà in prestito, vediamo cosa succede nell'ultima mezz'oretta, sarebbe comunque un'operazione secondo me.
0: Altri messaggi, il 388 30 30 100, poi Ale ovviamente ti lasciamo andare, ci salutiamo. Ci scrive Max che, parafrasando un po' il suo messaggio, non è molto d'accordo e non trova fiducia e positività nel mercato che in questo momento nel mercato che ha svolto l'Empoli e il direttore sportivo. Poi lo ripetiamo, manca ancora una mezz'ora, vedremo se l'Empoli riuscirà ad andare a tappare quei buchi importanti nelle parti.
1: Molto molto cambia. Ma sai, non è fiducia, positività, abbiamo spiegato perché no, come gli ascoltatori si chiedono del perché dell'addio dei ragazzi, abbiamo ribadito il perché. Poi ripeto, l'ho detto prima, forse non sono stato ascoltato, sarebbe importante che arrivassero adesso un difensore perlomeno e una punta, perché numericamente c'è assolutamente bisogno.
0: Assolutamente, vedremo se in questi minuti ultimi che rimangono l'Empoli riuscirà a piazzare qualche colpo ovviamente importante per dare anche una profondità di rosa a Pagliuca, e tra poco ci ascolteremo anche le sue parole. Alessandro Marmucci, grazie ovviamente per essere stato con noi, per aver analizzato la situazione di calciomercato, e ovviamente torniamo a sentirci presto. Grazie Ale.
1: Grazie a te Nicola, un saluto, a presto.
0: Altri messaggi al 388 30 30 100, prima poi di andare con la nostra prima pausa. Tra l'altro lo ricordiamo, l'abbiamo fatto anche sui social, puntate che da adesso ritornano a essere nella loro consueta, diciamo, durata, ovvero da un'ora. Ripartiamo dalle 19:07 fino alle 20, più o meno 19:57, ore 20, e ripartiamo proprio stasera con una puntata densa e ricca di temi, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. Altri messaggi al 38 30 30 100, a questo ascoltatore abbiamo già risposto, ci chiedeva di Riccio, l'abbiamo analizzata la situazione, giocatore che ha militato con la maglia della Sampdoria, molto esperto anche della Serie B, strutturato fisicamente, 1,87 metri, classe 2002, 24 anni, potrebbe portare sia quell'esperienza sia quella fisicità al reparto arretrato dell'Empoli, e soprattutto andare a tappare comunque un buco lasciato vuoto da Tosto, che lo ricordiamo è partito in direzione Inter Under 23, la cessione a titolo temporaneo però con diritto di riscatto per Lorenzo Tosto. Altri messaggi e poi andiamo con la pausa. Ci scrive un nostro ascoltatore: Magnino è un centrocampista, aspettiamo dell'altro a prendere un difensore di categoria un po' meglio di quelli che ci sono. Ovviamente stiamo monitorando anche le situazioni relative al calciomercato, poi ovviamente vi aggiorneremo anche su empolichannel.it nel caso dovessero arrivare colpi in extremis dopo

0: la chiusura della puntata di questa sera. 19:27, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi ovviamente torniamo con la seconda parte, lo facciamo con i vostri messaggi, anche con le parole di Pagliuca.
1: Incontro Azzurro Spot.
2: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Incontro Azzurro.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Incontro Azzurro.
6: Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49, risponde Cero Folini.
3: Incontro Azzurro.
8: Ehi, hey, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
9: Solo la polizza auto?
8: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
9: Scopri tutti i vantaggi e servizi delle polizze rateizzabili di Unipol. Fai il tuo preventivo in agenzia.
8: Unipol, a Empoli Piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in via Togliatti 49. Per info 0571 73 254 e su unipol.it.
10: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
0: 19:30, tornate in diretta per la seconda parte di Incontro Azzurro sulle frequenze di Radio Lady, regia da Patrizia Dimitrio che ci cura la parte tecnica, a parlarvi Niccolò Pistolesi. Proseguiamo con questa puntata dedicata ai tanti temi di calciomercato. Ovviamente si stanno attendendo quelle che potrebbero essere le novità di questo finale, di questo rush per quanto riguarda le possibili entrate, con il direttore sportivo dell'Empoli Fabio Artico che sta lavorando per andare a rafforzare la rosa azzurra in questa ultima mezz'ora di calciomercato. Ovviamente c'è un grande punto interrogativo che riguarda proprio la situazione legata a Edoardo Biondini, il classe 2009 dell'Empoli, che è stata una delle sorprese più positive di questo inizio di campionato per la squadra azzurra. Ha svolto il ritiro con Guido Pagliuca, tra l'altro l'unico 2009 ad aver svolto il ritiro precampionato. È stato schierato subito da titolare nella prima gara ufficiale della stagione contro il Pisa e poi schierato titolare anche alla prima di campionato nella vittoria per 1-0 contro la Cremonese. Sembrava essersi guadagnato il posto da titolare, poi è arrivata la panchina nella gara contro il Mantova. Sono emersi un po' di dubbi, di punti interrogativi, perché non ha giocato neanche un minuto e diciamo che le indicazioni, i motivi sembravano potessero essere di mercato, e la situazione che si è venuta a creare, a verificarsi in questo momento, lo hanno confermato, con il giocatore che sembra essere orientato verso Torino, verso la squadra granata. Però lo ricordiamo, lo abbiamo segnalato anche su empolichannel.it, nel caso in cui Biondini dovesse andare a Torino e l'operazione dovesse concretizzarsi in favore dei granata, rimarrebbe comunque a Empoli fino al termine della stagione, quindi fino a giugno 2027. Ovviamente le operazioni in entrata sono concentrate soprattutto in particolar modo sul reparto offensivo e su quello difensivo. C'è da sostituire Tosto, che è partito in direzione Inter 23. Il nome, diciamo, quello che sta circolando con una maggiore consistenza è quello di Riccio, della ex Sampdoria, noi parlavamo prima anche all'interno della prima parte, un giocatore comunque fisico, strutturato, potrebbe portare esperienza, vedremo se la situazione si sbloccherà in queste ore. E poi ovviamente si stanno valutando anche dei nomi per l'attacco, perché è partito Bianchi a titolo definitivo verso il Bari, e quindi ci sarebbe anche l'esigenza di andare a trovare un giocatore che possa andare a rimpiazzare il partente ex Genoa, che era partito molto bene nel ritiro con l'Empoli in precampionato, poi però non ha trovato spazio nelle prime due uscite stagionali ufficiali dell'Empoli, e diciamo nella gara contro il Mantova la non convocazione era già un campanello d'allarme che poi si è concretizzato con la partenza verso il Bari. E quella è una situazione, un reparto dove potrebbe mancare un giocatore che possa legare il gioco tra centrocampo e attacco, anche per dare una profondità di rosa a Pagliuca che ha parlato, l'ascolteremo tra pochissimi secondi. Ci sono due parti molto interessanti, anche le riflessioni che ha fatto il tecnico azzurro. Nella prima parte ha analizzato la gara contro il Mantova, si è concentrato sulla partita e poi ha parlato anche non tanto della mancanza della profondità della panchina, ma soprattutto della mancanza delle caratteristiche, diciamo, che la Serie B richiede. Ha parlato spesso, si è concentrato sulla parola, diciamo, motore, quel motore che è una caratteristica principale della Serie B. Infatti dalla parte di Zedarka l'Empoli è riuscito poi a costruire le azioni migliori. Quando è uscito l'ex Sud Tirol, l'Empoli ha faticato poi a carburare, a riuscire a costruire delle manovre comunque interessanti che potessero mettere in difficoltà la difesa del Mantova. Quindi ne ha parlato Pagliuca, ha analizzato anche la situazione del gol subito, ascoltiamocelo.
11: Io non devo rimproverare niente, ragazzi, se non quei 5 minuti di blackout dove vinciamo 1-0 a Mantova in una delle squadre più in forma del momento, abbiamo preso due gol evitabili e gli abbiamo dato la forza di reagire in un momento che avevamo noi la possibilità di mantenere almeno il risultato. Che quando parlo, no, e dico il motore, oggi abbiamo notato che quando Zedaska mi ha chiesto il cambio lì abbiamo perso quel motore sull'esterno che mandava loro un pochino fuori giri e ci permetteva di avere un tempo di gioco contro una squadra molto aggressiva, ma l'abbiamo perso per caratteristica, non perché chi è entrato ha fatto bene, come tutti i ragazzi che sono entrati, anche Orlandi che ieri ha giocato e Berizzi che ieri ha giocato, non so quanto hanno giocato tutti e due, forse 90 minuti, non su chi è entrato, perché chi è entrato io sono soltanto a battere le mani. Purtroppo le caratteristiche della Serie B richiedono determinate caratteristiche che se non ha, e poi dopo, quando, ti ripeto, non pareggi i motori in Serie B perdi le partite. Penso che l'anno scorso è successo tante volte, quest'anno non deve succedere, perché dobbiamo cercare di tenere un pochino di più, perché forse Zeda mi ha chiesto il cambio un pochino troppo presto, Di Stefano mi ha chiesto il cambio un pochino troppo presto, lì sono giocatori che hanno gamba, io potevo avere un pochino più coraggio a tenerli comunque in campo, perché sai, a volte quando un giocatore ti dice mister i crampi, se gli dici oh sta in campo perché c'è bisogno, magari ci sta. Io invece ho detto vabbè, perché sinceramente quando Zea s'apriva li mandava fuori tempo di pressione, lì si è trovato tutte le nostre situazioni favorevoli, sono partite da quel giocatore in quella posizione, oltretutto è un giocatore che ha gamba, quindi...
0: Queste le parole di Pagliuca, l'avevamo già un po' analizzate sia domenica con il nostro Alessandro Marinai che prima di ascoltare l'audio. Pagliuca che appunto ha parlato anche positivamente del nuovo acquisto, di uno dei nuovi acquisti dell'Empoli, ovvero Zedatka, che è stato utilizzato praticamente come interno di centrocampo in questo ruolo anche molto inedito per lui, che a Sud Tirol è stato praticamente sempre schierato come un quinto a sinistra tutta fascia, però ha svolto una partita di intensità anche a sprazzi di qualità, con delle giocate in verticale molto interessante, e chissà magari se questa mancanza di profondità di rosa possa aver portato all'Empoli delle intuizioni da parte di Pagliuca. Una di queste potrebbe essere anche Magnino come braccetto destro, lo ha fatto molto bene nelle, sia contro il Pisa, contro la Cremonese, contro il Mantova qualche errore di valutazione più sul raccordo anche tra centrocampo e difesa, con i due gol, con l'1-2 subito per la rimonta, poi il terzo gol è un gol che è derivato anche molto dall'Empoli che cercava la disperata la rete del 2-2 del pareggio. Il Mantova ha colpito poi successivamente in contropiede. Un po' di messaggi su Facebook che ci stanno arrivando, lo ricordiamo, siamo in diretta sul profilo Facebook di Empoli Channel. Ci scrive Alessio: sono qui per sentirmi dire che abbiamo fatto un bel mercato e tutti gli obiettivi sono raggiunti e la squadra è pronta alla salvezza. Ma no Alessio, siamo i primi ovviamente che poniamo la lente sul mercato, che sui lavori, non soltanto il mercato ma anche le partite, quello che sta facendo l'Empoli in questo inizio di stagione. Il mercato ovviamente fa parte di uno dei tanti temi che riguarda sempre di più in questo mondo attuale il calcio. In questo momento, se non dovessero arrivare quei rinforzi di cui stiamo parlando, uno sicuramente in attacco e uno sicuramente in difesa, è chiaro che sarebbe un mercato non pienamente sufficiente, perché poi, come scrive anche Rino sempre su Facebook, è palese che siamo corti, quindi sarebbe davvero una rosa con poca profondità e forse anche con poca esperienza, il che può non essere sempre un valore negativo perché i giovani poi portano entusiasmo, però è chiaro, per giocare 38 partite in un campionato difficile e complicato come quello della Serie B serve anche esperienza, servono uomini anche di spogliatoio. Uno è arrivato, è stato ufficializzato questa mattina, ovvero Bandinelli. Vedremo se in questi 20 minuti che rimangono di calciomercato l'Empoli riuscirà a piazzare qualche colpo per rafforzare la rosa di Guido Pagliuca. Guido Pagliuca, ascoltiamo anche la seconda parte delle sue parole, ha parlato anche di mercato, si è lasciato sfuggire diciamo anche le caratteristiche che vorrebbe che avesse il nuovo giocatore azzurro che potrebbe arrivare in queste ultime ore di mercato, e poi ha fatto un plauso anche ai tifosi che hanno raggiunto Mantova nella gara di domenica.
11: Un passaggio secondo me sbagliato, abbiamo perso una palla un pochino come superficialità e lì eravamo un pochino aperti e ci hanno preso sul tempo, quindi non è una questione individuale. Io penso che Curta ha fatto una grande partita, Magno una grande partita, sono episodi di tutta la squadra che si è un pochino allungata e lì magari uno può mettere una pezza, ecco, ma si tratta di mettere una pezza a una situazione generale di quei 3 minuti. No, ma io ti ripeto, sono contentissimo di tutti i ragazzi che ho, mi stanno dando il massimo, anzi secondo me ora dobbiamo essere bravi, no? Perché ora domani e poi martedì mi sembra, no? Sì. Martedì c'è l'arbitro di mercato, ora non è perché abbiamo perso una partita deve cambiare quello che sono le nostre strategie, assolutamente, ragazzi, sono da encomio, sono da applaudire, ci tengo tantissimo a ribadirlo, è normale che se c'è la possibilità di mettere la frequenza in mezzo, insomma, in mezzo alla squadra, non in mezzo al campo, in mezzo alla squadra, e uno veloce secondo me ci può dare una mano, però ecco, questo fa parte del mercato, cosa che io dal primo giorno non ho mai parlato, perché sono sempre stato concentrato su quello che avevo e sono contento di quello che ho. No, i tifosi sono grandi, sono andato anch'io sotto la curva insieme ai ragazzi, perché quando vincono è giusto che vadano ragazzi, perché il merito è loro. Abbiamo perso e il primo responsabile sono io, quindi sono andato sotto la curva e gli ho battuto le mani perché se lo meritano, hanno fatto 3 ore di macchina con questo caldo di domenica, domani vanno a lavorare, quindi massimo rispetto, ci dispiace tantissimo per loro, però mi sento di dire che i ragazzi hanno dato tutto anche per loro.
0: Queste le parole di Pagliuca, che si è concentrato anche sui tifosi, sul rapporto, spesso lo ripete, sulla vicinanza che ci deve essere anche tra l'intero ambiente e la squadra, la sua squadra, il suo Empoli, questa unità di intenti che sarà ovviamente fondamentale per arrivare al termine della stagione con l'obiettivo della salvezza in un campionato così complicato e che si preannuncia anche difficile per anche la tanta competizione che c'è all'interno, squadre molto simili sia per il loro valore che per i giocatori anche che hanno a disposizione, non ci sono molte squadre se non ovviamente quelle che lottano per la promozione formazione che possano, diciamo, prevalere sull'altra con così tanta predominanza. 19:41, ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo per la terza parte di Incontro Azzurro. Ovviamente parleremo anche del prossimo avversario dell'Empoli, ovvero della Carrarese. A tra poco.
1: Incontro Azzurro Spot.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Incontro Azzurro.
12: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Incontro Azzurro. Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
13: Solo la polizza auto?
3: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
9: Scopri tutti i vantaggi e servizi delle polizze rateizzabili di Unipol. Fai il tuo preventivo in agenzia.
3: Unipol, a Empoli, piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in viale Togliatti 49. Per info 0571 73 254 e su unipol.it.
1: Incontro Azzurro.
9: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
3: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
9: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
1: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
0: 19:43, terza e ultima parte di Incontro Azzurro sulle frequenze di Radio Lady. A parlarvi Niccolo Pistolesi, in regia c'è Patrizia Dimitrio che ci cura la parte tecnica. Andiamo adesso ad analizzare, o meglio a parlare, del prossimo avversario dell'Empoli, ovvero della Carrarese, nel primo dei due derby che aspetta e che attendono l'Empoli, e lo facciamo con Massimo Braglia, ex giornalista del Tirreno e responsabile di brandcarrara.it. Massimo, buona sera, ben ritrovato.
14: Buonasera a voi, ciao.
0: Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Ti chiedo, per partire in questa analisi del prossimo avversario dell'Empoli, come arriva la Carrarese, come hai visto la Carrarese in questo inizio di campionato e anche come valuti la squadra nel complessivo, considerando che siamo nelle ultime ore, nel rush finale di questo calciomercato.
14: Ormai manca, per fortuna, poco più di un quarto d'ora, perché veramente questo calciomercato extra large non va bene per i deboli di cuore.
0: Esatto.
14: E difficile inquadrare anche per noi la Carrarese, nel senso che ha cambiato talmente tanto e, insomma, rispetto alla squadra che avevamo visto negli ultimi due anni, sono andati via delle colonne. L'avete visto, il portiere titolare, il Lanes, che era stata una colonna della squadra anche nell'anno della promozione, e si sapeva per fine prestito Calabrese, che comunque si era guadagnato la titolarità. Poi Zanon, che era stato uno dei grandi protagonisti, Zuelli lo stesso. Poi abbiamo perso, si sapeva, Asa, che era stato un po' il valore aggiunto della squadra dell'anno scorso, perché, insomma, un giocatore sì giovane ma già con esperienza, fermo da un anno però, e che aveva questa capacità incredibile di saltare l'uomo a centrocampo, questi lanci illuminanti, insomma, poi faceva gol. Quindi, insomma, la Carrarese si è trovata a dover rinnovare, un po' per volontà propria, un po' per ovviamente logiche dei prestiti, e quindi ha cambiato l'allenatore. Siamo un po' anche noi curiosi se ne saprà di più dopo 6-7 giornate come sempre, quindi dopo la sosta direi. Ora la prima giornata era un po' di così, a parte la Coppa, che poi si sa che in Coppa sono, le partite sono poco indicative. La prima giornata col Mantova non ha giocato male, è stata un po' forse timida in alcune uscite, ha preso due gol evitabilissimi, poi soprattutto è stato annullato un gol che credo che se fosse andato al VAR l'arbitro l'avrebbe convalidato, e quindi l'1-1 a fine primo tempo avrebbe cambiato le cose. E invece a Ascoli è stata già una Carrarese con più personalità, poi rientro di Schiavi, che sappiamo che è un po' l'uomo simbolo di questa squadra, per fortuna è rimasto, ha dato equilibrio, ha accorciato la squadra, ha dato certezze. Quindi insomma c'è grande curiosità, questi tanti giovani che stanno arrivando sono tutti molto promettenti. Reale insomma, che era arrivato come braccetto di sinistra, allora è stato impostato come centrocampista, come dicono quelli che sanno, box to box, e grande curiosità. Oggi non sappiamo se poi questi ultimissimi acquisti, Bonfanti è andato in panchina per la prima volta mi pare ieri o ieri l'altro col Pisa, e non so se potrà già giocare perché reduce dell'infortunio, quindi insomma lo dovremo aspettare. Macchioni, che è un centrale, insomma avrà giocato titolare col Sassuolo la prima giornata contro l'Atalanta, quindi credo che sia sicuramente un rinforzo di qualità. Il modulo è rimasto lo stesso, il 3-5-2, però è un 3-5-2 un pochino meno arrembante per quello che si è visto finora, nel senso che sì, la squadra è aggressiva, la squadra ovviamente fa pressing, però è un po', diciamo un po' meno arrembante, con attacca con la stessa continuità con cui faceva con Calabro, probabilmente perché siamo all'inizio, perché poi credo che
0: c'è secondo te un punto del gioco della Carrarese che potrebbe mettere in maggior difficoltà l'Empoli, nonostante, lo hai detto tu, chiaramente siamo soltanto alle prime giornate, ci sarà tempo per vedere poi quale sarà la vera identità delle squadre.
14: Appunto, bisogna capire, perché per esempio l'Ascoli è stata messa in difficoltà sulle ripartenze, però è normale, l'Ascoli poi è una squadra che viene dalla C, gioca sull'entusiasmo, quindi ha provato ad attaccare a tutto organico e chiaramente ha prestato il fianco alle ripartenze, che se nel secondo tempo Finotto ha avuto la palla per fare il 2-0 probabilmente gli sarebbero costati care. Però in casa non credo che l'Empoli si esporrà alle ripartenze della Carrarese, anche perché ci sia un giocatore molto veloce. Credo che l'Empoli possa, parte l'ho visto poco, un po' col Mantova, con la Cremonese non l'avevo visto, poi il Mantova è una squadra molto in fiducia, quindi fa poco testo, poi l'Empoli avrà giocatori importanti nuovi, insomma era Bandinelli, era parte, è stato una vostra bandiera, era impredicato anche di venire qui, poi insomma per vari motivi non è stato concluso, quindi non saprei come può mettere le difficoltà. Certo, le certezze da Carrarese su cui si costruiscono, qui si stanno le poche certezze rimaste, come Schiavi, Abiuso, che è già in piena forma perché avrebbe già fatto due gol, credo che siano i due uomini sicuramente più pericolosi. Ci sei che l'attaccante veloce in casa è più difficile che possa trovare spazio in contropiede, quindi dovrà un pochino cambiare un po' il suo gioco, essere un pochino più vicino a Abiuso e cercare di creare gli spazi. Forse sull'esterno Rui è in grande forma, è un giocatore di grande classe, l'esterno sinistro. Certo, manca Zanon, quindi Zanon e Asa erano un po' quelli che saltavano un po' più l'uomo, quindi bisognerà capire se gioca già Topalovic, che ha questa dote di corsa. Bisogna vedere forse presto, perché bisogna capire intanto chi arriverà in definitiva e chi dei nuovi potrà già giocare, perché comunque credo che Abiuso sia il pericolo pubblico attualmente, perché è in forma, vede la porta, vuole confermare, andare in doppia cifra anche quest'anno, ci spera, ci prova, comunque insomma, è il profilo di un attaccante completo, credo.
0: A Carrara tornerà Massimo anche Di Stefano, questa volta però con la maglia dell'Empoli, in queste prime partite ufficiali con la maglia azzurra, sia contro il Pisa, contro la Cremonese, contro il Mantova. Lo abbiamo intravisto come un giocatore anche molto generoso, quindi importante dal punto di vista del ripiegamento difensivo, del dare una mano alla squadra anche durante la fase difensiva. Secondo me si deve ancora un po' accendere, forse trovare la sua posizione per quanto riguarda poi la pericolosità nelle azioni offensive. Ti chiedo però un po' come l'avete vissuto voi a Carrara.
14: Ma guarda, qui non ha avuto grandissimo spazio, però quando è entrato è stato, come lo dicevi te, generoso e sempre, a parte il gol pesantissimo contro il Venezia all'andata, decisivo. E è così, almeno qui noi l'abbiamo visto così, un giocatore generoso che gioca in avanti, però è una punta atipica, nel senso che non sempre punta la porta, almeno qui l'abbiamo visto più disposto al dialogo, più predisposto al dialogo con il compagno di reparto, o anche propenso a far salire la squadra, più che puntare dritto verso la porta. Credo che quello sia lo step che debba fare, perché è comunque ancora giovane, pur essendo un 2003. Quello credo che sia il passaggio successivo che debba fare, perché ne ha le qualità, perché comunque ha un discreto dribbling, ha forza nelle gambe, a gamba. Credo che sia un giocatore molto importante, anzi a noi è dispiaciuto che non sia rimasto, perché si vedevano che sicuramente quest'anno farà bene, non con la nostra maglia purtroppo, ma credo che sarà per voi un valore aggiunto come apporto al gioco di squadra, credo io.
0: E speriamo, ovviamente, ci auguriamo di vederlo sempre di più all'interno, amalgamato all'interno del gioco di mister Guido Pagliuca. Noi ringraziamo per essere stato qui con noi, lo ricordo ancora una volta, Massimo Braglia, ex giornalista del Tirreno e responsabile di brandcarrara.it. Massimo, grazie mille e ovviamente alla prossima.
14: Bene, buona serata.
0: 19:54, stiamo per arrivare al termine sia della nostra trasmissione che della sessione estiva di calciomercato. Tra l'altro ci siamo dimenticati, ma recuperiamo, lo facciamo adesso, perché Radio Lady oggi compie 45 anni, spenge 45 candeline. Non l'abbiamo fatto, non detto nella prima parte, perché anche noi siamo stati addossati ovviamente dai tanti temi di calciomercato, però ovviamente facciamo gli auguri alla nostra radio storica emittente fondata da Alessandro Dimitrio il 1 settembre 1981, quindi facciamo ancora tanti auguri ovviamente a Radio Lady per questi 45 anni, a tutto il gruppo di Radio Lady, ovviamente anche a tutta l'X Media Group, che comprende, lo ricordiamo, anche il quotidiano online gonews.it e ovviamente tutti gli speaker, tutti i registi, ma anche tutti coloro che lavorano dietro le quinte di questo grande gruppo. Quindi ancora una volta tanti auguri a Radio Lady, 45 anni di musica e passione. Vi invito anche a leggere il bellissimo articolo che è uscito su gonews.it. Prima di salutarci ci andiamo adesso ad ascoltare le parole di Edoardo Saporiti, autore di un gran gol, davvero attaccante, gol del momentaneo 1-0, del momentaneo vantaggio azzurro, che lo ha descritto, ha spiegato anche come nasce in allenamento queste situazioni.
15: Sì, dai, diciamo che è una cosa provata, che il mister ci dice sempre a noi attaccanti di attaccare la porta sui cross. Sono trovato la palla sulla testa, ho cercato di colpire al meglio possibile, poi quando ho fatto gol l'emozione è stata unica e sono andato a abbracciare tutti i miei compagni. Sicuramente dobbiamo crescere da queste sconfitte, dobbiamo essere più attenti e essere più bravi a stare sempre dentro la partita. E poi dopo aver preso il 2-1 siamo stati comunque sempre dentro la partita, abbiamo cercato di portarla in fondo o comunque di ribaltarla o di pareggiarla. Poi all'ultimo in una ripartenza abbiamo preso gol del 3-1, però secondo me siamo sulla strada giusta e abbiamo l'opportunità di rifarci subito, perché giochiamo da domani, lavoreremo subito e pensiamo alla prossima partita. E abbiamo concesso questi due gol, però abbiamo cercato di rimanere in partita, magari potevamo fare qualcosa di più, però dobbiamo continuare a lavorare, siamo sulla strada giusta e nient'altro. Guarda, io sinceramente non me ne rendo neanche conto, quando sei in campo non ci fai neanche caso, poi ovviamente devi essere un po' più attento. attento, però per il resto non ci faccio troppo, almeno io personalmente. Poi sicuramente sono cose su cui dobbiamo magari anche lavorare, su quelle, perché magari tenere in 10 la squadra per un minuto ti può creare dei piccoli problemi. Sì, dai, diciamo che siamo un grande gruppo. Dal primo giorno di ritiro ci siamo subito messi a disposizione del mister, tra di noi, cerchiamo di andare sempre forte, essere uniti, dare una mano a tutti tra di noi, e quindi questa è la nostra forza. Dobbiamo continuare su questa strada, il cammino è lungo e siamo pronti a tutto. Seri no, però diciamo che il mercato crea sempre un po' quel, a livello mentale, quel qualcosa che magari può toglierti. Speriamo chiuda, chi arriva è benvenuto, chi va via mi dispiace, però dobbiamo pedalare, andare tutti in un'unica direzione.
4: Perché se non ti riguarda, però il chiacchiericcio magari lo
15: spogliatoio. Sì, diciamo che non è bellissimo, però alla fine noi ormai siamo abituati.
0: Abbiamo sentito anche le parole del nostro Alessandro Marinai, che ha intervistato Edoardo Saporiti al termine della gara contro il Mantova nella giornata di domenica. 19:57, siamo praticamente in chiusura, attendevamo tutti insieme le notizie di calciomercato, che però sembrano non arrivare, calciomercato che sta per concludersi, perché mancano meno di 2 minuti e mezzo praticamente alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Diamo anche la notizia del divieto di vendita per Carrarese Empoli dei Tagliandi ai residenti nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Prato per tutti i settori dello stadio. Diamo anche questa notizia, l'abbiamo messa anche su empolichannel.it, grazie al nostro Giacomo Cioni che ci supporta dalla distanza. Io vi ricordo, prima di salutarci, in attesa magari negli ultimi minuti di una notizia positiva dal mercato, l'appuntamento per questo sabato 5 settembre per la sfida tra Carrarese ed Empoli, pre-gara a partire dalle 18:45, 45 minuti prima come sempre, e poi 19:30 ovviamente la radiocronaca nel post-gara. Rimanete con noi, commenti, ampia analisi e poi ovviamente anche le interviste ai protagonisti della partita. Ultimi messaggi anche al 388 30 30 100, ci chiedono, giochiamo soltanto con 3 attaccanti perché ovviamente sono partiti Bianchi, è andato via Campaniello. Per il momento dovrebbero rimanere, anzi uso ancora il condizionale perché sono le 19:58, comunque dovrebbero rimanere Spendi, Popov, Monaco e ovviamente Monaco e Di Stefano. C'è anche Busiello ovviamente tra i convocabili della prima squadra, e ovviamente squadra che sembra rimanere questa perché parte adesso l'ultimo giro di lancette. Sembrerebbe però rimanere anche Biondini, perché non sembra essersi concluso l'affare con il Torino. Ovviamente utilizziamo sempre anche il condizionale, stiamo controllando anche le ultime notizie di mercato per darvi con più accuratezza e con più chiarezza le ultime novità, però ovviamente anche noi siamo in chiusura, quindi vi invitiamo a seguire tutto ciò che deriverà da questi ultimi secondi anche all'interno del sito empolichannel.it. Siamo in chiusura, quindi io ringrazio Patrizia Dimitrio in regia che ci ha curato la parte tecnica. Ci scrive anche un nostro ascoltatore: alla fine Biondini rimane, almeno questo, e non in prestito, per il peccato per il difensore che servirà. Grazie a Patrizia Dimitrio in regia che ci cura la parte tecnica, grazie agli ospiti che sono intervenuti, grazie a tutti voi che ci avete scritto sia su WhatsApp, su Facebook, su YouTube. Grazie mille per essere stati con noi anche in questa puntata veramente ricca e densa di temi. Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento per sabato 5 settembre, ore 18:45 pre-gara, ore 19:30 la radiocronaca sempre sulle frequenze di Radio Lady tra Carrarese e Empoli. Tra una settimana, martedì 8 settembre, ci ritroviamo qui anche per fare il punto a mente fredda, questa volta sia della partita ma anche e soprattutto del calciomercato. Grazie anche da parte di Niccolò Pistolesi, vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Lady.
1: Incontro azzurro. Lady. La musica che...

0: Sono le 20:04.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady Notizie.
5: Bentrovati. Dopo la serata con Tony Boy e quella con Nerissima Serpe, salta un'altra serata per il Beat Festival, lo spettacolo del 2 settembre K-Pop is Coming non potrà svolgersi a causa di sopraggiunti motivi tecnici e logistici. Si legge in una nota del Beat che prosegue: ringraziamo il pubblico per la comprensione, stiamo lavorando attivamente con l'obiettivo di poter recuperare l'evento prossimamente. Le modalità e le tempistiche per ottenere il rimborso dei biglietti verranno comunicate a breve attraverso tutti i canali ufficiali. La cronaca: è scomparso a 49 anni Ettore Melai, medico anestesista e rianimatore, professionista stimato e figura di riferimento per tanti colleghi e pazienti. Nato a Pietrasanta, aveva compiuto il proprio percorso di formazione all'Università di Pisa, dove si era laureato in medicina e chirurgia e successivamente specializzato in anestesia e rianimazione. La sua vita professionale è stata profondamente legata all'ospedale Versilia, dove ha iniziato a lavorare nel 2006. Ancora cronaca: un 25enne di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato dalla polizia dopo aver strappato il tricolore, gettato a terra e preso a calci nella notte del 31 agosto in via Lamanni, vicino alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Il giovane non è ancora stato rintracciato e potrebbe essere denunciato. La scena, ripresa in video e diffusa sui social, ha suscitato forti reazioni politiche. Marco Carrai lascia la presidenza della Fondazione Mayer. L'annuncio è arrivato in conferenza stampa dopo mesi di tensione legate anche al suo ruolo di console onorario di Israele per la Toscana. Carrai ha denunciato attacchi, minacce e insulti, sostenendo che sia stato superato il limite del confronto politico. Accogliendo la richiesta del governatore Eugenio Giani, resterà però in carica fino alla nomina del successore per garantire la continuità della Fondazione, ribadendo di non ritenere più sostenibile il clima attuale. Tre ragazzi del Biancorosso Sesa sono campioni italiani di 3 contro 3 under 18. Si tratta di Marco Ancillotti, Alberto Chellini e Dario Corsi, che prima hanno vinto la tappa toscana sul lungomare di Viareggio e poi si sono confermati nelle finali nazionali a Roseto degli Abruzzi. Per Alberto Chellini, soddisfazione nella soddisfazione, con il riconoscimento di MVP per entrambe le finali e premio ricevuto dalle mani di Jack Galanda. Con questa notizia di sport è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su GoNews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
8: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
7: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campo Campo Basso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3 con Catania che riacquista il bollino giallo.
8: Economia, il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
7: Gli esteri, la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
8: Calciomercato, sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Coné, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Lady, la musica che

0: suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
1: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
0: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Lady. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
4: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
2: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
4: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria. Allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
2: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: Lady.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
5: Lady.
2: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.

Stai ascoltando One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi.

0: ricordi su Lady.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove per un incidente avvenuto al chilometro 4 e 300 si registra un chilometro di coda tra Scandice e La Strassigna in direzione Mare. Un chilometro di coda anche sulla diramazione per Pisa per incidente avvenuto al chilometro 67 tra Navacchio e Cascina in direzione Firenze. Treni per un guasto agli impianti di circolazione, i convogli percorrenti la linea Firenze-Lucca-Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze fino al 4 settembre per un nuovo allaccio fognario in via Gioberti, divieto di transito da via Villari a via Sarpi. Anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Lady.
7: Cremosi, golosi, meravigliosi.
8: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
9: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
8: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
9: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
8: Questi alcuni appuntamenti.
9: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
6: Lady.
10: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
11: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Lady.
12: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
13: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
12: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
14: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
6: Lady.
15: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
16: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
17: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
16: senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me l'avevo.
16: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
17: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
18: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
17: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
19: One and done.

0: le 21 e 3 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di SkyTG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Jezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
6: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
5: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3 con Catania, che riacquista il bollino giallo.
6: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
5: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
6: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Coné, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
7: Lady, la musica che cattura. Tra poco Incontro Azzurro su Radio Lady.
8: I heard what you said.

0: Incontro Azzurro.
1: 19.08, martedì 1 settembre, buonasera e ben ritrovati da parte di Niccolò Pistolesi sulle frequenze di Radio Lady, nuovo appuntamento di Incontro Azzurro, prima puntata del mese di settembre che andiamo immediatamente a inaugurare con un appuntamento molto caldo di temi e ricco anche di contenuti, una puntata quasi speciale dedicata al tema del calciomercato, lo ricordiamo infatti calciomercato che chiuderà questa sera, martedì 1 settembre alle ore 20 e dunque ci sono temi più caldi di altri di cui ovviamente parleremo, il ritorno di Bandinelli, la cessione che sembrerebbe essere ormai imminente di Edoardo Biondini al Torino con il classe 2009 come raccolto e scritto anche da e su empolichannel.it che rimarrà però in azzurro fino a giugno 2027, dunque fino al termine della stagione nel caso in cui ovviamente l'operazione, l'affare dovesse concretizzarsi. Sono arrivate anche le ufficialità di due uscite, anzi di tre uscite, Bianchi e Tosto, il primo andrà al Bari a titolo definitivo mentre il secondo in prestito all'Inter 23, l'altra uscita è quella relativa a Federico Brancolini che andrà invece al Novara a titolo definitivo. Ovviamente mercato, ma non solo, c'è anche la gara contro il Mantova da analizzare, ovviamente l'abbiamo già ampiamente fatto durante il post gara di domenica, cercheremo di farlo a mente fredda nella puntata di questa sera di Incontro Azzurro, cercheremo un po' di capire cosa è andato meglio, cosa è andato peggio, quali indicazioni sono emerse dall'ultima uscita stagionale dei ragazzi allenati da Guido Pagliuca, prima poi ovviamente di proiettarci anche verso il primo dei due derby in programma nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Sabato si inizierà con la sfida contro la Carrarese e poi arriverà invece l'Arezzo. Ovviamente scriveteci al 388 30 30 100 per questi ultimi minuti ormai con il mercato che chiude alle ore 20. In regia c'è Patrizia Dimitrio che ci cura la parte tecnica, lo ricordo siamo in diretta anche sul profilo Facebook di Empoli Channel e sul canale YouTube di Incontro Azzurro. In collegamento con noi c'è Alessandro Marmugi. Ciao Ale, buonasera.
2: Ciao Niccolò, ciao, buonasera a tutti.
1: Ale, ovviamente ben ritrovato, mercato che sarà al centro della trasmissione di questa sera. Immediatamente non so se volevi fare due battute visto che ci siamo salutati repentinamente nel post gara di domenica contro il Mantova, prima poi di andare ad analizzare ampiamente ovviamente tutte le situazioni di mercato che si sono definite e che si stanno definendo.
2: Molto semplicemente è un Empoli che ha giocato la sua partita, la differenza l'hanno fatta i cambi perché il Mantova aveva una rosa più completa e con più alternative, mentre l'Empoli ha dovuto mettere in campo i ragazzi e quindi è importante capire cosa sta succedendo adesso, perché assolutamente c'è bisogno di non perdere perlomeno e forse anche di mettere dentro qualcosa.
1: Allora Ale, partiamo allora con il primo nome, l'ufficialità è arrivata questa mattina, si tratta di un ritorno, diciamo era in definizione, ne parlavamo anche nell'appuntamento di domenica nel pregara del possibile arrivo di Bandinelli, del possibile ritorno che si è concretizzato, è uno di quei giocatori che può portare e sicuramente porta esperienza al centrocampo ma anche tanta gamba e corsa.
2: Sì, assolutamente, è un giocatore che intanto ha dei valori importanti, è stato capitano dell'Empoli, quindi viene a portare dei valori importanti, e è un giocatore che porta esperienza, solidità e che insomma a Empoli dovrà insomma ricominciare quel percorso che proprio qui aveva fatto, anche buona parte con lo Spezia, che poi l'anno scorso è stato un po' viziato da questo infortunio alla caviglia che ha avuto, un po' complicato, che però ormai sembra essere alle spalle, è ripartito, ha cercato di dare una mano allo Spezia per salvarsi, ma la sua assenza durante l'anno è pesata e adesso arriva Empoli insomma con un contratto di 2 anni, con la volontà insomma di tornare a essere un punto fermo per questa squadra come è già stato. Sì, importante assolutamente il suo arrivo, perché c'è bisogno di un altro uomo a centrocampo per avere le rotazioni complete rispetto all'organico che è una squadra che in questo momento gioca con il 3-5-2, e quindi se contiamo in questo momento Magnino comunque come un difensore, è chiaro che serviva un innesto al centrocampo, non c'è dubbio.
1: Arrivano anche i primi messaggi al 388 30 30 100. Ci scrive Michele da Ponte Buggianese: a Mantova si sono visti i limiti di una panchina corta. È vero che il campionato è appena iniziato, ma di certo, visto anche il mercato, non sarà una passeggiata. E poi i commenti ovviamente relativi anche al calciomercato, con non arriva davvero nessuno, bastavano dei semplici rincalzi, un difensore, un giocatore veloce, aveva chiesto il mister, ci vuole davvero un miracolo per
2: salvarsi. Ma io sono
1: salvarsi.
2: In macchina, aggiornami Nicolò, perché io sono in macchina, quali sono le ultimissime?
1: Le ultimissime le abbiamo dette poc'anzi, ma sono quelle che conosci anche tu, Ale, ovvero le uscite che si sono concretizzate, quella di Flavio Bianchi al Bari, Federico Brancolini che è andato al Novara, è stato ufficializzato anche lui, l'uscita di Tosto all'Inter, e ovviamente si sta attendendo anche della situazione legata a Biondini al Torino, con l'ultima novità che riguarda la permanenza comunque in azzurro del centrocampista classe 2009, anche se dovesse concretizzarsi l'affare con il Torino, che lascerebbe appunto il centrocampista all'Empoli. E poi ci sono un po' di nomi che stanno uscendo sul mercato, ad esempio per la difesa c'è il nome di Riccio per quanto riguarda il giocatore della Sampdoria. Si era parlato anche di Buso, addirittura di Insigne dell'Avellino come esterno, quindi i nomi che stanno circolando sono questi, però per il momento di concreto non c'è niente, se non delle uscite che abbiamo appena detto, ma che sapevamo e di cui mancava soltanto l'ufficialità.
2: Ecco, benissimo, questa, ottimo, grazie Nicolò per questa panoramica completa. Ripeto, sono in un momento di viaggio, quindi mi hai aggiornato anche rispetto a quello che sapevo. E, ovviamente è chiaro che è andato via Tosto, è andato via Bianchi. È chiaro che sarebbe importante mettere dentro un paio di elementi, quindi un giocatore veloce, un brevilinio serve da alternare a Di Stefano sicuramente in attacco, quindi un giocatore che possa, come dire, anche tentare il dribbling e scattare. C'era parlato di Insigne, no? Ora proprio lui non lo so, ma insomma poteva essere un'idea. Buso comunque un attaccante molto mobile, quindi un elemento lì e un elemento anche dietro che potrebbe essere Riccio, un paio di innesti sicuramente potrebbero assolutamente servire. C'è da capire anche questa situazione relativa a Biondini, se andrà in porto o meno, vediamo. Poi sicuramente Nicolò tireremo una riga, è chiaro che il centrocampista è arrivato, secondo me un difensore e un attaccante servirebbero in questo momento assolutamente. E se arrivassero con Biondini, che rimane comunque in prestito, il mercato avrebbe tutta un'altra piega in questo momento, chiaramente. Gli ultimi tre quarti d'ora sono decisivi. Speriamo che la società insomma riesca a piazzare qualche colpo, e cerchiamo di capire anche la situazione di Biondini, perché non escludo che sia un po' quella, diciamo, poi a poter sbloccare anche le trattative in entrata rispetto insomma a quello che abbiamo già detto. Bianchi, dispiace per l'addio, è un giocatore che non è riuscito a dare sicuramente un contributo importante in maglia azzurra, ha fatto il suo, è stato impiegato anche poco, quindi possiamo dirgli assolutamente poco. È chiaro che anche numericamente un giocatore con le sue caratteristiche magari in questo momento serve sicuramente. E poi che ti posso dire, vediamo quello che succede in questa ultima mezz'ora e poi tiriamo una riga, perché comunque è un mercato che è stato anomalo rispetto anche a quelle che erano un po', diciamo, le intenzioni, no, della società, o perlomeno quelle che erano state un po', tra virgolette, le premesse, perché comunque sapevamo che dovevano partire dei pezzi importanti, e non sto parlando dei giocatori in prestito, ma dei giocatori di proprietà, 3-4 elementi, e in realtà poi sono partiti i ragazzi, e questo è stato un po' quello che è accaduto. Quindi pensavamo di dover salutare Spendi, pensavamo di dover salutare Popov, Elia sicuramente è uno di quelli che insomma doveva andare, è andato, forse uno tra Yepes e CJ pensavamo di perderlo, invece diciamo sono stati via Gnacchiti, Elia, poi correggimi se sbaglio, aiutami tu su altri profili perché sono andando a memoria.
1: Sì, poi in realtà, riguardando i giovani, ovviamente hai aperto questa parentesi che, volendo, poi anche da approfondire nel suo insieme, appunto relativamente anche ci sono arrivati anche tanti messaggi su Facebook, su Empoli Channel, dopo aver pubblicato l'articolo su Biondini.
2: È chiaro, no? Sono partiti dicendo che dovevano andare via i big, poi sicuramente Artico ci spiegherà come è andato questo mercato, lo stiamo dicendo è giusto o è sbagliato, stiamo dicendo quello che è successo. Siamo partiti col dover far andare via i big, in realtà in un mercato in cui i big forse non hanno avuto tutto questo mercato ma si punta più sui giovani perché sono un investimento, una società spende più volentieri 1-2 milioni di euro su un giocatore giovane come Campaniello da far giocare in primavera e poi chissà faccio una plusvalenza, sto parlando della Fiorentina comunque come prestito con diritto, ma insomma dicevo sono 1,5 milioni, che un Cesena che magari i soldi ce n'ha pochini e che non è riuscito a vendere Spendi, credo, non lo so, non sono aggiornato se hanno fatto con la Cremonese nelle ultime

0: quindi l'Empoli lo sapevamo, che la stagione dell'Empoli doveva passare dalle cessioni, e se non passa dalle cessioni dei big deve per forza passare dalle cessioni dei ragazzi, che so che insomma i tifosi non sono certo, come dire, contenti di queste cessioni, ma sono purtroppo obbligate, perché sono necessarie.
1: Guarda, mi hai anticipato, perché questo era un argomento che ci tenevo comunque a sviscerare, ad analizzare, e i temi che volevo portare al suo interno li hai praticamente anticipati tutti tu, perché secondo me, diciamo, un po' nella negatività, nel contesto anche difficile, complicato che sta attraversando l'Empoli, che è sempre stata una società abituata poi a monetizzare sui suoi talenti, sui prodotti del vivaio, che ovviamente avevano già avuto un percorso anche all'interno della prima squadra, però in un momento in cui non c'è stata quell'abbondanza sul mercato da parte dei giocatori della prima squadra già arrivati, se non Guarino, da cui l'Empoli ha monetizzato con i 3 milioni di euro,
0: c'è stata
1: la positività ancora una volta di aver messo la lente su sui prodotti del vivaio, dove l'Empoli comunque ha continuato a lavorare in quest'anno, quindi nonostante non ci sia stata abbondanza, l'Empoli ha potuto contare ancora una volta sul lavoro svolto, fatto, realizzato nel corso degli anni. Poi è chiaro, c'è dispiacere, perché comunque...
0: Allora, sì, hai ragione, quello che colpisce è che ovviamente, lo ripetiamo, siano andati via tutti insieme, no?
1: Esatto,
0: perché
1: sì.
0: Perché chiaramente di solito questo passaggio veniva un po' più avanti e scaglionato, era già successo con Rugani, lo abbiamo detto tante volte, Aslani ha fatto praticamente 6 mesi a Empoli e poi se n'è andato, Ricci sì, ha fatto 1 anno e mezzo, ma insomma il tempo è andato via via scemando, purtroppo, fino ad arrivare a chi non ci ha nemmeno giocato, un sacrificio che era venuto anche con Barala lo scorso anno. Quindi ci sono cose che l'Empoli non, sono operazioni che l'Empoli non ha fatto a cuor leggero, e che però ragazzi, quel budget lì, se andate a vedere che si pensava di ricavare dalle cessioni importanti per affrontare la stagione, e alla fine quel budget lì, se andiamo a vedere facendo i conti della serva, e quel oltre Guarino ed Elia è quello che è venuto fuori dai ragazzi, perché ci sono ancora Spendi, Popov, Jeffers, quindi non c'è tanto da girarci intorno, quindi non sono strategia, non sono follie, non è voglia di svendere il proprio settore giovanile, perché così non è, perché comunque sono giocatori che sono stati pagati profumatamente, ma è l'idea di cercare di autofinanziarsi, che è stata dichiarata fin dall'inizio. E chiaro, mi dispiace perdere i ragazzi, se Biondini ad esempio rimarrà, se andrà e rimarrà in prestito, vediamo cosa succede nell'ultima mezz'oretta, sarebbe comunque un'operazione secondo me.
1: Altri messaggi, il 388 30 30 100, poi Ale ovviamente ti lasciamo andare, ci salutiamo. Ci scrive Max, che parafrasando un po' il suo messaggio, non è molto d'accordo e non trova fiducia e positività nel mercato che in questo momento nel mercato che ha svolto l'Empoli e il direttore sportivo. Poi lo ripetiamo, manca ancora una mezz'ora, vedremo se l'Empoli riuscirà ad andare a tappare quei buchi importanti nel mercato.
0: Molto cambia. Ma sai, non è fiducia, positività, abbiamo spiegato perché no, come gli ascoltatori si chiedono del perché dell'addio dei ragazzi, abbiamo ribadito il perché. Poi ripeto, l'ho detto prima, forse non sono stato ascoltato, sarebbe importante che arrivassero adesso un difensore perlomeno e una punta, perché numericamente c'è assolutamente bisogno.
1: Assolutamente, vedremo se in questi minuti ultimi che rimangono l'Empoli riuscirà a piazzare qualche colpo ovviamente importante per dare anche una profondità di rosa a Pagliuca, e tra poco ci ascolteremo anche le sue parole. Alessandro Marmucci, grazie ovviamente per essere stato con noi, per aver analizzato la situazione di calciomercato, e ovviamente torniamo a sentirci presto. Grazie Ale.
0: Grazie a te Nicola, un saluto, a presto.
1: Altri messaggi al 388 30 30 100, prima poi di andare con la nostra prima pausa. Tra l'altro lo ricordiamo, l'abbiamo fatto anche sui social, puntate che da adesso ritornano a essere nella loro consueta, diciamo, durata, ovvero da un'ora. Ripartiamo dalle 19:07 fino a

0: Le 20, più o meno 19:57, ore 20, e ripartiamo proprio stasera con una puntata densa e ricca di temi, soprattutto per quanto riguarda il calcio mercato. Altri messaggi al 388 30 30 100. A questo ascoltatore abbiamo già risposto, ci chiedeva di Riccio, l'abbiamo analizzata la situazione, giocatore che ha militato con la maglia della Sampdoria, molto esperto anche della Serie B, strutturato fisicamente, 1,87 metri, classe 2002, 24 anni, potrebbe portare sia quell'esperienza sia quella fisicità al reparto arretrato dell'Empoli, e soprattutto andare a tappare comunque un buco lasciato vuoto da Tosto, che, lo ricordiamo, è partito in direzione Inter Under 23, la cessione a titolo temporaneo però con diritto di riscatto per Lorenzo Tosto. Altri messaggi e poi andiamo con la pausa. Ci scrive un nostro ascoltatore: Magnino è un centrocampista, aspettiamo dell'altro a prendere un difensore di categoria un po' meglio di quelli che ci sono. Ovviamente stiamo monitorando anche le situazioni relative al calciomercato, poi ovviamente vi aggiorneremo anche su empolichannel.it nel caso dovessero arrivare colpi in extremis dopo la chiusura della puntata di questa sera. 19:27, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi ovviamente torniamo con la seconda parte, lo facciamo con i vostri messaggi, anche con le parole di Pagliuca.
1: Incontro Azzurro Spot.
2: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento, e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Incontro Azzurro.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Incontro Azzurro.
6: Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049. Risponde Cero Folini.
3: Incontro Azzurro.
8: Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
9: Solo la polizza auto?
8: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
9: Scopri tutti i vantaggi e servizi delle polizze rateizzabili di Unipol. Fai il tuo preventivo in agenzia.
8: Unipol, a Empoli Piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in via Togliatti 49. Per info 0571 73 254 e su unipol.it.
3: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
0: 19:30, tornate in diretta per la seconda parte di Incontro Azzurro sulle frequenze di Radio Lady, regia da Patrizia Dimitrio che ci cura la parte tecnica, a parlarvi Niccolò Pistolesi. Proseguiamo con questa puntata dedicata ai tanti temi di calciomercato, ovviamente si stanno attendendo quelle che potrebbero essere le novità di questo finale, di questo rush per quanto riguarda le possibili entrate, con il direttore sportivo dell'Empoli Fabio Artico che sta lavorando per andare a rafforzare la rosa azzurra in questa ultima mezz'ora di calciomercato. Ovviamente c'è un grande punto interrogativo che riguarda proprio la situazione legata a Edoardo Biondini, il classe 2009 dell'Empoli, che è stata una delle sorprese più positive di questo inizio di campionato per la squadra azzurra. Ha svolto il ritiro con Guido Pagliuca, tra l'altro l'unico 2009 ad aver svolto il ritiro precampionato, è stato schierato subito da titolare nella prima gara ufficiale della stagione contro il Pisa e poi schierato titolare anche alla prima di campionato nella vittoria per 1-0 contro la Cremonese. Sembrava essersi guadagnato il posto da titolare, poi è arrivata la panchina nella gara contro il Mantova. Sono emersi un po' di dubbi, di punti interrogativi, perché non ha giocato neanche un minuto e diciamo che le indicazioni, i motivi sembravano potessero essere di mercato, e la situazione che si è venuta a creare, a verificarsi in questo momento, lo hanno confermato con il giocatore che sembra essere orientato verso Torino, verso la squadra granata. Però lo ricordiamo, lo abbiamo segnalato anche su empolichannel.it, nel caso in cui Biondini dovesse andare a Torino e l'operazione dovesse concretizzarsi in favore dei granata, rimarrebbe comunque Empoli fino al termine della stagione, quindi fino a giugno 2027. Ovviamente le operazioni in entrata sono concentrate soprattutto in particolar modo sul reparto offensivo e su quello difensivo. C'è da sostituire Tosto, che è partito in direzione Inter 23. Il nome, diciamo, quello che sta circolando con una maggiore consistenza è quello di Riccio, della ex Sampdoria. Noi parlavamo prima anche all'interno della prima parte, un giocatore comunque fisico, strutturato, potrebbe portare esperienza, vedremo se la situazione si sbloccherà in queste ore. E poi ovviamente si stanno valutando anche dei nomi per l'attacco, perché è partito Bianchi a titolo definitivo verso il Bari, e quindi ci sarebbe anche l'esigenza di andare a trovare un giocatore che possa andare a rimpiazzare il partente ex Genoa, che era partito molto bene nel ritiro con l'Empoli in precampionato, poi però non ha trovato spazio nelle prime due uscite stagionali ufficiali dell'Empoli, e diciamo nella gara contro il Mantova la non convocazione era già un campanello d'allarme che poi si è concretizzato con la partenza verso il Bari. E quella è una situazione, un reparto dove potrebbe mancare un giocatore che possa legare il gioco tra centrocampo e attacco, anche per dare una profondità di rosa a Pagliuca, che ha parlato, l'ascolteremo tra pochissimi secondi. Ci sono due parti molto interessanti, anche le riflessioni che ha fatto il tecnico azzurro. Nella prima parte ha analizzato la gara contro il Mantova, si è concentrato sulla partita e poi ha parlato anche non tanto della mancanza della profondità della panchina, ma soprattutto della mancanza delle caratteristiche, diciamo, che la Serie B richiede. Ha parlato spesso, si è concentrato sulla parola, diciamo, motore, quel motore che è una caratteristica principale della Serie B. Infatti dalla parte di Zedarka l'Empoli è riuscito poi a costruire le azioni migliori. Quando è uscito l'ex Sud Tirol, l'Empoli ha faticato poi a carburare, a riuscire a costruire delle manovre comunque interessanti che potessero mettere in difficoltà la difesa del Mantova. Quindi ne ha parlato Pagliuca, ha analizzato anche la situazione del gol subito, ascoltiamocelo.
10: Io non devo rimproverare niente, ragazzi, se non quei 5 minuti di blackout dove vinciamo 1-0 a Mantova in una delle squadre più in forma del momento. Abbiamo preso due gol evitabili e gli abbiamo dato la forza di reagire in un momento che avevamo noi la possibilità di mantenere almeno il risultato. Che quando parlo, no, e dico il motore, oggi abbiamo notato che quando Zedaska mi ha chiesto il cambio lì abbiamo perso quel motore sull'esterno che mandava loro un pochino fuori giri e ci permetteva di avere un tempo di gioco contro una squadra molto aggressiva, ma l'abbiamo perso per caratteristica, non perché chi è entrato ha fatto bene, come tutti i ragazzi che sono entrati, anche Orlandi che ieri ha giocato e Berizzi che ieri ha giocato, non so quanto hanno giocato tutti e due, forse 90 minuti, non su chi è entrato, perché chi è entrato io so soltanto a battere le mani. Purtroppo le caratteristiche della Serie B richiedono determinate caratteristiche che se non ha, e poi dopo, quando, ti ripeto, non pareggi i motori in Serie B perdi le partite. Penso che l'anno scorso è successo tante volte, quest'anno non deve succedere, perché dobbiamo cercare di tenere un pochino di più, perché forse Zeda mi ha chiesto il cambio un pochino troppo presto, Di Stefano mi ha chiesto il cambio un pochino troppo presto, lì sono giocatori che hanno gamba, potevo avere un pochino più coraggio a tenerli comunque in campo, perché sai, a volte quando un giocatore ti dice mister i crampi, se gli dici oh sta in campo perché c'è bisogno, magari ci sta. Io invece ho detto vabbè, perché sinceramente quando Zeta si apriva li mandava fuori tempo di pressione, lì si è trovato tutte le nostre situazioni favorevoli, sono partite da quel giocatore in quella posizione, oltretutto è un giocatore che ha gamba, quindi...
0: Queste le parole di Pagliuca, l'avevamo già un po' analizzate sia domenica con il nostro Alessandro Marinai che prima di ascoltare l'audio. Pagliuca che appunto ha parlato anche positivamente del nuovo acquisto, di uno dei nuovi acquisti dell'Empoli, ovvero Zedatka, che è stato utilizzato praticamente come interno di centrocampo in questo ruolo anche molto inedito per lui, che a Südtirol è stato praticamente sempre schierato come un quinto a sinistra tutta fascia, però ha svolto una partita di intensità anche a sprazzi di qualità con delle giocate in verticale molto interessante, e chissà magari se questa mancanza di profondità di rosa possa aver portato all'Empoli delle intuizioni da parte di Pagliuca. Una di queste potrebbe essere anche Magnino come braccetto destro, lo ha fatto molto bene sia contro il Pisa, contro la Cremonese, contro il Mantova qualche errore di valutazione più sul raccordo anche tra centrocampo e difesa, con i due gol, con l'1-2 subito per la rimonta, poi il terzo gol è un gol che è derivato anche molto dall'Empoli che cercava la disperata la rete del 2-2 del pareggio, il Mantova ha colpito poi successivamente in contropiede. Un po' di messaggi su Facebook che ci stanno arrivando, lo ricordiamo, siamo in diretta sul profilo Facebook di Empoli Channel. Ci scrive Alessio: sono qui per sentirmi dire che abbiamo fatto un bel mercato e tutti gli obiettivi sono raggiunti e la squadra è pronta alla salvezza. Ma no Alessio, siamo i primi ovviamente che poniamo la lente sul mercato, che sui lavori, non soltanto il mercato ma anche le partite, quello che sta facendo l'Empoli in questo inizio di stagione. Il mercato ovviamente fa parte di uno dei tanti temi che riguarda sempre di più in questo mondo attuale il calcio. In questo momento, se non dovessero arrivare quei rinforzi di cui stiamo parlando, uno sicuramente in attacco e uno sicuramente in difesa, è chiaro che sarebbe un mercato non pienamente sufficiente, perché poi, come scrive anche Rino sempre su Facebook, è palese che siamo corti, quindi sarebbe davvero una rosa con poca profondità e forse anche con poca esperienza, il che può non essere sempre un valore negativo perché i giovani poi portano entusiasmo, però è chiaro, per giocare 38 partite in un campionato difficile e complicato come quello della Serie B serve anche esperienza, servono uomini anche di spogliatoio. Uno è arrivato, è stato ufficializzato questa mattina, ovvero Bandinelli. Vedremo se in questi 20 minuti che rimangono di calciomercato l'Empoli riuscirà a piazzare qualche colpo per rafforzare la rosa di Guido Pagliuca. Guido Pagliuca, ascoltiamo anche la seconda parte delle sue parole, ha parlato anche di mercato, si è lasciato sfuggire diciamo anche le caratteristiche che vorrebbe che avesse il nuovo giocatore azzurro che potrebbe arrivare in queste ultime ore di mercato, e poi ha fatto un plauso anche ai tifosi che hanno raggiunto Mantova nella gara di domenica.
10: Un passaggio secondo me sbagliato, abbiamo perso una palla un pochino come superficialità e lì eravamo un pochino aperti e ci hanno preso sul tempo, quindi non è una questione individuale. Penso che Curta ha fatto una grande partita, Magna ha fatto una grande partita, sono episodi di tutta la squadra che si è un pochino allungata e lì magari uno può mettere una pezza, ecco, ma si tratta di mettere una pezza a una situazione generale di quei 3 minuti. No, ma io ti ripeto, sono contentissimo di tutti i ragazzi che ho, mi stanno dando il massimo, anzi secondo me ora dobbiamo essere bravi, no? Perché ora domani e poi martedì mi sembra, no? Martedì c'è l'arbitro di mercato, ora non è perché abbiamo perso una partita deve cambiare quello che sono le nostre strategie, assolutamente, ragazzi, sono da encomio, sono da applaudire, ci tengo tantissimo a ribadirlo, è normale che se c'è la possibilità di mettere la frequenza in mezzo alla squadra e uno veloce secondo me ci può dare una mano, però ecco, questo fa parte del mercato, cosa che io dal primo giorno non ho mai parlato perché sono sempre stato concentrato su quello che avevo e sono contento di quello che ho. No, i tifosi sono grandi, sono andato anch'io sotto la curva insieme ai ragazzi, che quando vincono è giusto che vadano i ragazzi perché il merito è loro, abbiamo perso e il primo responsabile sono io, quindi sono andato sotto la curva e gli ho battuto le mani perché se lo meritano, hanno fatto 3 ore di macchina con questo caldo di domenica, domani vanno a lavorare, quindi massimo rispetto, ci dispiace tantissimo per loro, però mi sento di dire che i ragazzi hanno dato tutto anche per loro.
0: Queste le parole di Pagliuca, che si è concentrato anche sui tifosi, sul rapporto, spesso lo ripete, sulla vicinanza che ci deve essere anche tra l'intero ambiente e la squadra, la sua squadra, il suo Empoli, questa unità di intenti che sarà ovviamente fondamentale per arrivare al termine della stagione con l'obiettivo della salvezza in un campionato così complicato e che si preannuncia anche difficile per anche la tanta competizione che c'è all'interno, squadre molto simili sia per il loro valore che per i giocatori anche che hanno a disposizione. Non ci sono molte squadre, se non ovviamente quelle che lottano per la promozione, che possano, diciamo, prevalere sull'altra con così tanta predominanza. 19:41, ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo per la terza parte di Incontro Azzurro. Ovviamente parleremo anche del prossimo avversario dell'Empoli, ovvero della Carrarese. A tra poco.
3: Incontro Azzurro Spot.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Incontro Azzurro.
11: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? Ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric.
12: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Incontro Azzurro.
12: Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
13: Solo la polizza auto?
12: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
9: Scopri tutti i vantaggi e servizi delle polizze rateizzabili di Unipol. Fai il tuo preventivo in agenzia.
6: Unipol, a Empoli Piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in viale Togliatti 49. Per info 0571 73 254 e su unipol.it.
3: Incontro Azzurro.
14: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
15: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
14: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
3: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio, un portale ricco di aggiornamenti continui, www.empolichannel.it.
0: 19:43, terza e ultima parte di Incontro Azzurro sulle frequenze di Radio Lady. A parlarvi Niccolo Pistolesi, in regia c'è Patrizia Dimitrio che ci cura la parte tecnica. Andiamo adesso ad analizzare, o meglio a parlare, del prossimo avversario dell'Empoli, ovvero della Carrarese, nel primo dei due derby che aspetta e che attendono l'Empoli, e lo facciamo con Massimo Braglia, ex giornalista del Tirreno e responsabile di brandcarrara.it. Massimo, buonasera, ben ritrovato.
16: Buonasera a voi, ciao.
0: Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Ti chiedo, per partire in questa analisi del prossimo avversario dell'Empoli, come arriva la Carrarese, come hai visto la Carrarese in questo inizio di campionato e anche come valuti la squadra nel complessivo, considerando che siamo nelle ultime ore, nel rush finale di questo calciomercato.
16: Ormai manca, per fortuna, poco più di un quarto d'ora, perché veramente questo calciomercato extra large non va bene per i deboli di cuore.
0: Esatto.
16: E è difficile inquadrare anche per lui la Carrarese, nel senso che ha cambiato talmente tanto e, insomma, rispetto alla squadra che avevamo visto negli ultimi due anni, sono andati via delle colonne. L'avete visto, il portiere titolare, il Lanes, che era stata una colonna della squadra anche nella nuova promozione, e si sapeva per fine prestito Calabrese, che comunque si era guadagnato la titolarità. poi Zanon, che era stato uno dei grandi protagonisti, Zuelli lo stesso. Poi abbiamo perso, si sapeva, Asa, che era stato un po' il valore aggiunto della squadra dell'anno scorso, perché insomma un giocatore sì giovane ma già con esperienza, fermo da un anno però, e che aveva questa capacità incredibile di saltare l'uomo a centrocampo, questi lanci illuminanti, insomma, poi faceva gol. Quindi insomma la Chiaradesi si è trovata a dover rinnovare un po' per volontà propria, un po' per ovviamente logiche dei prestiti, e quindi ha cambiato l'allenatore. Siamo un po' anche noi curiosi se ne saprà di più dopo 6-7 giornate, come sempre, quindi dopo la sosta, direi. Ora la prima giornata era un po' di così, a parte la Coppa, che poi si sa che Coppa sono, le partite sono poco indicative. La prima giornata col Mantova non ha giocato male, è stata un po' forse timida in alcune uscite, ha preso due gol evitabilissimi, poi soprattutto è stato annullato un gol che credo che se fosse andato al VAR l'arbitro l'avrebbe convalidato, e quindi l'1-1 a fine primo tempo avrebbe cambiato le cose. E invece a Ascoli è stata già una Carrarese con più personalità, poi il rientro di Schiavi, che sappiamo che un po' l'uomo simbolo di questa squadra, per fortuna è rimasto, ha dato equilibrio, ha accorciato la squadra, ha dato certezze. Quindi insomma c'è grande curiosità, questi tanti giovani che stanno arrivando sono tutti molto promettenti. Reale, insomma, che era arrivato come braccetto di sinistra, allora è stato impostato come centrocampista, come dicono quelli che sanno, box to box. E grande curiosità, oggi non sappiamo se poi questi ultimissimi acquisti, Bonfanti è andato in panchina per la prima volta mi pare ieri o ieri l'altro col Pisa, e non so se potrà già giocare perché reduce ad un infortunio, quindi insomma lo dovremo aspettare. Macchioni, che è un centrale, insomma, avrà giocato titolare col Sassuolo la prima giornata contro l'Atalanta, quindi credo che sia sicuramente un rinforzo di qualità. Il modulo è rimasto lo stesso, il 3-5-2, però è un 3-5-2 un pochino meno arrembante per quello che si è visto finora, nel senso che sì, la squadra è aggressiva, la squadra ovviamente fa pressing, però è un po', diciamo, un po' meno arrembante, non attacca con la stessa continuità con cui faceva con Calabro, probabilmente perché siamo all'inizio, perché poi credo che...
0: C'è secondo te un punto del gioco della Carrarese che potrebbe mettere maggior difficoltà all'Empoli, nonostante, lo hai detto tu, chiaramente siamo soltanto alle prime giornate, ci sarà tempo per vedere poi quale sarà la vera identità delle squadre?
16: Appunto, bisogna capire, perché per esempio l'Ascoli è stata messa in difficoltà sulle ripartenze, però è normale, l'Ascoli poi è una squadra che viene dalla C, gioca sull'entusiasmo, quindi ha provato ad attaccare a tutto organico e chiaramente ha prestato il fianco alle ripartenze, che se nel secondo tempo Finotto ha avuto la palla per fare il 2-0 probabilmente gli sarebbero costate care. Però in casa non credo che l'Empoli si esporrà alle ripartenze della Carrarese, anche perché ci sia un giocatore molto veloce. Credo che l'Empoli possa, parte l'ho visto poco, un po' col Mantova, con la Cremonese non l'avevo visto, poi il Mantova è una squadra molto in fiducia, quindi fa poco testo, poi l'Empoli avrà giocatori importanti nuovi, insomma era Bandinelli, era parte, è stato una vostra bandiera, era impredicato anche di venire qui, poi insomma per vari motivi non è stato concluso, quindi non saprei come può mettere le difficoltà. Certo, le certezze da Carrarese su cui si costruiscono, qui si stanno le poche certezze rimaste, come Schiavi, Abiuso, che è già in piena forma perché avrebbe già fatto due gol, credo che siano i due uomini sicuramente più pericolosi. Cissé, che è l'attaccante veloce, in casa è più difficile che possa trovare spazio in contropiede, quindi dovrà un pochino cambiare un po' il suo gioco, essere un pochino più vicino a Abuso e cercare di creare gli spazi. Forse sull'esterno, Rui è in grande forma, è un giocatore di grande classe, l'esterno sinistro. Certo, manca Zanon, quindi Zanon e Asa erano un po' quelli che saltavano un po' più l'uomo, quindi bisognerà capire se gioca già Topalovic, che ha questa dote di corsa. Bisogna vedere forse presto, perché bisogna capire intanto chi arriverà in definitiva e chi dei nuovi potrà già giocare, perché comunque credo che Abiuso sia il pericolo pubblico attualmente, perché è in forma, vede la porta, vuole confermare, andare in doppia cifra anche quest'anno, ci spera, ci prova, comunque è il profilo di un attaccante completo, credo.
0: A Carrara tornerà Massimo anche Di Stefano, questa volta però con la maglia dell'Empoli, in queste prime partite ufficiali con la maglia azzurra, sia contro il Pisa, contro la Cremonese, contro il Mantova. Lo abbiamo intravisto come un giocatore anche molto generoso, quindi importante dal punto di vista del ripiegamento difensivo, del dare una mano alla squadra anche durante la fase difensiva. Secondo me si deve ancora un po' accendere, forse trovare la sua posizione per quanto riguarda poi la pericolosità nelle azioni offensive. Ti chiedo però un po' come l'avete vissuto voi a Carrara.
16: Ma guarda, qui non ha avuto grandissimo spazio, però quando è entrato è stato, come lo dicevi te, generoso e sempre, a parte il gol pesantissimo contro il Venezia all'andata, decisivo. E è così, almeno qui noi l'abbiamo visto così, un giocatore generoso che gioca in avanti, però è una punta atipica, nel senso che non sempre punta la porta, almeno qui l'abbiamo visto più disposto al dialogo, più predisposto al dialogo con il compagno di reparto, o anche propenso a far salire la squadra, più che puntare dritto verso la porta. Credo che quello sia lo step che debba fare, perché è comunque ancora giovane, pur essendo un 2003. Quello credo che sia il passaggio successivo che debba fare, perché ne ha le qualità, perché comunque ha un discreto dribbling, ha forza nelle gambe, a gamba. Credo che sia un giocatore molto importante, anzi a noi è dispiaciuto che non sia rimasto, perché si vedevano che sicuramente quest'anno farà bene, non con la nostra maglia purtroppo, ma credo che sarà per voi un valore aggiunto, come apporto al gioco di squadra, credo io.
0: E speriamo, ovviamente ci auguriamo di vederlo sempre di più all'interno, amalgamato all'interno del gioco di mister Guido Pagliuca. Noi ringraziamo per essere stato qui con noi, lo ricordo ancora una volta, Massimo Braglia, ex giornalista del Tirreno e responsabile di brandcarrara.it. Massimo, grazie mille e ovviamente alla prossima.
16: Bene, buona serata.
0: 19:54, stiamo per arrivare al termine sia della nostra trasmissione che della sessione estiva di calciomercato. Tra l'altro ci siamo dimenticati, ma recuperiamo, lo facciamo adesso, perché Radio Lady oggi compie 45 anni, spenge 45 candeline. Non l'abbiamo fatto, non detto nella prima parte, perché anche noi siamo stati addossati ovviamente dai tanti temi di calciomercato, però ovviamente facciamo gli auguri alla nostra radio storica emittente, fondata da Alessandro Dimitrio il 1 settembre 1981, quindi facciamo ancora tanti auguri ovviamente a Radio Lady per questi 45 anni, a tutto il gruppo di Radio Lady, ovviamente anche a tutta l'X Media Group, che comprende, lo ricordiamo, anche il quotidiano online gonews.it, e ovviamente tutti gli speaker, tutti i registi, ma anche tutti coloro che lavorano dietro le quinte di questo grande gruppo. Quindi ancora una volta tanti auguri a Radio Lady, 45 anni di musica e passione. Vi invito anche a leggere il bellissimo articolo che è uscito su gonews.it. prima di salutarci ci andiamo adesso ad ascoltare le parole di Edoardo Saporiti, autore di un gran gol, davvero attaccante, gol del momentaneo 1-0, del momentaneo vantaggio azzurro, che lo ha descritto, ha spiegato anche come nasce in allenamento queste situazioni.
17: Sì, dai, diciamo che è una cosa provata, che il mister ci dice sempre a noi attaccanti di attaccare la porta sui cross. Sono trovato la palla sulla testa, ho cercato di colpire al meglio possibile, poi quando ho fatto gol l'emozione è stata unica e sono andato a abbracciare tutti i miei compagni. Sicuramente dobbiamo crescere da queste sconfitte, dobbiamo essere più attenti e essere più bravi a stare sempre dentro la partita. E poi dopo aver preso il 2-1 siamo stati comunque sempre dentro la partita, abbiamo cercato di portarla in fondo o comunque di ribaltarla o di pareggiarla. Poi all'ultimo in una ripartenza abbiamo preso gol del 3-1, però secondo me siamo sulla strada giusta e abbiamo l'opportunità di rifarci subito, perché giochiamo da domani, lavoreremo subito e pensiamo alla prossima partita. E abbiamo concesso questi due gol, però abbiamo cercato di rimanere in partita, magari potevamo fare qualcosa di più, però dobbiamo continuare a lavorare, siamo sulla strada giusta e nient'altro. Guarda, io sinceramente non me ne rendo neanche conto, quando sei in campo non ci fai neanche caso, poi ovviamente devi essere un po' più attento, però per il resto non ci faccio troppo, almeno io personalmente. Poi sicuramente sono cose su cui dobbiamo magari anche lavorare, su quelle, perché magari tenere in 10 la squadra per un minuto ti può creare dei piccoli problemi. Sì, dai, diciamo che siamo un grande gruppo, dal primo giorno di ritiro ci siamo subito messi a disposizione del mister, tra di noi, cerchiamo di andare sempre forte, essere uniti, dare una mano a tutti tra di noi, e quindi questa è la nostra forza. Dobbiamo continuare su questa strada, il cammino è lungo e siamo pronti a tutto. Seri no, però diciamo che il mercato crea sempre un po' quel, a livello mentale, quel qualcosa che magari può toglierti. Speriamo chiuda, chi arriva è benvenuto, chi va via mi dispiace, però dobbiamo pedalare, andare tutti in un'unica direzione.
4: Perché se non ti riguarda, però il chiacchiericcio magari nello spogliatoio.
17: Sì, diciamo che non è bellissimo, però alla fine noi ormai siamo abituati.
0: Abbiamo sentito anche le parole del nostro Alessandro Marinai, che ha intervistato Edoardo Saporiti al termine della gara contro il Mantova nella giornata di domenica. 19:57, siamo praticamente in chiusura, attendevamo tutti insieme le notizie di calciomercato, che però sembrano non arrivare, calciomercato che sta per concludersi, perché mancano meno di 2 minuti e mezzo praticamente alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Diamo anche la notizia del divieto di vendita per Carrarese Empoli dei Tagliandi ai residenti nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Prato per tutti i settori dello stadio. Diamo anche questa notizia, l'abbiamo messa anche su empolichannel.it, grazie al nostro Giacomo Cioni che ci supporta dalla distanza. Io vi ricordo, prima di salutarci, in attesa magari negli ultimi minuti di una notizia positiva dal mercato, l'appuntamento per questo sabato 5 settembre per la sfida tra Carrarese ed Empoli, pre-gara a partire dalle 18:45, 45 minuti prima come sempre, e poi 19:30 ovviamente la radiocronaca nel post-gara. Rimanete con noi, commenti, ampia analisi e poi ovviamente anche le interviste ai protagonisti della partita. Ultimi messaggi anche al 388 30 30 100, ci chiedono, giochiamo soltanto con 3 attaccanti perché ovviamente sono partiti Bianchi, è andato via Campaniello, per il momento dovrebbero rimanere, anzi uso ancora il condizionale perché sono le 19:58, comunque dovrebbero rimanere Spendi, Popov, Monaco e ovviamente Monaco e Di Stefano, c'è anche Busiello ovviamente tra i convocabili della prima squadra, e ovviamente squadra che sembra rimanere questa perché parte adesso l'ultimo giro di lancette. Sembrerebbe però rimanere anche Biondini, perché non sembra essersi concluso l'affare con il Torino. Ovviamente utilizziamo sempre anche il condizionale, stiamo controllando anche le ultime notizie di mercato per darvi con più accuratezza e con più chiarezza le ultime novità, però ovviamente anche noi siamo in chiusura, quindi vi invitiamo a seguire tutto ciò che deriverà da questi ultimi secondi anche all'interno del sito empolichannel.it. Siamo in chiusura, quindi io ringrazio Patrizia Dimitro in regia che ci ha curato la parte tecnica, ci scrive anche un nostro ascoltatore, alla fine Biondini rimane almeno questo e non in prestito, per il peccato per il difensore che servirà. Grazie a Patrizia Dimitro in regia che ci cura la parte tecnica, grazie agli ospiti che sono intervenuti, grazie a tutti tutti voi che ci avete scritto sia su WhatsApp, su Facebook, su YouTube. Grazie mille per essere stati con noi anche in questa puntata veramente ricca e densa di temi. Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento per sabato 5 settembre, ore 18:45 pre-gara, ore 19:30 la radiocronaca, sempre sulle frequenze di Radio Lady tra Carrarese e Empoli. Tra una settimana, martedì 8 settembre, ci ritroviamo qui anche per fare il punto a mente fredda, questa volta sia della partita ma anche e soprattutto del calciomercato. Grazie anche da parte di Niccolò Pistolesi, vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Lady.
3: Incontro Azzurro.

0: Lady. La musica che cattura.
1: Sono le 22 e 6 minuti.
2: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Lady, la musica che cattura.

0: fantasia.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai si prepara a portare anche in Europa la nuova IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni destinato a chi cerca spazio senza rinunciare alle prestazioni. La versione più potente sviluppa oltre 430 cavalli grazie ai due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 km nell'ordine dei 5 secondi, mentre la batteria da oltre 110 kWh promette un'autonomia superiore ai 600 km nel ciclo WLTP. È una vettura pensata per lunghi viaggi, con ricarica ultraveloce 800 volt che permette di recuperare dal 10 all'80% della batteria in circa 20 minuti. Tra le elettriche più attese dei prossimi mesi c'è la nuova Cupra Raval, compatta sportiva destinata a conquistare il mercato europeo. La versione di punta dovrebbe offrire circa 226 cavalli, trazione anteriore e uno 0-100 vicino ai 6,8 secondi. L'autonomia prevista supera i 430 km, mentre il peso contenuto dovrebbe garantire una guida molto dinamica, fedele allo spirito sportivo del marchio spagnolo. Passiamo alle due ruote. Aprilia amplia la propria gamma con la nuova Tuono 457, una naked che punta ai motociclisti più giovani ma senza rinunciare al DNA sportivo della casa di Noale. Il bicilindrico parallelo sviluppa circa 47 cavalli, il limite massimo per la patente A2, con una coppia di circa 43 Nm. Grazie ad un peso inferiore a 180 kg in ordine di marcia, promette grande agilità tra le curve e consumi molto contenuti, senza perdere di vista il carattere tipico delle Aprilia. Continua il successo della nuova Stelvio, la crossover stradale di Moto Guzzi. Il bicilindrico trasversale da 1042 cm3 eroga 115 cavalli e 105 Nm di coppia, offrendo un'erogazione molto fluida già ai bassi regimi. Tra gli elementi più interessanti troviamo il radar anteriore per il cruise control adattivo, una tecnologia ancora poco diffusa nel settore motociclistico e destinata a diventare sempre più comune sulle moto dedicate al turismo. Chiudiamo con una curiosità: il vero cambiamento del mercato non è la potenza, ma il software. Oggi molte auto ricevono aggiornamenti OTA, over the air, che modificano accelerazione, gestione batteria e persino sterzo. Di fatto la stessa auto può cambiare comportamento nel tempo senza passare dall'officina. È una trasformazione che avvicina il mondo auto a quello degli smartphone. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Lady, la musica che cattura.

Bentrovati, buon martedì 1 settembre con il GR delle buone notizie. La pizza migliore d'Europa non si trova a Napoli, né a Roma o Milano. Per il 2026 bisogna prenotare un volo per Londra, dove Napoli on the road conquista per il terzo anno consecutivo al primo posto della guida 50 top pizza Europa, considerata uno dei riferimenti più autorevoli del settore. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia ospitata al Bernabeu Market di Madrid e arriva in un momento speciale per la pizzeria, che ha appena inaugurato la sua terza sede nel quartiere di Soho, dopo quelle già aperte a Chiswick e Richmond. European Best Destination ha svelato la regina delle spiagge del vecchio continente per il 2026. Si trova ad Algavre, in Portogallo. Monte Clerigo, sulla costa vicentina, all'estremità sud-occidentale della penisola iberica, è elogiata per il suo lusso discreto e l'offerta naturalistica, lontano dalle località balneari sovraffollate. L'Italia chiude la top 5 col borgo ligure di Bogliasco, alle porte di Genova, caratterizzato da case color pastello affacciate direttamente sul mare, inserito nelle prestigiose classifiche come una delle gemme nascoste più affascinanti del vecchio continente. Kate Middleton ha vinto la sua battaglia contro il cancro e, per ringraziare la vita e chi le è stato vicino, ha deciso di scalare le tre vette più alte del Regno Unito in sole 24 ore. Un'impresa notevole di resistenza fisica e mentale, con dislivelli vari per 37 chilometri, superando anche i 3.000 metri di altezza. La sfida era legata alla raccolta fondi in favore della Royal Marsden Cancer Charity, istituto oncologico dove è stata curata la futura regina. Sal Da Vinci ha ricevuto il diploma accademico honoris causa in canto pop rock da parte del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. Dal palco Da Vinci ha ricordato anche i momenti più difficili, quando il successo sembrava lontano e la tentazione di cambiare strada era concreta. Fiera ad applaudirlo c'era la moglie Paola Pugliese, a cui lui si è ispirato per la scrittura di Per sempre sì. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: le 23 e 2 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vita.
6: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
17: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
6: A settembre
23: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
32: A me importa.
33: Coyote versus Acme.
34: L'idiota!
33: Al cinema dal 2 settembre.
35: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
36: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
37: Lady, la musica che cattura.
0: E adesso un disco novità.

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady. La musica che cattura.

0: Ed eccoci qua, anche in questa settimana inizia l'appuntamento con la classifica di Radio Ledio. Allora andiamo a scoprire le 20 canzoni più trasmesse dalla nostra radio. Scopriremo le new entry, daremo l'addio a quelle canzoni, insomma, che escono dalla nostra classifica, anche se non ci lasciano, attenzione, rimangono comunque in rotazione, ma non sono più diciamo così all'interno di questa speciale classifica che corrisponde ai vostri gusti più diciamo così più amati. Quindi insomma speriamo di fare un bel viaggio insieme a voi. Allora direi di iniziare subito. Intanto ben trovati, io sono Cristina, questa settimana sono io a condurvi in questa Hit Lady di oggi e cominciamo dalle due canzoni che ci lasciano questa settimana. Ci lascia Madam con Mama Non Mama e poi J-Ax con Hippie Yayo Però Anche No. Beh, c'è da dire comunque che erano già molte settimane che erano presenti in classifica, quindi ogni tanto è normale anche che a questo punto escano dalla Hit Lady. E quindi iniziamo dalla posizione numero 20, dove ancora non troviamo la prima new entry di questa settimana, che troveremo invece, spoiler, alla posizione numero 18, ma intanto noi partiamo dalla numero 20, dove c'è Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola.
1: Numero 20.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, un anno importante, sicuramente il 2026, che Tommaso Paradiso avrà segnato di rosso, diciamo così, nel suo cuore, perché quest'anno appunto è convolato a nozze con la sua compagna Carolina Sansone, adesso appunto moglie, con la quale ha una figlia Anna. L'ex frontman dei giornalisti, a reduce anche dal successo appunto del brano Sanremesi Romantici, che ha avuto anche un successo strepitoso dopo il festival, adesso con Agitare Coca-Cola appunto ci sta facendo compagnia da diverse settimane. Quindi il brano racconta di questo amore estivo, un incontro gassato come dice lui e imprevedibile, come appunto quando agiti la bottiglia di Coca-Cola, quando poi la apri non sai mai quello che può succedere. Va bene, allora lui era alla posizione numero 20, quindi abbiamo appena iniziato, andiamo alla posizione numero 19, dove con Karol G troviamo Manu Chao e la loro Bajando por el Mundo.
1: Numero 19.
2: Salita del volo con destino a la

0: La superstar latina globale Karol G, alias di Carolina Giraldo Navarro, 35 anni, colombiana di Medellin, è con la sua Vagando per il Mondo, che è tratta dal suo ultimo disco Tropico Cheta, ma dà il titolo anche al prossimo tour mondiale che farà tappa anche a Milano, a San Siro, come sicuramente molti di voi sapranno, il 24 luglio del prossimo anno, il 2027, qui con l'altro artista internazionale, ovviamente José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, meglio noto come Manu Chao. Proseguiamo con la prima new entry di questa settimana e troviamo i New Guinea con Carré, nuovo singolo estratto da People of the Moon, album pubblicato lo scorso 1 maggio. Carré è una parola napoletana che significa cadere e noi ce l'ascoltiamo.
1: Numero 18.

0: alla posizione numero 18, la prima new entry di questa settimana, abbiamo ascoltato il singolo del duo partenopeo Nu Genea, questo, con questo titolo, insomma, Carè, che è già una dichiarazione. Carè, infatti, appunto, come già detto, vuol dire cadere, ed è proprio attorno alla caduta, o meglio alla paura di cadere, che ruota il brano, la fragilità di chi sente il terreno muoversi sotto i piedi e cerca una presa, una mano, qualcuno a cui aggrapparsi e che lo tenga. Questa era la prima new entry della settimana, ne abbiamo un'altra da ascoltare che arriverà tra qualche posizione. Intanto saliamo verso la numero 17, dove ascoltiamo questo misterioso brano di Giselle Dimanche, Midi Pill.
1: Numero 17.

0: Dimanche midi pil, o anzi dimanche midi pil è più una parola francese, un'espressione anzi francese che evoca l'immagine di una domenica fermata esattamente a mezzogiorno. Questo significa domenica mezzogiorno in punto e richiama fin da subito una dimensione un po' sospesa che il pezzo sembra voler raccontare. Non è un racconto lineare, ma la fotografia di un tempo fermo e di uno stato d'animo restituito attraverso un'atmosfera molto più evocativa che narrativa. Eppure, diciamo, non sappiamo niente sull'interprete, quindi chi è Giselle, esisterà veramente e chi sono gli autori del brano. Sappiamo per certo che il video di questa canzone è generato con l'intelligenza artificiale ed è stato dichiarato pubblicamente e su tutto il resto però regna il silenzio, quindi grande mistero. Andiamo alla posizione numero 16 dove ci aspettano Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Numero 16.

0: Emma, tra le artiste italiane più amate assolutamente, ha inaugurato la sua nuova fase artistica lo scorso ottobre. Lo ricorderete con una brutta storia, accolta con grande entusiasmo da pubblico e critica. Poi ha proseguito con Vacci Piano insieme a Arcomi fino ad arrivare a questa collaborazione con Fabri Fibra. Emma, che è impegnata in un tour estivo che la porterà fino a San Siro il prossimo 9 settembre, ovviamente a Milano. Mi prendo una piccola pausa, poi torniamo per proseguire con la Hit Lady, la classifica ufficiale di Radio Lady. Troveremo la posizione numero 15. Restate con noi. Hit Lady,
1: Hit Lady. Disco novità.
0: Il nuovo singolo dei Cosmonauti Borghesi si intitola Gomma Americana, disco novità su Lady.

lunedì la classifica di Radio Lady. Ancora ben trovati da Cristina. Abbiamo ascoltato già le ultime 5 posizioni, dalla 20 alla 15esima, dove abbiamo trovato la costiera amalfitana, che mette insieme tre mondi completamente diversi. Insomma, lo sappiamo, da una parte Fabio Rovazzi, costruttore seriale di tormentoni, e poi la meravigliosa voce di Arisa e la tradizione partenopea con Nino D'Angelo. Il risultato è una cartolina estiva dedicata al sud, cantata però da chi il sud lo guarda insomma da lontano. Arisa, tra le altre cose, arriva da un album in cui ha firmato tutti i testi, da mesi in giro con il suo tour. Nino D'Angelo quest'anno invece sta festeggiando i suoi 50 anni di carriera e anche lui è in giro per i teatri e le arene di tutta Italia. Questa era la nostra, tra le altre cose, 15esima posizione. Adesso andiamo a scoprire la seconda ed ultima nuova entrata di questa settimana. Si piazza subito alla posizione numero 14 Olivia Dean, Baby Steps.

0: Baby Steps, la seconda new entry di questa settimana, il nuovo brano di Olivia Dean, un brano che si inserisce perfettamente nel mondo sonoro di The Heart of Loving, album che esplora l'amore in tutte le sue forme attraverso un equilibrio raffinato tra soul, pop, R&B e influenze jazz. Prodotto insieme a Zach Naum, il disco ha consacrato Olivia Dean come una delle artiste britanniche più interessanti della sua generazione, grazie a una scrittura intima e contemporanea e a una voce capace di unire calore, eleganza e vulnerabilità. Era la nostra ultima new entry di questa settimana, andiamo alla posizione numero 13, dove invece troviamo la nuova versione di Gianna Nannini, ovvero uno dei suoi grandi classici, America, qui con Marrakesh.
1: Numero 13.

0: dei più grandi successi di Gian Nannini è uscito con questa nuova versione rivisitata, riattualizzata a quattro mani con Dardas, ed affiancare appunto la rocker toscana c'è Marracash, nato proprio, pensate, nel 1979, l'anno in cui uscì la versione originale di America. Cambia però rispetto alla prima versione la cover, che originariamente raffigurava la Statua della Libertà con un vibratore al posto della fiaccola. Invece in questa nuova versione la Statua della Libertà appare sciolta, come a voler restituire una fotografia dello scenario odierno del colosso statunitense, lontano ormai dalla gloria del sogno americano. E proseguiamo con la posizione numero 12, stabile Gabri Ponte insieme a Jovanotti con la loro DNA.
1: Numero 12.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA, Gabri Ponte, Jovanotti, l'abbiamo trovata alla posizione numero 12, una canzone che non è semplicemente un brano, ma l'incontro proprio fra due mondi che hanno profondamente segnato la musica italiana degli ultimi 30 anni. Da una parte appunto Gabri Ponte, il DJ italiano più ascoltato al mondo e il primo a riempire lo stadio di San Siro con la sua musica, dall'altro, vabbè, che dire, il grande Jovanotti, il pioniere che ha ridefinito le sonorità urban e poi il pop in Italia. E proseguiamo con la posizione invece numero 11, dove troviamo Saif e la sua Parlar d'amore. Ascoltiamola.
1: Numero 11.
2: Che

0: Dopo l'esplosione sanremese con la sua Tu mi piaci tanto, arrivata al secondo posto dopo appunto Salda Vinci e la sua Per sempre sì, è stato proprio, possiamo dire, la rivelazione, insieme anche a altri artisti, ma comunque lui si è ritagliato una bella fetta appunto nella panorama musicale italiano. È uscito anche il suo album e il Parlare d'amore è stato proprio da Santissimo, primo album ufficiale uscito lo scorso maggio appunto di Saif. Troviamo collaborazioni importantissime in questo album, fra cui Joliet, Tedua, Kid Yuji, Nerissima Serpe, Arti 5, Ghe e Bresh, con il quale tra le altre cose dà vita a questa Parlare d'amore, uno dei brani più cantautorali del disco. Questa era l'ultima canzone prima della prossima pausa e poi andremo direttamente alla top 10. Scopriremo insieme le prime 10 posizioni della Hit Lady di questa settimana. A tra poco.
1: È l'una e zero minuti.
2: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
5: Hit Lady, Hit

0: ci importa.
1: E dopo aver ascoltato le ultime 10 posizioni, ora affrontiamo la top 10, ovvero le prime 10 posizioni della Hit Lady di questa settimana. Ancora ben trovati da Cristina e siamo ripartiti proprio dalla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Achille Lauro, appena ascoltato con La città degli angeli, il suo nuovo singolo, una delle novità di Comuni Immortali, riflessione che diventa un po' il ritratto di una generazione in bilico tra eccessi, fragilità e la ricerca di un posto nel mondo. Tematiche che tornano spesso, insomma, nella produzione artistica di Achille Lauro, che ha scritto questa canzone tra l'Italia e Los Angeles, città dove dice di trovare sempre grande ispirazione. E noi andiamo a questo punto, dopo aver ascoltato la posizione numero 10, a scoprire la numero 9, dove ci sono gli U2 che a sorpresa sono usciti con la loro Street of Dreams.
2: Numero 9.

0: uscito un po' sorpresa questa Street of Dreams, primo singolo di un vero e proprio album atteso da 9 anni, tra le altre cose, e che insomma presto dovrebbe essere pubblicato nell'arco di questo 2026, quindi in tempo per celebrare 50 anni di carriera tondi tondi per una delle band più longeve e più amate al mondo. Erano gli U2 con Street of Dreams alla posizione numero 9, proseguiamo alla 8, c'è lui, c'è Harry Styles con Dance No More.
1: Numero 8.

Dance No More, Harry Styles, posizione numero 8 per lui. Beh, già qualche settimana che è presente nella nostra classifica ed è un buon piazzamento nonostante appunto il tempo e nonostante una canzone un po' disillusa che racconta di un mondo diventato troppo costruito, artefatto, distante dalle vere emozioni. Harry Styles usa infatti l'immagine dei DJ che non ballano più per raccontare appunto persone che hanno perso la spontaneità, invitando invece a vivere la musica in modo autentico, libero e condiviso con gli altri, proprio come si dovrebbe vivere la vita. E noi lasciamo Harry Styles alla posizione numero 8, proseguiamo numero 7 di questa settimana, e beh, c'è l'allegra Baby K con la sua Tuca Macarena. Numero

0: Intanto allegra, perché a me Baby K ha sempre messo allegria, eh? Poi Baby K per me è un po' sinonimo di estate, e Baby K, che è impegnata tra altre cose in una bella tournée estiva, beh, insomma, ci sta facendo ballare con la sua Tuca Macarena, che è uscita pochi mesi dall'altro brano Dimmi, Dimmi, Dimmi. Beh, pensate che nel corso degli anni Baby K ha conquistato le classifiche con numerosi tormentoni, quasi sempre insomma protagonista dell'estate, ricordate da 0 a 100, Playa, fino al Blackout, e poi tante collaborazioni come Roma Bangkok con Giusy Ferreri, Bolero con Mika, passando per Voglio Ballare con Andres Di Gizio. Allora, in questo brano parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea, ma nonostante questo continuano a scegliersi lo stesso. Cioè, è un po' un paradigma anche di quello che spesso avviene davvero nella vita. Posizione numero 7 per Baby K, numero 6 invece si prosegue con Chris de Sarandi con Good Old Days.
1: Numero 6.

0: primo brano ascoltato prima di fare l'ultima pausa, quella che poi ci porterà a scoprire nella prossima tranche le prime 5 posizioni della Hit Lady di questa settimana, quindi le canzoni più ascoltate su Radio Lady. Beh, Piste Sarandi ha lanciato questo nuovo singolo Good Old Days, un mix di pop solare, sfumature indie che racchiude il senso di libertà di un tramonto estivo con gli amici di sempre. Un grande protagonista dei social, pensate che i suoi video virali al pianoforte nelle stazioni ferroviarie superano regolarmente i 7 milioni di visualizzazioni. Ormai è diventato berlinese d'adozione, la sua voce profonda e roca l'ha fatto diventare famoso anche grazie proprio alle sue esibizioni come artista di strada, come si dice, basker. E adesso, insomma, dà il via a una nuova era con oltre 350 milioni di stream globali e 2 milioni e più di ascoltatori mensili su Spotify. Davvero, quindi, grande successo. Altra pausa, l'ultima per noi, e poi la top 5. A tra poco.
1: Hit Lady. Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vita.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate...
17: È un dinosauro, quello!
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
26: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.

Ed eccoci arrivati all'ultima parte di questa Hit Lady di questa settimana, in compagnia di Cristina, ma soprattutto in compagnia delle 20 canzoni più trasmesse dalla nostra emittente. Insomma, grandi successi come la canzone che abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 5, quindi siamo nella top 5, Dito nella piaga, che è tornata con il singolo Businessman, brano anche questo un po' come il precedente, dal sound molto ironico, però che come sempre ci porta in un mondo un po' labirintico, il mondo spesso del lavoro, no? Fatto spesso di linguaggi aziendali anche un po' incomprensibili, che lei trasforma in una caricatura ironica che genera, insomma, curiosità, interazioni e anche un po' di ironia. Insomma, Dito nella piaga, ovvero Margherita Carducci, questo è il vero nome, trasforma così un banale classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro i menandri di Businessman. Era la posizione numero 5. Allora andiamo a vedere cosa è successo, cosa è cambiato rispetto alla scorsa settimana. Intanto sale ancora Madonna con la sua Danceteria. Numero

0: Se la parola densiteria, beh, sembra così quasi un gioco di parole, ma per un buon newyorkese assolutamente no, perché il Densiteria è uno dei più famosi locali di New York, una pietra miliare, diciamo, del clubbing della Grande Mela, e anche, oltre ad essere il titolo del terzo singolo estratto dall'album Confession 2 di Madonna, è proprio il locale dove nel lontano 1982 Madonna, proprio al Densiteria, mosse i suoi primi passi. Quindi un ritorno al passato, un omaggiare un po' quella serata che lei ricostruisce nel dettaglio in questa canzone, quando allora 24enne salì per la prima volta sul palco davanti al pubblico. Quindi insomma un bel omaggio alla sua stessa iconica storia. E dopo Madonna andiamo alla posizione numero 3, ci siamo sul podio, quindi medaglia di bronzo, possiamo dire così, per Blanco, Los Angeles.
1: Vado a fuoco.
2: Numero 3.

0: Blanco in terza posizione con Los Angeles. Anche in questa canzone racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che l'abitava, perde improvvisamente ogni significato e brucia, anzi qualcosa da lasciare bruciare insieme a tutto quello che rappresentava. A ispirare questa canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, brano del 1971 scritto con Mogol, di cui nei giorni scorsi abbiamo celebrato i 90 anni del più grande e prolifico paroliere italiano, e Battisti è da sempre uno dei riferimenti musicali più amati da Blanco. E noi proseguiamo alla posizione numero 2, continua a salire il nuovo singolo di Anna, White Girl Wasted.
1: Numero 2.

0: cantante femminile più ascoltata in Italia. Anna, figlia di una scultrice e dell'ex calciatore Christian Pepe, ha compiuto 26 anni lo scorso Ferragosto, quindi le facciamo gli auguri, un po' in ritardo, ma insomma in qualche modo le arriveranno. 44 dischi di platino, 11 dischi d'oro, punto di riferimento per la generazione Z. Dopo il successo travolgente di Vera Baddy, beh, è tornata con questo suo nuovo album Million Dollar Babe, che per lei rappresenta una vera e propria evoluzione. E questa canzone ha anticipato l'uscita del disco Wild Girl Wasted, primo brano estratto dall'album. Pensate che soltanto il video ufficiale ha superato le 800.000 visualizzazioni in soli due settimane. Era la posizione numero 2. E allora, intanto questa settimana possiamo dire che alla posizione numero 1 troviamo lui, uno dei protagonisti di questa estate, non soltanto a livello musicale, ma anche a livello live, perché le sue date a San Siro hanno fatto davvero il tutto esaurito. Sto parlando di Bruno Mars, che è in vetta alla classifica di questa settimana con On My Soul.
1: Numero 1.

0: per quei fortunati, chissà se pochi o meno, che il 14 e 15 luglio erano a San Siro, dove è arrivato Bruno Mars appunto con il suo live, con il suo tour, beh, sicuramente lo ricordano come due serate strepitose davvero. Il pezzo On My Soul è la prima canzone più ascoltata su Radio Lady, quindi alla vetta della Hit Lady di questa settimana, è un pezzo che omaggia le sonorità del soul degli anni 70, i classici della Motown con un ritmo molto energico, e fa parte del disco The Romantic, pubblicato, pensate, a 10 anni di distanza dal suo precedente lavoro da solista. Quindi il grande Bruno Mars si conferma ancora primo nella classifica ufficiale anche di Radio Lady. Lo abbiamo ascoltato, a questo punto io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi lascio ai programmi di Radio Lady e vi ricordo che la Hit Lady, con una nuova classifica, chissà se cambierà qualcosa la prossima settimana, sicuramente sì, la scopriremo insieme tra qualche giorno. Alla prossima, ciao a tutti da Cristina.
1: Era la Hit Lady, le canzoni più suonate da Radio

0: Tra poco l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love. Solo su Lady.
1: È l'1:58.
2: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Su Lady Radio Compilation, Love.
5: Di nuovo ben trovati insieme a Cristina, appuntamento con Radio Compilation Love. Eccomi qua come sempre a presentarvi un'altra nuova selezione di grandi canzoni d'amore, nuova nel senso che ogni settimana insomma ci impegniamo ad ascoltare grandi classici d'amore, canzoni però che anche se recenti sono già entrate insomma nel nostro cuore, come Balorda Nostalgia, la canzone con cui Olly ha vinto il Festival di Sanremo del 2025, con la quale iniziamo la puntata di oggi. Seguiranno Annalisa e Marco Mengoni con la bellissima Piazza San Marco, Il Volo, Capolavoro, e Achille Lauro con La Struggente, Perdutamente. Queste le quattro canzoni con cui iniziamo l'appuntamento di oggi di Radio Compilation Love.
6: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.